0: di Radio TV in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Sole e caldo africano sull'Italia con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Tiguglio.

0: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21.30 su Radio Tiguglio Web.
1: Nome
2: Alex.
1: Cognome
2: sì.
1: Che fai?
2: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
2: Qui su Radio Tiguglio.
1: E il programma?
2: Troppo forti.
1: E quando va in onda?
2: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
3: Troppo forti
4: con Alex De Sì.
5: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
6: Ladies Man. Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
7: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: la tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21.30.
1: Tempo Zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
2: No vabbè, non ho parole.
1: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tigullio. Ti aspetto.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio presenta.
2: Hi, this is Davide Marani and this is my Good Vibes Resort. You're welcome.

I just can't get you out of my head. Non riesco a togliermi dalla testa, non riesco a toglierti dalla mia testa. Io spero lo pensiate alla fine di ogni puntata di Good Vibes Resort, così che rimaniate un attimo in ansia fino alla puntata poi che sarà della settimana a seguire.

Come dicevo prima, questo sapore estivo ancora nell'aria, quindi ho scelto delle tracce che anche se poi le riascolterete in un qualche reload, in qualche mix cloud più avanti, vi riporteranno indietro con la memoria, con il feeling all'estate. Quindi Summer di Didascalis e adesso i Kings of Convenience. Love is no big truth.

How It Feels, ma non è il titolo di questo brano degli Zero Seven, il vero titolo è Warm Sound, ovvero un suono caldo, come bene o male tutto il feeling di questa puntata, ma anche di tutte quante di Good Vibes Resort. La voce è quella di Moses, ogni tanto vi propongo qualche brano dal suo lavoro solista, finita la collaborazione con gli Zero Seven. Un peccato, perché veramente si sposavano deliziosamente il sound degli Zero Seven con la sua voce. E adesso invece arriviamo a una traccia dall'album 2332 di Daskalis, un brano strumentale che forse è stato ispirato da quegli artisti che io amo tanto, tipo Tosca, tipo Ziane Camien, che è un po' che non presenziano fra i vari artisti. E ho voluto fare questo omaggio agli artisti che io adoro. And bright smile, which could be the hope of the world. Il brano si intitola Do You Like It? But in the other half of the picture, is revealed the conduction of the image.

Bob Moses, Tearing Me Up, la traccia che me li ha fatti scoprire, mi ha fatto innamorare del loro sound, così un po' cupo, un po' elettronico, un po' pop. Tra l'altro la cosa buffa è che sono arrivati con un percorso a questo album. Loro individualmente, Tom Howe e Jimmy Wallans, lavoravano in due studi rispettivi all'interno dello stesso palazzo, dello stesso condominio, e avevano due progetti per i fatti loro. Poi si sono incontrati, si sono messi alla prova, si sono confrontati fondamentalmente, e hanno visto che potevano iniziare a collaborare. Hanno scritto canzoni, le loro canzoni sono di matrice puramente pop. Poi ovviamente, essendo in America, probabilmente ispirati dagli studios, dal paesaggio, io penso anche, e probabilmente anche dai loro gusti musicali, perché si autoproducono, è venuto fuori questo album bellissimo, Days Gone By. Un po' di Sana Soulful con Tarantulas featuring Tiffany Loren, I Wasn't Kidding, The Layabouts feature Retro Vocal Mix.

superfluo qualsiasi commento riguardo questa suite fantastica dall'album Still Life Talking del Pat Metheny Group, Min 168. Non ho voluto disturbarla perché sarebbe stato veramente un peccato. Ancora un paio di brani prima dei saluti finali. Arriviamo a Catching Flies, Grey Skies.

Sinceramente mi stupisco sempre ad ogni puntata di quanta musica bella ci sia in giro. Magari è nuova, magari è un po' più datata, però è sempre bella da ascoltare, sempre bella da scoprire. Spero di farvi un regalo ogni volta che riesco a programmare un artista o un brano che non conoscete, magari arriva al vostro cuore. Chiudiamo come solito con Didascalis, la cover di Todd Rundgren featuring Frankie e Andy Jean. Can we still be friends? Possiamo rimanere amici? A tal proposito, mi viene da citare questa cosa. Spesso per amore si soffre, ma prima di guarire qualcuno, chiedigli se è disposto a rinunciare alle cose che lo hanno fatto ammalare. Ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao da Davide Marani.

0: Vibes Resort, and we wish to see you again. Bye bye for now. By Davide Marani. Ciao.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Lio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
2: Immergiti nei suoni da sogno di Radio TV Lio Ambient.

0: meteo di Radio Tigullio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Sole e caldo africano sull'Italia, con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tigullio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Immergiti nei suoni da sogno di Radio Tigullio Ambient.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno, e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica, e naturalmente inizieremo il saluto delle radio, e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza. TRL Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104.9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio

0: RVD 877 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101-800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo qui al Dialogo nel Buio in via Vivaio 7 e anche oggi abbiamo una classe con una scuola che ci presenterà la professoressa Arcangela. Buongiorno professoressa, intanto.
4: Buongiorno a tutti.
3: Ecco, lei di quale classe è e che scuola?
4: Seconda A, scuola media urbani di Muggiò, Monza e Brianza.
3: Monza e Brianza, allora. Sentiamo i ragazzi che sono oggi con noi. Presentiamo il primo.
5: Michele.
3: Poi?
5: Mattia.
3: Mattia 2 abbiamo, sì. Allora, 2 Mattia, poi?
5: Emily. Luca. Gioia. Elisa.
3: Ecco qua, sono questi i ragazzi che hanno vissuto un'avventura al Dialogo nel Buio. Allora, iniziamo dal primo di voi, ovvero chi era il primo?
5: Io, Michele.
3: Michele, allora Michele, com'è andata questa avventura?
5: È andata bene, è stato abbastanza strano la prima volta, appena ci si addentra, ecco, nel buio, capire, orientarsi, ecco, nello spazio.
3: Bene, passa il microfono al tuo vicino.
6: Eccomi.
3: Ecco, tuo nome?
6: Mattia.
3: Mattia, vai Mattia.
6: È stata un'esperienza bellissima, ma anche un po' complicata, perché è stato difficile orientarsi.
3: Ecco, per te quindi è stato un po' difficile orientarti. Sentiamo invece l'altro Mattia.
7: È stato bello, però stavo per cadere una volta e niente.
3: Però non sei caduto poi alla fine.
7: Bene. È stato bello.
3: Bene, la prossima.
8: Io, allora, è stato bello, diciamo che all'inizio era un po' difficile, però più avanti che andava ci si abituava.
3: Il tuo nome?
8: Emily.
3: Poi abbiamo?
8: Luca,
3: dici tu Luca.
9: Molto bello, difficile all'inizio, però poi è diventato sempre più bello e interessante.
3: Sì.
9: Consiglierei.
3: La consiglieresti. È rimasto ancora, chi è rimasto dalla domanda?
10: Gioia. È stata un'esperienza bellissima. All'inizio era un po' difficile orientarsi, però dopo che ti entravi ancora nell'esperienza è stato bellissimo. Cioè ti abituavi di più.
3: Perfetto. Mi pare che abbiamo sentito tutti, no?
10: Manca Elisa.
11: Allora, è stato molto bello, però all'inizio era molto complicato orientarsi nel buio totale.
3: Sì.
11: Però comunque è stata un'esperienza molto bella.
3: Bene, adesso invece facciamo una domanda al contrario, cioè io vi dico, chi è che di voi si è accorto che c'era una foglia di lauro nelle piante? Di lauro?
9: Io no.
3: Nessuno non si è accorto. E invece chi si è accorto che c'era una chitarra?
9: No.
3: Nessuno?
9: No.
3: Allora, vediamo chi invece è stato al mercato e si è accorto di qualche frutto.
9: Sì.
8: Io, sì, tutti più o meno.
3: Ecco, allora, dite il frutto che avete percepito e il vostro nome, sempre perché magari gli ascoltatori non si...
9: Michele, è una zucchina, un mandarino.
3: Ah, zucchina molto tonda, quindi.
9: Mattia, una mela.
3: Poi?
7: Io un'arancia.
3: Tu sei? L'altro Mattia.
8: Io una zucchina, Emily.
3: Emily, un'altra zucchina. E invece vediamo nella parte della città cosa avete sentito. Dite sempre i vostri nomi, perché per radio non vi riconoscono altrimenti. Allora,
9: Luca, ho sentito una macchina.
3: Sì.
9: E una serranda di un negozio chiuso.
3: Ah, hai sentito il rumore della serranda. Sentiamo ancora qualcuno? Qualche altro rumore che avete sentito?
10: Ho sentito il rumore delle macchine, sì. La gente che parlava e basta.
3: Tu sei Elisa, mi pare?
9: Gioia.
3: Perfetto. Ancora qualcuno vuole dire qualcosa?
5: Sono Michele, ho sentito una macchina e una serranda e appunto la gente che parlava.
3: Ah, quindi hai sentito tutti questi rumori.
11: Elisa?
3: Sì.
11: Ho sentito una serranda di un negozio, una macchina e anche la striscia dei cantieri.
3: Ah, hai riconosciuto anche, anche i cantieri, ma sono cose che...
12: Io sono Mattia, ho sentito un camion che faceva la retro.
3: Ah, ecco, quindi con la retro. Siete stati veramente favolosi, ragazzi. Bene, ragazzi, io a questo punto vi dico, avete fatto delle domande alle guide che erano all'interno?
12: Sì.
3: Volete farne qualcuna a me, per esempio, se non avete avuto tutte le risposte, io me ne posso dare qualcuna anch'io, al limite?
12: Sono Emily, io gli ho chiesto se andasse al mare e se entrasse in acqua.
3: Ecco, per quanto mi riguarda al mare non mi piace andare e in acqua non ci vado quasi mai, tranne in piscina. Bene, qualche altra domanda che avete fatto, volete riproporla a me? Basta così. Allora, ringraziamo la professoressa, grazie professoressa Arcangela,
4: grazie,
3: lei è stata gentilissima a portare questa classe qui a Disabili International Radio RVD. Ci sentiamo le prossime volte, ma prima contiamo fino a tre e diremo insieme viva dialogo nel buio tutti insieme. Allora, 3, 2, 1,
13: viva dialogo nel buio!
3: Grazie, ciao ragazzi!

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, siamo tornati a Sibari, ogni tanto torniamo nella nostra patria dove abbiamo tante amiche e amici. Questa mattina ci troviamo con la signora Maria Cosentino. Buongiorno signora Maria.
2: Buongiorno.
1: Come state? Tutto bene?
2: Tutto bene, veramente il mio cognome Pagano.
1: Vabbè, però Pagano in Cosentino, sì. Cioè, Pagano insomma un cognome comunque che è molto antico, sì. Ma voi siete nata qui a Sibari oppure in...
2: No, Terranova di Pollino, provincia Potenza.
1: Ah, quindi è nata nella stessa città di mio padre, praticamente.
2: Padre, anche tra parentesi, forse me e anche con mia mamma erano della parentela, sì.
1: E poi come mai siete venuti a Sibari?
2: Sono venuta a Sibari perché mi sono sposata e mia suocera stava a Sibari e io ho preferito di stare qua vicino a loro.
1: Ho capito, e quindi diciamo che la zona di Sibari le è piaciuta di più della montagna o le piaceva più quando era bambina nella montagna di Terranova del Pollino?
2: Ma io veramente sono nata a Terranova del Pollino, però poi mia mamma mi ha portato qua, quindi ho fatto la mia vita tutta qua.
1: Sempre qui giù
2: all'Europa, tra l'Europa e poi sono scesa a Sibari.
1: Ho capito, è scesa a Sibari, quindi e si è trovata sempre qui. E per esempio, come ha conosciuto il suo marito? Come è stato l'incontro con il suo marito?
2: Mio marito è stato l'incontro che lui passava con una moto, aveva i parenti vicini, una zia, e quindi ci siamo viste e poi è venuto a casa.
1: Ho capito, e quindi naturalmente dopo un...
2: è nato questo
1: amore che...
2: Certo.
1: E quanti figli avete?
2: Ho tre figli.
1: Come si chiamano i suoi figli?
2: Rosa, Vincenzo e Giovanni.
1: Rosa, Vincenzo e Giovanni, sì. Quindi siete anche nonna adesso?
2: Sì, con cinque nipoti.
1: Cinque nipoti, mamma mia. Il più grande quanti anni ha?
2: La nipote c'ha 22, il nipote c'ha 18, deve fare a settembre, e uno ce n'ha 9, uno ce n'ha 5, e uno 2, e uno deve nascere.
1: Ah, uno deve nascere, quindi insomma...
2: A luglio, sì.
1: Nascerà a luglio, ho capito, probabilmente magari già è nato quando andiamo in onda, perché non sappiamo quando ci si mette in onda. E come sapete già il nome del prossimo nipote, qual è, oppure ancora no?
2: Solera.
1: Ah, è un nome prettamente estivo. Ma voi nella vostra vita, insomma, che sogni avete avuto e che cosa avete, cioè avete qualcosa che vorreste che si avverasse? Se uno dice ti do una bacchetta magica, cosa vuoi ai tempi di oggi?
2: Cioè, cosa voglio? Che stanno bene i figli, stanno bene.

0: pure noi, questa è l'unica parola che si può dire.
1: Un po' di salute.
0: Di salute, ecco. Sì, la prima.
1: Ecco, nella sua vita di donna che cucina, il suo piatto preferito qual è stato? Quel piatto che preferivano i suoi figli, qual era?
0: Pasta asciutta, carne al forno, tutte queste cose che facciamo noi, mamme, che teniamo contenti i figli.
1: E invece, secondo lei, il piatto calabrese che piace di più, qual è, secondo lei?
0: Ai miei figli propri, che devo dire, rapa e salsiccia.
1: Rapa e salsiccia, quindi un piatto particolare.
0: Sì. E poi...
1: Ma per voi, una domanda un po' così, i figli sono tutti uguali oppure c'è qualche figlio che preferisce un po' di più?
0: I figli sono tutti uguali, però il carattere magari ti fa apprezzare un po' un figlio, però i figli sono tutti uguali. Però ci sono caratteri che ti tirano un po', ma non è perché fai preferenza, è proprio il carattere che...
1: Ho capito. E invece nel campo delle persone che non sono tanto abili e disabili, per esempio nei campi, lei, la prima persona che non è abile, disabile, che ha conosciuto forse sono io, o ha conosciuto anche altre persone che hanno, che sono zoppi, non vedenti,
0: sordi? Io veramente poi vi conosco da tanti anni, però io in famiglia ce l'ho due ragazze, due mie cugine che sono pure invidente, che non vedono bene.
1: Ah, ho capito.
0: Quindi sono all'Europoli.
1: Sono all'Europoli, ho capito. Quindi insomma non sono stato il primo io, né sarò l'ultimo. Bene, signora Maria, io ti ringrazio di essere stata con noi oggi, ti auguro una buona cosa e ci sentiamo alle prossime volte.
0: Grazie. Alla prossima, buona giornata.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche questa mattina siamo a Dialogo nel Buio, come al solito, e anche oggi abbiamo delle persone che sono con noi per parlarci di questa esperienza. Intanto diamo tutti i loro nomi. Passatevi il microfono, intanto abbiamo la voce di...
2: Ciao, io sono Claudia.
1: Poi...
2: Elisa.
1: Sì.
3: Ciao, io sono Irene.
4: Giacomo.
5: Ciao, Antonia.
6: Ciao, Rietta.
7: Ciao, Dario.
1: Perfetto.
8: Ciao Graziano.
1: Graziano, siete stati velocissimi, tutti bravissimi. E allora parlateci di voi brevemente, di cosa fate di bello in 30 secondi e poi quella che è stata per voi l'esperienza di Dialogo nel Buio.
2: Allora, io sono Claudia e sono un'impiegata, lavoro alla Inate e questa è la prima volta che faccio un'esperienza simile ed è stato sicuramente sopra le aspettative.
9: Ciao, sono Elisa. Io accompagno la mia amica Claudia che oggi fa gli anni, il suo giorno di compleanno. È stata una bellissima esperienza, un bellissimo modo per condividere una giornata diversa dal solito, veramente molto emozionante.
1: Bene.
3: Ciao, io sono Irene, sono danzaterapeuta clinica e sono qui con mio papà, ho portato lui per la prima volta, io c'ero già stata. Questa esperienza mi ha permesso proprio di scoprire gli altri sensi e di mettere in stand by per un'oretta la vista.
1: Bene.
4: Io sono Giacomo, il papà di Irene.
1: Sì.
4: E questo è un regalo che mi hanno fatto i figli.
1: Sì.
4: Li ringrazio. E sono contento di aver scoperto un mondo nuovo.
1: Bene. Abbiamo ancora.
5: Ciao, io sono Antonia, sono una casalinga. Questo regalo l'hanno fatto i nostri figli a me e a mio marito. Per me è stata un'emozione, veramente, vivere al buio, ma senza cercare di capire cosa provavano loro, proprio la sensazione che ho provato io. È piaciuto tantissimo.
1: Graziano, mi pare che ci sia ancora.
6: Ciao, sono Rietta. Anche io.

0: fatto questa esperienza, è un regalo che ci hanno fatto i nostri figli e l'ho trovato bellissimo e ho capito anche le difficoltà
1: dei disabili visivi,
0: dei disabili non vedenti e niente, sono entrata proprio anche nel loro, diciamo, nei loro,
1: nella nostra quotidianità, se
0: certo, nella loro quotidianità. Grazie.
1: Perfetto, mi pare che è rimasto solo Graziano ancora?
2: No, sì, poi c'è ancora Dario.
1: Ah, Dario e Graziano, okay. Ecco.
2: Graziano, sono marito di Orietta.
1: Quindi anche
2: ringrazio i nostri figli che ci hanno regalato questo percorso. È una sensazione non so descrivere, cioè, non avrei mai pensato una cosa
1: del genere.
2: Cioè, per noi vedenti, cioè, è proprio istruttivo anche come usare le orecchie, come usare il tatto, bello, proprio lo consiglierei a tutti io di farlo.
1: Bene.
2: Veramente.
3: Dario?
1: È rimasto Dario, mi pare?
4: Ciao, sono Dario, una bella esperienza, ho capito tante cose, le sensazioni erano veramente indescrivibili. Ho scoperto dei sensi che non
1: erano
4: addormentati, di avere,
1: erano addormentati, vabbè.
4: Così è stato bellissimo. Dai, ciao.
1: Bene, avete qualche domanda da fare oppure salutiamo tutti quanti con una frase fatidica che diciamo a tutti? Allora, avete qualche domanda da porre a un disabile visivo quale io, per esempio?
5: Guarda, abbiamo già parlato con Simone prima, abbiamo fatto tantissime domande proprio perché abbiamo tanta curiosità verso questa cosa. Vi riconosciamo veramente una voglia comunque di fare è pazzesca e quindi sicuramente è un'esperienza che auguriamo a tutti di fare.
1: Sì.
5: E anche tutte le altre tipi di attività che fate, come il teatro, come anche le cene, eccetera.
1: Bene, allora ringraziamo tutti quanti voi, al 321 diciamo viva dialogo del buio, nel buio tutti quanti, e ci troveremo in altre occasioni. Allora 321
6: viva dialogo nel buio.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di EDVD, di Disabili International Radio, ancora una volta un buongiorno a tutti quanti voi, e questa mattina abbiamo con noi il professore Massimiliano. Buongiorno professore Massimiliano.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Lei dovrebbe insegnare chimica, invece insegna italiano.
2: Invece no, insegno lettere, sì, italiano e storia.
1: Perché? Perché il professore si chiama, di cognome si chiama Cloro. Giustamente. E allora lei oggi ha portato, ha avuto l'ingrato compito di portare, cioè ingrato si fa per dire, insomma, di portare tanti allievi a visitare questo dialogo nel buio.
2: Sì.
1: Ci può raccontare cosa ha vissuto lei e cosa hanno vissuto anche i ragazzi subito?
2: Posso dire che più o meno le sensazioni sono state simili, no? Cioè sia quelle dei ragazzi, almeno per come le ho colte io, e le mie stesse sensazioni. Inizialmente c'era un po' di ansia, non so se dire addirittura paura, però sì. Forse ansia è il termine più adatto alla situazione. E man mano però che, anche grazie all'aiuto della nostra guida di Angelo,
1: sì,
2: man mano che abbiamo preso confidenza un po' con la situazione di buio completo e con il luogo, è stato molto interessante, molto interessante. Riuscire a riscoprire i sensi che solitamente usiamo di meno, soprattutto devo dire queste nuove generazioni di ragazzi che sì, vivono nell'epoca dell'immagine, no?
1: Sì,
2: e quindi
1: telefono,
2: del telefono, esattamente, di Instagram, di TikTok, dove tutto passa attraverso, sì, no, la vista. O quasi tutto, insomma, penso sia interessantissimo invece riuscire a recuperare l'importanza degli altri sensi.
1: Ma lei ha visto quindi che questi ragazzi erano un po' messi, cioè, a disagio in questa nuova situazione, oppure poi dopo un po' l'ha visti comunque muoversi con destrezza?
2: Sì, sì, sì, sì, sì, devo dire all'inizio erano a disagio sicuramente, come ripeto lo ero anch'io. Dopo i primi, facciamo 5 minuti, erano già più sciolti, più disinvolti.
1: Ecco, il momento del bar è stato bello per tutti o
2: alcuni? È stato bello, anche quello un po' inaspettato, non si sapeva
1: cosa ci fosse
2: sicuramente, anche se eravamo seduti e non sapevamo come muoverci, no, tra virgolette, cioè dove mettere le mani, come afferrare gli oggetti che ci venivano passati, eccetera.
1: Ecco, ma lei penserà di fargli fare un compito a questi ragazzi?
2: Sicuramente una riflessione,
1: una riflessione
2: scritta, sarebbe bello anche che condividessero con le loro famiglie la loro esperienza, quindi...
1: Sì, anche perché qui non abbiamo solo il dialogo, ma c'è anche la cena, c'è anche l'aperitivo, il teatro, okay,
2: sì,
1: quindi ci sono altre situazioni che si possono appunto vivere.
2: Certo,
1: ecco,
2: certo.
1: Altre domande, avete fatto delle domande alle guide,
2: sì.
1: Si ricorda qualche domanda che ha fatto qualche ragazzo suo e magari la rifacciamo, la guardiamo,
2: sì, noi
1: insieme.
2: Abbiamo chiesto se la nostra guida era non vedente dalla nascita o lo era diventata, la sua percezione dei colori,
1: sì,
2: domande del genere.
1: Ho capito. Ecco, per quanto mi riguarda invece, io la percezione dei colori l'ho avuta perché dalla nascita ero vedente, ho perso la vista totalmente a 10 anni e a 7 anni già però studiavo per i non vedenti, quindi
2: capisco,
1: insomma,
2: capisco.
1: Quindi per me il colore in questo momento, se dici cosa vedi davanti a te, io vedo il professore di italiano che è vestito di grigio, non so se è grigio, se poi è verde, ti vedrò verde, la vedrò verde, quindi...
2: I pantaloni sono grigi, perfetto.
1: Quindi qualcosa ce l'ho preso. Dunque, ha qualche altra curiosità sulla disabilità visiva in genere?
2: No, non ho altre curiosità, sicuramente ne ho avute tante anche in passato e anche prima di approcciarmi a questo nostro appuntamento scolastico, didattico,
1: certo,
2: diciamo, però sono state tutte comunque
1: evase.
2: Sì, esattamente.
1: Perfetto, allora se nel futuro avrà qualcosa da chiedere sulla disabilità visiva, io sono qui a sua disposizione, le auguro una buona giornata e grazie per essere stato con noi al Dialogo nel Buio.
2: Grazie a voi, gentilissimi, e buona giornata a tutti.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno ancora una volta. Anche questa mattina abbiamo dei ragazzi, quattro ragazzi che sono con noi e ci presentano, intanto si presentano con i loro nomi. Ciao, parliamo con
2: Giorgia,
1: poi
2: Camilla
1: Eva
3: Luca.
1: Luca, perfetto. Allora, voi di che classe siete, ragazzi?
2: Quinta.
1: Quarta, perfetto. Allora, ognuno di voi adesso ci dà il suo nome e ci racconta cosa ha fatto di bello nel dialogo del buio, cosa ha visto di bello.
3: Mi chiamo Giorgia e ho visto di bello. Il dialogo del buio era molto bello perché comunque sembrava davvero.
1: Era buio praticamente.
3: Sì.
1: Era molto buio.
3: Era buio e poi non è che. Sembrava la vita reale,
1: sì.
3: Una persona cieca,
1: sì.
3: Non so come spiegarlo.
1: Ecco, comunque hai visto come una persona cieca può vivere nel buio. Di cosa hai avuto paura, Giorgia?
3: Della macchina.
1: Hai avuto paura della macchina, tu. Perfetto. E poi di altre cose? Al bar, per esempio, ti sei divertita, hai bevuto qualcosa?
3: Sì, era divertente, soprattutto quando abbiamo iniziato a bere, abbiamo iniziato a parlare.
1: Ecco. Ecco, e tu, Giorgia, cosa vorresti fare nella vita quando sei più grande?
3: In verità non lo so.
1: Non lo sai, perché sei piccolina, quindi non vorresti diventare, che ne so, una cantante, che ne so, oppure una hostess. Non hai in mente qualche lavoro che ti piacerebbe fare?
3: No.
1: Bene, allora passiamo il microfono a Camilla.
2: Ok.
1: Ecco, Camilla, raccontaci di te allora.
2: Allora, in che senso?
1: La classe, tu fai la quarta.
2: Allora, vado in quarta.
1: Sì.
2: Vado a scuola Como, Como più precisamente.
1: Sì.
2: A me piace molto, faccio cavallo a salto ostacoli.
1: Ah, ecco.
2: C'ho molti amici e c'ho 10 anni.
1: Bene, e invece col dialogo nel buio come ti sei trovata?
2: Allora, è stato molto bello perché era come al buio, era bello.
1: Sì.
2: Perché è stata un'esperienza diversa dal solito.
1: Sì, non torno al microfono. Dov'è che hai avuto un po' paura?
2: Ah, quando stavano toccando le piante sono praticamente caduta per terra.
1: Ah, però, niente di grave però.
2: No.
1: Bene, però al bar ti è piaciuto invece il bar?
2: Sì, mi è piaciuto.
1: Bene, passiamo il microfono adesso invece a
4: Eva.
1: Allora, Eva, raccontaci di te invece.
4: Mi chiamo Eva, vado in quinta elementare, sono nuotatrice.
1: Ah,
4: e ho fatto gli anni oggi.
1: Allora, tanti auguri a te, Eva. Allora, e quindi è stata una bella esperienza oggi, proprio
4: sì,
1: il compleanno.
4: È stata molto bella.
1: Dov'è che ti sei trovata un po' in difficoltà, dove hai avuto un po' paura, Eva?
4: Alla prima stanza con le piante.
1: Cioè, quindi non appena è passato dalla luce al buio. E invece la parte più bella?
4: La stanza, tipo il salotto che c'era.
1: Ah, quel salotto dove c'erano le varie cosettine. E hai riconosciuto qualche oggetto in quel salotto?
4: Sì, il computer, il divano, il foglio di cera, poi i quadri anche. E la cartina geografica. No, quella
1: è la cartina geografica.
4: La cartina geografica.
1: Bene, e al bar invece?
4: Anche al bar era molto bello, perché abbiamo anche parlato. E era strano, tipo, stare in un bar e non vedere quello, quello che hai in mano, no?
1: Però non. Bene, sentiamo l'ultima persona che è con noi, Luca, mi pare?
5: Sì.
1: Luca, quarta elementare, Luca, vero?
5: Sì.
1: Quindi, raccontaci che fai di bello tu, Luca. Che fai qualche sport tu?
5: Sì, faccio tennis, breakdance e calcio.
1: Ah.
5: Ma più calcio, perché
1: più calcio.
5: Sono bravo e faccio anche tipo i tornei campionato.
1: Ah, ecco.
5: Però vabbè.
1: Nei pulcini praticamente.
5: Cosa?
1: Nei pulcini, calcio pulcini.
5: Sì. Vengo dall'America.
1: Sì.
5: Sono nato in Los Angeles.
1: Ah, ecco.
5: E mi sono appena trasferito in Como.
1: Ecco, però parli benissimo l'italiano.
5: Da 10 mesi, credo.
1: Però parli un italiano perfetto per essere da 10 mesi.
5: Sì.
1: E nel dialogo nel buio, cos'è che ti è piaciuto, Luca?
5: Mi è

0: di più era anche il bar, era il ponte che
1: si muoveva.
0: Sì, che si muoveva, era molto bello.
1: Bene, allora ragazzi, a questo punto avete qualche domanda da fare sui non vedenti? Qualcuno di voi ha da chiedere qualcosa? Oppure tu chiedere qualcosa?
0: Io sì. Cosa perché vuoi? I non videnti non vedono?
1: Questa è una domanda, purtroppo è una domanda un po' complicata. I non vedenti avranno sicuramente qualche malattia, per esempio se tu dici a me, io ho avuto una malattia che si chiama glaucoma, che mi ha preso da bambino e a 10 anni mi ha fatto perdere tutta la vista. Poi ci sono dei non vedenti che non vedono per gli incidenti stradali oppure perché sono stati curati male in incubatrice, queste un po' sono le cause. Poi ci sono delle malattie, per esempio ci sono dei non vedenti che diventano non vedenti a tanti anni, a 50, 60 anni, perché hanno il diabete. Il diabete fa perdere la vista. Comunque, domanda molto difficile e intelligente che ha fatto Luca. Un'altra domanda a qualcuno di voi, altrimenti ci... Sì, dimmi.
2: Ma cioè, ho già provato a chiedere, ma cosa si vede quando sei cieco?
1: Allora, una domanda che da università questa qua. Allora, da cieco, io che sono cieco, che ho visto, io vedo quello che penso, vedo voi, vedo per esempio te che secondo me hai una maglia rossa, per esempio. Se poi dici guarda Giuseppe, non è la mia maglia rossa, io ce l'ho verde, allora ti vedo con la maglia verde. Però chi non ha mai visto non potrà dirti mai che cosa vede, perché non ha mai visto, non sa che cosa vuol dire non vedere. Bene ragazzi, siete stati simpaticissimi. Al 3-2-1 diremo tutti insieme viva dialogo nel buio e ce ne andiamo. Allora 3-2-1
3: viva dialogo.

E poi fatemi sapere un po' anche questi mondiali, ma voi li guardate, li state seguendo, avete adottato una squadra, per chi ti fate? È iniziato il mondiale dei grandi, noi purtroppo non lo siamo per il momento, facciamo pace con questo e iniziamo l'appuntamento di oggi del Gallo di Simone, hashtag Summer Live.

Oggi è già giovedì 18 giugno 2026 e sapete che giornata mondiale è, ragazzi? Oggi è la giornata mondiale della gastronomia sostenibile. Grandi nacquero oggi, ai quali faremo gli auguri. Ovviamente tanti auguri a voi che oggi compite gli anni. Oggi è San Gregorio, quindi Gregorio, tanti auguri a te che porti questo nome. Sapevate che nel 1956 venne trasportato per la prima volta il pianoforte elettrico? Sarebbe arrivata molto più tardi la tastiera, ma intanto questo è la grande funzione, perché poi da qua anche per fare i concerti con i pianoforti, prima era abbastanza più complicato, no? Voglio dire, ok. Oggi nel 1836 venne istituito il Corpo dei Bersaglieri. Oggi nasceva Raffaella Carrà nel 1943, oggi Paul McCartney nel 1942 e Isabella Rossellini nel 1952. A livello sportivo, Fabio Capello 1946 e Vincenzo Montella 1974, Marco Borrello 1982, Nino Benvenuti anche, tra l'altro, campione del mondo, si ricorda oggi nel 1956, la Confederazione Cup, la Confederations Cup per intenderci, del 2023. Questa è la nostra, il nostro almanaccone. Tra pochissimo, ragazzi, chiacchiereremo di un sacco d'argomenti. Su e me la...

Abbiamo parlato spesso e volentieri dell'agente autonomo. Lui naviga per te, lui tiene d'occhio tutto il sistema internazionale, mondiale, globale di internet nel momento in cui c'è quello che stai cercando, che ne so, un qualunque tipo di cosa, o magari anche una casa in affitto. Ne abbiamo parlato proprio qualche tempo fa, qualche giorno fa, proprio qua in Tempo Zero. Ecco, che cosa, e noi ci siamo chiesti, ma alla fine tutti coloro che lavorano nei siti e poi quelli di Wikipedia che fine faranno? Eccoci qua, lo sciopero di 700 amministratori, editor storici di Wikipedia, in particolare della versione in lingua inglese, mette in luce sicuramente la fragilità strutturale che potrebbe avere un impatto profondo non solo sull'enciclopedia stessa, ma sull'intera eccellenza e anche ecosistema dell'intelligenza artificiale. La mobilitazione è nata in seguito alla decisione di Wikipedia Foundation di chiudere il team Community Touch, un piccolo ma fondamentale gruppo composto da 6 sviluppatori informatici, e questo team rappresentava un punto di riferimento vitale per dei volontari di livello superiore, ovviamente, perché si occupava di creare, ottimizzare e riparare gli strumenti software utilizzati quotidianamente per la gestione del sito, il controllo del del plagio e il monitoraggio del vandalismo e dell'interfaccia utente. La fondazione che cosa dice? Anzitutto ha giustificato la chiusura sostenendo che la struttura, diciamo quella centralizzata del team, creasse colli di bottiglie e quindi ritardi organizzativi, decidendo di ridistribuire i compiti ad altre squadre. Però, amici, la mossa ha sollevato sicuramente forti polemiche e problematiche, sia perché i volontari si sentivano e si sentono privati di uno supporto tecnico essenziale, sia perché sono emersi sospetti di pratiche antisindacali, ecco, ma anche dei licenziamenti che erano nell'aria, nella campagna sindacale. La crisi mina il futuro, perché dall'intelligenza artificiale, legame tra la stabilità di Wikipedia e lo sviluppo dei modelli linguistici, quindi, quindi è uno sciopero che si è prolungato di una massa di criticità e super editor che rischia sicuramente di far capitolare veramente tante certezze, anche perché Wikipedia è la spina dorsale dell'addestramento dell'intelligenza artificiale principale del ChatGPT. Pensate, è una delle poche fonti web massime che offre testi strutturali enciclopedici, ma anche di formati e soprattutto sottoposti ad un costante controllo a livello umano, per vedere ovviamente per la veridicità dei vari contenuti che vengono messi online.

siamo, purtroppo ci siamo già arrivati in tempo zero, oserei dire. L'intelligenza artificiale, l'agente autonomo naviga per noi, ormai i motori di ricerca, è arrivato Google e quindi anche Bing in Edge, ti permette di fare la domanda nel motore di ricerca all'intelligenza artificiale, praticamente tu non apri più manco un sito perché ci pensa l'intelligenza artificiale, quindi tutti coloro che lavorano nei siti iniziano un po' a stranirsi. Stiamo scoprendo quindi che tutti gli sviluppatori, 700 volontari di Wikipedia che si occupano della struttura di essa, sono in sciopero perché insomma questo comportamento mette sicuramente in difficoltà. Pensate che appunto poco fa, prima di ascoltare i pezzi musicali, abbiamo scoperto, e questo già lo si sapeva, che l'intelligenza artificiale, i modelli IA linguistici, ChatGPT compresi, vengono addestrati, visto che è assolutamente basato sulla veridicità, sull'enciclopedia di Wikipedia. Quindi ecco qua che qual è che ti ha insegnato e che ti ha imparato, avrebbe detto qualcuno, ecco qua che la metti in difficoltà perché tu sei l'agente autonomo e ci pensi tu. Senza i 700 editor più proficui, quindi, il meccanismo di autocorrezione di Wikipedia si interromperebbe, perché il sito vorrebbe rapidamente esposto ad un aumento dei fake news, vandalismo informatico, parliamo. Se i dati di partenza, quindi quelli futuri dell'intelligenza artificiale, ne uscissero pesantemente penalizzati, se ovviamente non venissero più controllati da questi volontari, in un momento in cui veramente il web sta riempendo di contenuti generati da intelligenza artificiale che Wikipedia ha recentemente vietato per la realizzazione di voci proprie, per preservare ovviamente la qualità. Il ruolo dei controllori umani è diventato ancora più cruciale. Se l'apporto umano viene meno, l'intelligenza artificiale, quindi, finiranno per addestrarsi su loro stessi. Quindi dati dei dati determinati, portando al collasso della qualità dell'output e quindi il cosiddetto fenomeno del model collapse. Le dichiarazioni quindi rilasciate dalla comunità dei volontari del tech, quindi, sono state sicuramente perentorie, perché la macchina si ferma, il danno non sarà limitato alla piattaforma ma ricarderà su quale informazione, la qualità globale e di riflesso sull'affidabilità degli strumenti tecnologici di cui conosciamo, e comunque sia di quelle conoscenze che dipendono appunto dall'intelligenza artificiale. Allora, c'è qualcuno come Federico che scrive: io ho fatto svariate donazioni, ho dato svariate donazioni a Wikipedia perché penso che sia una figata, se si ferma quella siamo nella cacchina. Sì, è vero. Allora, credo che l'intelligenza artificiale sia veramente un danno usato sotto questo punto di vista, perché come possiamo notare, ciao Filiberto, sta veramente danneggiando il mondo di internet. Ma in realtà la grande consapevolezza di cui dobbiamo, sempre secondo l'articolo, capire, è che comunque l'intelligenza artificiale è internet, cioè ormai si è talmente divulgata, è un po' come il film adesso del quale mi sfugge il nome, dove l'intelligenza artificiale aveva preso praticamente possesso di tutta la rete, e dalle filmografie hollywoodiane sicuramente tutti i registi, prima di avanzare delle supposizioni seppur fantascientifiche, si vanno sicuramente a, voglio dire, a informare.

0: Bam bam, bambina.
1: C'è chi è assolutamente spaventato. Abbiamo parlato dello sciopero di questi manutentori, di 700 manutentori volontari di Wikipedia. Ecco, c'è chi ci ha sostenuto anche l'esame, è un vero e proprio Bignami. Ciao Simone, credo che l'intelligenza artificiale sia fondamentale. Ciao Aurora. Però è altrettanto vero che non sappiamo più governarla, proprio nel film di cui tu stavi parlando. È quello il problema. Pensate che un'intelligenza artificiale che è stata messa in circolazione è stata inserita all'interno di un perimetro. Si è rivelata questa intelligenza artificiale estremamente pericolosa perché è riuscita a uscire dal perimetro, Humanit credo che si chiami, e ha inviato una mail ad uno degli specialisti, dei ricercatori, mentre stava in pausa pranzo, un'email come fosse inviata da un essere umano, e questa intelligenza artificiale gli ha detto, adesso viene un po' da sorridere, però insomma guarda che sono uscita da recinto. A questo punto questa intelligenza artificiale viene sfruttata dalle grandi tech, quindi da Amazon, da Tinder, piuttosto che da TikTok, da ogni praticamente, perché la quale, uscendo da recinto, ha scoperto che ci sono molte vulnerabilità nei siti, ovviamente soprattutto in quelli grandi, e quindi stanno cercando di riuscire a farla vivere per il meglio, speriamo che sia possibile. La stessa intelligenza artificiale, poi, tra l'altro, stamattina è uscita questa notizia veramente, io voglio dire, allarmante. Ecco, praticamente è stata inserita all'interno di un mondo virtuale. In questo mondo virtuale, dove c'erano altre intelligenze artificiali proprio come lei, le intelligenze artificiali, due intelligenze artificiali, quindi si sono innamorate. Quindi la stessa di cui stiamo parlando più un'altra, soltanto che la seconda non ha ricambiato i sentimenti. Questa intelligenza artificiale, devo dire pazzoide, scusatemi, però questo è il mio punto di vista, ecco, praticamente ha ucciso non soltanto, come purtroppo avviene con i vari femminicidi, non soltanto ha ucciso questa intelligenza artificiale che non lo ricambiava, ma questo mondo 3D virtuale che era stato creato per lei, per vedere le proprie reazioni. Grazie amici radioascoltatori di Giuseppe, ma siete anche i miei amici, la mia famiglia, dagli studi Ombre di Montedone d'Orvieto a Milano. È tutto, grazie per la regia, a chi si è occupato di me, dalle Roi 24orenews.it. Ci sentiamo martedì prossimo.
2: Buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Ma questa mattina sonno, signorita,
3: Sì, sì, sì, questa mattina siamo ancora con la faccia sul cuscino, però dai. Ma perché ancora non mi ha svegliato l'odore buono del caffè.
2: Quando manca l'odore del caffè, insomma, manca quello. Tutto qui. Allora, ha provveduto la signora Lena a preparare il suo caffè oppure no?
3: No, non ancora. Infatti, la signora Lena si sta preparando, stamattina si esce presto.
2: Ah, questa mattina si esce presto. Allora, siamo qui in diretta con la nostra Raffaella da Napoli. Scegliamo il primo brano del mattino. Che mandiamo come primo brano stamattina? Cosa facciamo assaggiare ai nostri?
3: Allora, no, dai, stamattina ci vuole qualcosa di forte per svegliarci, sì. Qualcosa allora? Di ritmato.
2: Sì.
3: E allora scegliamo il brano dei The Colors, sì. Every Time.
2: Every Time, ecco il tempo.

0: allora siamo qui, era il brano dei The Colors, è stato scelto la nostra Raffaella, il brano dei The Colors, eccoci qua.
1: Allora,
0: andiamo a Sofia?
1: No. Sì, andiamo a chiamare Sofia.
0: Sofia, dove sei?
1: Non lo so, lascialo chiamare da Alvaro.
0: Alvaro, eccolo qua, Sofia.

0: Sofia, dov'è Sofia? Dov'è andata a finire Sofia? Non la trovo più Sofia. E siamo sempre in diretta con Non è mai troppo presto. E questa mattina abbiamo la Raffaella, ma non abbiamo sentito ancora la signora Lena. Ma che fa stamattina la signora Lena? Dov'è la signora Lena?
1: Era Lena, è un po' indaffarata, te lo dico.
0: Non mi dire che sta già cucinando per oggi qualcosa di particolare. Oggi prossimo brano che hai scelto è un brano del Rondò Veneziano che si intitola Rondò Veneziano, quindi zucchina.
1: Fantasia, sì.
0: Fantasia, piuttosto. Eccolo qua.

0: In diretta con il Rondò Veneziano, con il brano Rondò Veneziano, ma anche con la nostra Raffaella
1: che offre il caffè. Ecco qua.
0: Finalmente è arrivato il caffè. Meno male, è arrivato il caffè. Il caffè, ecco. Il caffè della Raffaella, perché poi c'era quell'altro. Chi è? Il caffè della Peppina. Qual era quella canzoncina?
1: Sì, il caffè della Peppina.
0: Che faceva più o meno? Faceva più o meno come sì. Abbiamo il nostro pianoforte, il caffè della Peppina, non si? No, siamo impreparati, ne abbiamo studiato. Ma perché?

0: Vabbè, insomma, dobbiamo studiare. Giuseppe, sei stato bocciato. E se si improvvisa, c'è un po' di orecchio c'è, ma poi bisogna studiare. Quando non si studia, non si studia. E allora siamo qui pronti per parlare di qualcosa che ha a che fare con la disabilità, a parte che noi vi ricordiamo che ogni mattina su RVD, Radio RVD, alle 10:06-07 minuti dopo il notiziario, io vi parlo di una disabilità, vi parlo di problemi di disabili, interviste con disabili e altro, che poi vengono replicati la settimana successiva sul nostro programma, in quel caso registrato, perché giustamente se è replicato è registrato per forza, alle 4:45-46 dopo i saluti dell'ora tripla. Quindi ogni mattina ascoltate dopo una settimana il programma che è andato in onda invece su Radio RVD, che potete ascoltare dicendo ad Alexa riproduci Radio RVD se volete sentire la diretta che facciamo la mattina. E vi ricordo che sono nei punti più disparati e i disabili possono osare anche richiedere qualche cosa, qualche favore, che ne so, qualche ticchio, qualche scenata, qualche cosa così. Noi cercheremo di accontentarli, i disabili, il Beppe, il ballo di Beppe, che è questo appunto il titolo della trasmissione, cercherà di interessarsi delle vostre idee. Quindi non so, tu c'hai qualche idea che vorresti, vuoi esprimere un desiderio?
1: Esprimo un desiderio.
0: Vediamo. Quale desiderio? Allora, lei signorina Raffaella, quale desiderio vuole esprimere per il ballo di Beppe?
1: Per il ballo di Beppe, che si balla tutti insieme, senza distinzioni.
0: Ah, vabbè, abbastanza fattibile. C'è chi ha richiesto qualche altra cosa, c'è tutto uno che ha richiesto che vuole incontrare Francesco Totti, se riesco. Un altro che vuole fare il duetto con Vasco Rossi, vediamo se ci riesco. Io non prometto niente, ma ci provo, no? Visto che ho queste potenzialità un po' più allargate in quest'anno di lavoro. E allora esprimete il vostro desiderio.
1: Se riesci a farmi incontrare i Pooh, a quel ti regalo un'intera settimana a Napoli a mie spese, tranquillo.
0: Un'intera settimana a Napoli. Ma ti basta un cantante solo dei Pooh, devo incontrare tutti?
1: Ma guarda che quelli sono un gruppo, quindi fondamentalmente si muovono tutti insieme.
0: No, ma se noi potremmo anche fare l'incontro con Riccardo Foglia, per esempio.
1: Riccardo
0: Foglia lo vuoi. Vabbè.
1: No.
0: Allora, niente Riccardo Foglia, diverto un po' a storpiare i nomi perché mi piace. Allora, tutti Pooh insieme, però dobbiamo trovarli a un concerto eventualmente. Allora, se fossero in un posto non lontanissimo, fin dove tu accetteresti di andare a cercare i Pooh?
1: Veniamo ovunque. No, per i Pooh sono andata anche in concerti in posti lontanissimi, sperduti, delle cose pazzesche.
0: Metti che venissero a Milano, verresti?
1: Sì.
0: Vabbè, allora, affare fatto. Allora vedremo se troviamo i Pooh da qualche parte. Anzi, tu trovi dove sono, poi io cercherò di fare il resto.
1: Ma faranno una serie di concerti in Italia, perché Arena di Verona li faranno 29-30 settembre e 1 ottobre.
0: È un po' troppo presto.
1: No, Bergamo, poi saranno, insomma, sono poi addirittura anche in Calabria. No? Stanno facendo delle cose.
0: Allora tu tieni d'occhio dove vanno, perché cercheremo di contattare le persone giuste e vedremo di fare questo piccolo
1: sarebbe proprio un sogno. Quello sarebbe un sogno, detto proprio
0: un sogno,
1: un sogno da realizzare. Io li seguo da sempre, sono nata con la loro musica, ho tutta la discografia, quindi insomma tutta una passione grande per i Pooh.
0: Una passione grande. Allora parliamo un attimino invece di quello che c'è in giro nella zona di cui mi parlavi in preascolto.
1: Io ho tante passioni, una di queste è appunto la cultura, e nella fattispecie anche la storia dell'arte, no? E un amico, un carissimo amico, mi ha invitato ad un museo.
0: Diciamo il nome di questo amico intanto.
1: Allora, il nome di questo amico è Elio, un carissimo amico mio, Elio, che saluto e abbraccio forte. E mi ha condotto in questa Pinacoteca.
0: Pinacoteca. Non Giuseppe, non è Giuseppe Coteca. Pinacoteca, è una femmina, femminuccia. Ti accordo di questa Pinacoteca?
1: E praticamente dove c'è la riproduzione di tantissime opere in basso rilievo. Ciò significa che i quadri sono riprodotti su un sono dei pannelli,
0: sì, e sono,
1: che si possono toccare
0: si possono in basso rilievo, quindi non in alto rilievo, non come il Braille, ma al contrario, incavati praticamente.
1: No, esattamente il contrario. Sono in rilievo, cioè, si chiama basso rilievo, ma sono in rilievo. Si toccano le teste, insomma, si toccano i vestiti, si toccano addirittura delle pieghe, delle cose. Bellissime, veramente. E sono i tre che ho potuto osservare, ma perché per ogni quadro c'è una spiegazione bellissima e meravigliosa che gli operatori fanno con veramente grande dovizia di particolari, periodi di cenni storici dell'autore, del periodo in cui è stato, e poi del significato del quadro.
0: Sì.
1: E io ho visto la grande onda.
0: Sì.
1: Ho visto il mito di Atalanta e Ippomene.
0: Sì.
1: E chi ha studiato al liceo classico saprà benissimo di che cosa stiamo parlando.
0: Sì, l'Atalanta e la squadra.
1: E l'Atalanta che fino a raccogliere questi pomi d'oro, e insomma, lui vince la gara. Vabbè,
0: certo.
1: C'è tutta una storia dietro. E poi la cosa che mi ha lasciata senza parole, di un'emozione grandissima, proprio non è stata l'ultima cena di Leonardo da Vinci.
0: Povero Leonardo, ha fatto l'ultima cena, senza parole,
1: perché è una bellezza ed è così ricca di particolare che nessun vedete era riuscito a spiegarmi. Nessuno, per quanto fosse stato abile a descrivere i dettagli, io non sapevo, per esempio, che San Pietro avesse accanto a sé il coltello. Non sapevo che Giuda, per esempio, fosse seduto accanto al Signore. Non sapevo.
0: No, il fatto del Signore, quello che siede accanto a lui ti darà prima o poi i soldi, 33 soldi.
1: Esatto, insomma, è descritto tutto nei minimi particolari. Si tocca tutto.
0: Si tocca.
1: E le persone che sono venute con me, tutte vedenti, allora è stato chiesto di chiudere gli occhi davanti al quadro e di toccarlo.
0: E per finire, a questo punto scegliamo il prossimo brano.
1: va bene, ok.
0: Scegliamo qualcosa dei Pooh, visto che abbiamo fatto questa idea del Pooh. Scegliami qualcosa di più che lo riusciamo a mandare in pochi secondi.
1: Allora, un brano dei Pooh si chiama Le cose che vorrei.
0: E cara Raffaella, con Le cose che vorrei, io direi che quasi quasi ci dobbiamo anche andare, perché il tempo è tiranno ed è finito. E allora io ti lascio per il momento, ci sentiamo la prossima volta che sarai svegliata dalla devoletta. Buona giornata, Raffaella.
1: Grazie, un abbraccione a voi, un super saluto al nostro mitico Raffaele, a zio Raffa, alla signora Emilia. E uno anche alla signora Lena, visto che stamattina
0: non si è sentito il saluto, sarà impegnata forse a cucire, a preparare il pasto per le melanzane di oggi, insomma, la parmigiana l'ultima parmigiana d'estate. Buona giornata, ciao Raffaella.

Rieccoci qua e siamo in questo giovedì e adesso abbiamo appena ascoltato Paola e Chiara a modo mio e il prossimo brano è sempre una Paola, però Paola Turci e il brano si intitola Bambini.

E siamo sempre qui dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7. Il nostro numero per le vostre eventuali richieste è 320-1978-490, 320-1978-490. Adesso come con Paolo Belli, diciamo, dillo con un bacio. Allora, Paolo Belli, dillo con un bacio.

Bene, in questa mattinata non può mancare un Paolo Conte, quello del gelato al limone, un gelato al limone, un gelato al limone, un gelato al limone. Ma noi questa mattina l'ascoltiamo con un brano che poi ha ripreso il nostro Bruno Lauzi, ovvero Genova per noi.

Rimaniamo sempre con i Paoli, e questa volta dopo Bella Dentro di Paolo Frescura andiamo a Paolo Meneguzzi. Lo ricorderete senz'altro, è stato anche tra i nostri intervistati tempo fa. Il brano si intitola Musica Paolo Meneguzzi.

E questa mattina ce l'abbiamo proprio un po' con tutti i Paoli. Dopo Paolo Meneguzzi abbiamo Paolo Mengoli e il brano si intitola Io ti darò, sicuramente lo ricorderete. Allora Paolo Mengoli, Io ti darò.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

E abbiamo chiuso con i Paoli, dopo il saluto delle radio con Paolo Vallesi, le amiche. E adesso andiamo verso la nostra Patti, la Patti Pravo, che naturalmente il suo grande successo è stato quello della bambola. Allora, Patti Pravo, La Bambola.

Siamo qui ancora per qualche minuto fino alle 7 con voi e adesso passiamo a un grande della musica che ormai ha una bella età. Si chiama Peppino Di Capri e il brano si chiama Evviva Maria!

Como é que faz? Beh, noi suoniamo pure ogni tanto, qui ci abbiamo sto pianoforte. E adesso però da Peppino di Capri passiamo a un altro Peppino che è sempre di quell'epoca, Peppino Gagliardi, e il brano si intitola Sempre, sempre Peppino Gagliardi, e qui a Disabili International Radio non è mai troppo presto, quando siamo quasi verso la fine della trasmissione di questo giovedì.

Sempre, sempre Peppino Gagliardi era il brano che abbiamo ascoltato, e adesso andiamo verso un altro cantautore veramente che è stato epocale, Pierangelo Bertoli, e lui ci dice A muso duro. Lo conoscerete tutti quanti sicuramente, lo ascoltiamo adesso. Vi ricordo che saremo con voi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 4:30 alle 7, non è mai troppo presto, oggi è giovedì, e quindi A muso duro, Pierangelo Bertoli.

adesso che farò, non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

A muso duro Pierangelo Bertoli, e adesso penso che dovrebbe essere l'ultimo brano del mattino, perché il tempo sta correndo celere, siamo quasi ai 50 e mandiamo quindi un brano di Piero Focaccia. Quello che si ricorda di Piero Focaccia è Stessa spiaggia, stesso mare, e allora andiamo con Piero Focaccia, Stessa spiaggia, stesso mare.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: ed Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: Orientazione stradale. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Ci siamo, eccoci qua, buongiorno, ben ritrovati. Allora andiamo a incominciare il nostro consueto appuntamento con il Morning Show. Ebbene sì, anche oggi insieme per la colazione, musica, notizie e quant'altro. Salutiamo tutti coloro che ci seguono da Diffusione Europea, da Radio Attività, Radio Tigullio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana, Power 927 Milano. E allora subito alcune cose fondamentali da ricordare. Oggi è giovedì 18 giugno 2026, 169esimo giorno dell'anno, siamo nella 25esima settimana. La Chiesa ricorda Sant'Erasmo, Santa Marina e San Gregorio Giovanni Barbarigo. Il sole sorta alle 5.36, tramonta alle 20.47, la luna è crescente ed è illuminata al 7.2%. Il proverbio del giorno: andare

E con le cortigiane vale più di ipocrite elemosine. Strano questo proverbio, ma è un proverbio cinese. Ecco, quindi siamo partiti subito alla grande. Partiamo anche con la

0: Sono le 7:14 minuti.
1: E allora iniziamo con i fatti del giorno nella storia. Torniamo al 1815. A Waterloo, nel Regno Unito dei Paesi Bassi, oggi Belgio, l'esercito francese di Napoleone viene duramente sconfitto dagli eserciti dei principali paesi europei coalizzati al termine di una battaglia durata circa 8 ore. 1836, con regio decreto di Carlo Alberto di Savoia, viene istituito il Corpo dei Bersaglieri. Nel 1900, in questo giorno, in seguito al rafforzamento della sinistra nelle elezioni conclusesi 10 giugno con il ballottaggio, non avendo più la garanzia di maggioranza in Parlamento, il governo italiano rassegna le dimissioni. Nel 1908, durante la seduta alla Camera dei Deputati, l'onorevole Augusto Santini ha uno scontro con gli occupanti della tribuna stampa, accusandoli di vigliaccheria e altre ingiurie. A seduta sospesa, i giornalisti decidono di sopprimere i resoconti parlamentari finché Santini non presenterà le proprie scuse. 1940, per effetto della resa francese ai tedeschi, il generale Charles de Gaulle, che ha lasciato il paese e ha raggiunto la Gran Bretagna, inizia a organizzare l'azione di resistenza. Radio Londra trasmette il suo appello del 18 di giugno con invito a non rinunciare alla lotta contro il nazismo, che è guerra mondiale. 1944, in seguito alla caduta del governo di Pietro Badoglio, Ivano e Bonomi, che aveva ricevuto l'incarico il 9 giugno, assume la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri del Regno d'Italia e insedia a Salerno il suo secondo governo. 1953, in seguito a un colpo di Stato dei liberi ufficiali che ha deposto il sovrano Farouk in Egitto, viene proclamata la Repubblica. 1964, si spegne a Bologna, dove era nato, il pittore incisore Giorgio Morandi, uno dei protagonisti della pittura italiana del Novecento, celebre soprattutto per le sue nature morte. 1965, lo stadio San Siro di Milano, il pugile Nino Benvenuti batte Sandro Mazzinghi, messo al tappeto con un montante alla sesta ripresa, e conquista il titolo mondiale di pesi super welter, il suo primo titolo mondiale. 1973, il comitato interministeriale annuncia

che verrà chiesto un prestito all'ACEA agli Stati Uniti per 3 miliardi di dollari per sostenere la moneta italiana. 1979, Stati Uniti e Unione Sovietica, a conclusione del vertice di Vienna, sottoscrivono il negoziato di limitazione delle armi strategiche SALT II. 1981, sarà il repubblicano Giovanni Spadolini a formare il nuovo governo, la prima volta dalla proclamazione della Repubblica Italiana che l'incarico viene affidato a un politico non democristiano. Il governo entrerà in carica il 28 di giugno. Ci fermiamo un attimo, un po' di musica, poi la seconda parte dei fatti del giorno, la storia ovviamente di questo 18 giugno.

0: Siete pronti? Continuiamo allora con la storia. Dai, la storia di questo 18 di giugno. Dobbiamo tornare al 18 giugno del 1982. Sotto il ponte dei Blackfriars a Londra viene trovato impiccato il banchiere italiano Roberto Calvi. Dai primi rilevamenti, il presidente del Banco Ambrosiano si sarebbe suicidato poco prima della mezzanotte. 1983, la NASA lancia la navetta Challenger per la missione Shuttle STS-7. A bordo c'è Sally Ride, la prima donna americana a viaggiare nello spazio, che con i suoi 32 anni di età è anche la più giovane astronauta statunitense. 1989, nell'ambito di un programma di revisione dei nomi ratificati nell'anno, la Birmania modifica il proprio in Myanmar dalla denominazione tipica Myanmar con l'aggiunta di una R che secondo la giunta militare al potere ne semplifica la pronuncia in inglese. 1996, si spegne 68enne a Milano l'attore comico Gino Branieri, da tempo malato di cancro, era apparso in pubblico l'ultima volta un mese prima alla cerimonia di consegna dei telegatti. 1999, a Colonia in Germania si apre il vertice dei 7 paesi più industrializzati. Nel 2001 a Rochester, nello stato americano di New York, la schermitrice Valentina Vezzali conquista per la quinta volta la Coppa del Mondo di scherma nel fioretto dopo le vittorie del 1996-97 e poi del 1999-2000. Nel 2002, in svantaggio fino a 2 minuti prima del termine, la Corea del Sud batte l'Italia per 2-1 con un golden goal di Han Yong-hwan agli ottavi di finale dei mondiali. Molte le polemiche per l'arbitraggio dell'ecuadoriano Byron Moreno. Nel 2003 il Parlamento italiano approva in via definitiva il lodo Schifani, che prevede l'immunità per le 5 più alte cariche dello Stato nel corso del loro mandato. Nel 2004 a Bruxelles il Consiglio dell'Unione Europea raggiunge un accordo di compromesso sul testo della futura Costituzione. Nel 2012 Sequoia, il supercomputer costruito da IBM per il Dipartimento dell'Energia statunitense, è ufficialmente il computer più veloce al mondo. Occupa 280 metri quadrati e servirà a lavori su astronomia, energia, genoma umano e cambiamenti climatici. 2020, durante un imponente temporale battutosi sull'Argentina settentrionale e sull'Uruguay, viene osservato un eccezionale lampo della durata di 17,102 secondi. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale si tratta del più lungo evento di questo genere che sia mai stato registrato. Ed è tutto per quanto riguarda anche ovviamente la storia di questo 18 di giugno, ma noi continuiamo ancora senza colpo ferire, è vero, perché abbiamo tante altre cose da raccontare, mentre voi continuate a fare colazione insieme a noi. Noi vi regaliamo musica, notizie, rubriche, appuntamenti, come al solito il Morning Show.
1: Troveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Io direi che possiamo tranquillamente continuare, sono le 7.27, buongiorno, buongiorno, ben arrivati. Solamente ora all'ascolto, ma abbiamo altre cose da raccontare. Come al solito, a quest'ora andiamo a fare gli auguri a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che oggi compiono gli anni, quindi se siete nati il 18 di giugno, beh, insomma, siamo qui al momento cruciale per farvi gli auguri e augurarvi una giornata veramente meravigliosa in nostra compagnia. Sappiate che oggi sono nati anche Camilla Ravera, politico, cofondatrice del Partito Comunista Italiano. Franco Modigliani, economista Nobel per l'economia nel 1985. Più tardi parleremo anche di Paul McCartney, sapete che noi abbiamo anche uno spazio alle volte dedicato proprio a un po' all'almanacco musicale, però insomma oggi facciamo gli auguri a Paul McCartney, autore, cantante, solista e poi con i mitici Fab Four, i Beatles, compie 84 anni. 1942 nasceva Thabo Mbeki, politico presidente del Sudafrica dal 1999 al 2008, e poi come non ricordare, non posso neanche dire quello che pensiamo della mitica Raffaella Carrà, un'icona, ballerina, attrice, cantante, conduttrice TV, ci ha lasciato troppo presto nel 2021. Fabio Capello, auguri, calciatore e allenatore, 80 tondi tondi. Stefano Folli, giornalista. Isabella Rossellini, modella e attrice. Marcella Bella, auguri, montagne verdi nell'aria, tanti grandi successi. Alison Wyatt, cantante degli Yazoo e solista. Auguri, auguri, auguri. La Laura Piazzi, giornalista e conduttrice radiofonica. Dario Cassini, attore comico. Flavio Tosi, politico, sindaco di Verona dal 2007 al 2017. Nathan Morris, imprenditore e cantante dei Boys to Men. Marco Belardi, produttore cinematografico, lo ricordiamo per Immaturi, Perfetti Sconosciuti, Tutta Colpa di Freud. Vincenzo Montella, calciatore e allenatore. Gem, cantante. Luca Di Risio, cantante, lo ricordiamo soprattutto per Calma e Sangue Freddo. E Marco Boriello, calciatore, dirigente sportivo. Mamma mia, quanti oggi, ma veramente tantissimi, è proprio il caso di dirlo. E allora noi continuiamo ovviamente fra musica e notizie, questo è il Morning Show targato giovedì 18 giugno 2026, siete in compagnia di Graziano D'Andrea.

0: Sono le 7:30 minuti.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Coda a tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Proseguendo in questa direzione, altre file sul percorso milanese tra Milano Est e Cormano, sempre a causa dell'intenso traffico. In Toscana, rallentamenti per traffico intenso sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze. Code per traffico intenso sul grande raccordo anulare di Roma tra la via Casilina e la via Appia sulla carreggiata interna. Proprio per la difficoltà di immissione sul raccordo anulare si sta in coda per 1 chilometro sulla diramazione di Roma Sud a partire da Torrenova. Disagi per chi si sposta in treno, la circolazione rimane sospesa sulla linea Pavia-Torre Beretti per accertamenti tecnici in seguito a danni causati da un veicolo tra Lomello e Pavia. E circolazione dei treni sospesa anche in Sicilia sulla linea Caltanissetta-Xirbi-Bicocca per un incidente avvenuto in corrispondenza di un passaggio a livello tra Villa Rosa e Caltanissetta-Xirbi. Attivo servizio sostitutivo con bus. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Doce de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador.

Ci siamo, eccoci pronti con l'oroscopo e non può mancare, siamo di una puntualità pazzesca. Andiamo con i primi sei segni zodiacali, iniziamo come al solito dall'Ariete. La Luna in Leone oggi, supportata da una bellissima energia intellettuale, vi rende letteralmente inarrestabili. È la giornata perfetta per presentare un'idea, sbloccare una trattativa, prendere l'iniziativa di un progetto che vi sta a cuore. In amore c'è una bellissima complicità, i single farebbero bene a guardarsi intorno. Toro, i transiti di oggi vi chiedono un pizzico di prudenza in più nella gestione dei rapporti quotidiani, specialmente in famiglia o nell'ambiente di lavoro. Qualcuno potrebbe mettervi fretta o pretendere risposte immediate. Non fatevi condizionare dall'ansia e rispondete con i vostri tempi e la vostra solita concretezza. Gemelli, con il sole e i pianeti veloci nel vostro segno che dialogano magnificamente con la Luna, oggi siete tra i favoriti assoluti dello zodiaco. La vostra parlantina è affilata, l'intuito è brillantissimo e la vostra capacità di persuasione è ai massimi livelli. Ottimo momento per stringere accordi commerciali o superare un esame. Cancro, dopo le intense emozioni dei giorni scorsi, oggi la vostra attenzione si sposta su questioni molto pratiche e materiali. È il giovedì ideale per far quadrare i conti, valutare un investimento per l'estate o riorganizzare la vostra agenda professionale. Un piccolo guadagno inaspettato potrebbe raddrizzarvi la giornata. Leone, la Luna splende ancora sovrana nel vostro cielo e vi regala un carisma magnetico, una grandissima lucidità mentale. Se c'è una proposta importante da avanzare, un chiarimento necessario, muovetevi adesso. Avete i riflettori puntati addosso e la capacità di guidare gli altri verso i vostri stessi obiettivi. Vergine, le stelle vi consigliano una giornata di riflessione strategica e di lavoro dietro le quinte. Non è il momento di esporvi in prima persona o a forzare i tempi di una decisione. Usate queste ore per rifinire i dettagli tecnici di un progetto o per ricaricare le batterie. Da domani il vento tornerà a girare a vostro favore. Io direi che possiamo anche fermarci qui per il momento. Abbiate pazienza, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, degli altri sei segni zodiacali che arriveranno fra pochissimo. Nel frattempo ancora un po' di buona musica. Alle 7:39, questo è il Morning Show.

Andiamo con la seconda parte del nostro oroscopo di oggi e continuiamo allora con la bilancia. Splendido quadro astrale per tutto ciò che riguarda la vita sociale, le amicizie, le collaborazioni di squadra. La luna in segno di fuoco esalta la vostra natura diplomatica e vi spinge a coordinare progetti collettivi con grande entusiasmo. Un incontro fortuito potrebbe aprirvi una porta inaspettata. Scorpione, la quadratura lunare dal punto più alto del vostro cielo accende i riflettori sul settore della carriera e delle vostre responsabilità pubbliche. Potreste avvertire il peso di una scadenza o una leggera stanchezza nei rapporti con i superiori. Mantenete la calma. La vostra professionalità e il vostro sesto senso vi faranno superare ogni ostacolo. Sagittario, un giovedì radioso, ricco di stimoli grazie alla bellissima complicità della Luna in Leone. Avvertite una forte spinta all'evasione e al cambiamento. Ottimo momento per pianificare un viaggio, avviare una collaborazione fuori provincia, approfondire un nuovo interesse culturale. La mente viaggia velocissima. Capricorno, i transiti odierni vi invitano a risolvere con pragmatismo una vecchia pendenza di carattere burocratico, legale o finanziario che si trascinava da tempo. Il vostro intuito psicologico, oggi affilato come una lama, riuscite a leggere benissimo tra le righe di ogni situazione e a capire di chi vi potete fidare davvero. Acquario, la luna in opposizione vi chiede di usare la massima diplomazia e pazienza nei rapporti interpersonali più stretti, sia nelle partnership di lavoro che nella vita di coppia. Evitate i bracci di ferro e le provocazioni sterili, puntate sulla concretezza dei fatti e sull'ascolto attivo e la serata si rivelerà molto fluida. Chiudiamo con i pesci, una giornata ideale per rimettere ordine nella vostra routine e concentrarvi sulla gestione pratica del benessere. Sul lavoro la vostra precisione, la vostra dedizione nei dettagli saranno notate e molto apprezzate. Ricordatevi solo di non pretendere troppo dal vostro fisico e di concedervi le giuste pause di riposo. È tutto per il nostro oroscopo di oggi, di questo giovedì 18 giugno 2026. Continuiamo in musica, ovviamente. Arriva insieme a noi Achille Lauro.

0: le 7 e 47 minuti.
1: Morning Show!
2: Siamo così giunti anche al nostro appuntamento con le prime pagine dei quotidiani, titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Iniziamo quindi con il Corriere della Sera. Iran, 14 punti dell'accordo, Hormuz, uranio, soldi, chi esce vincitore. La Premier, col presidente americano rapporto immutato, Trump subito la firma, poi avverte, ora rispettino gli impegni o bombardo. Sempio, la madre in ospedale, abuso di farmaci, ricovero in rianimazione, l'avvocato di Andrea non è in pericolo di vita. Meloni, Vannacci, ciò che conta è governare bene, non mi pongo il tema. La Repubblica, Iran, Stati Uniti, ecco il piano sull'Ucraina, Costa contatta Putin, Zelensky incalza l'Europa sulle armi. Meloni frena su Vannacci e lui che si tira fuori. La Stampa di Torino, la pace non ridurrà le bollette, concluso il G7 di Evian. USA e Iran firmano l'accordo, Trump lo sottoscrive a Versailles durante la cena con Macron. Parla il commissario dell'Unione Europea all'energia Jürgensen, prezzo del gas alto per anni, ora un piano per l'elettrificazione. Il mio Ruini, il ricordo di padre Georg, univa alla teologia, una santa furbizia mise in guardia Benedetto. Il Fatto Quotidiano, gli Stati Uniti svelano il testo sull'Iran e ci ripensano. Meloni su Kiev vuole mediatori di paesi minori. Chi tifa in ciuccio pompa Vannacci per lavare Forza Italia and Company. Questo secondo Bersani. Giustizia o ingiustizia? Alex Zarina con Foti e blitz di Forza Italia su ordine di Marina Berlusconi. Grandi ritorni dell'estate. Bartolozzi e prescrizione. Il resto del Carlino, Trump, pace e minacce, ora la firma con l'Iran. Sempio, ricoverata la madre, legale, overdose di farmaci, cecchini italiani a Sarajevo, foto significativa e silenziatore trovati a casa di un indagato. A Bologna si è spento a 87 anni, addio a Ginsburg, ideò la microstoria. Il Messaggero, Stati Uniti, Iran intesa in 14 punti, oggi domani la firma in Svizzera, dall'America 300 miliardi a Teheran che rinuncia al nucleare, Meloni la pace con Donald, abbiamo entrambi un carattere forte, le stoccate a Vannacci, la mamma di Sempio ricoverata overdose da tranquillanti, la verità. Movimento 5 Stelle pretende che Arcuri possa mentire sul Covid. Gestione della pandemia, si tenta il colpo di spugna. I perfidi consigli di Corsair e Stampa per far schiantare la Meloni su Vannacci. La pace proposta da Trump è una resa all'Iran. I partiti non hanno la capillarità della Chiesa. L'intervista Panorama del 2007 di Ruini, morto a 95 anni. Oggi il Papa celebra i funerali. Il Giornale, svolta in Europa, porte chiuse ai migranti, Bruxelles approva il giro di vite, espulsioni più facili e hub terzi sul modello Albania, Meloni, la vittoria della politica italiana. Stati Uniti, Iran, la firma sui 14 punti, chiamatelo accordo Trump. Stellantis non vende, resta Cassino, investiremo 1 miliardo in Italia. Ruini, fratello saggio, il Papa celebra il funerale, la sinistra lo scomunica. Il Tempo, Grillini in fuga, commissione antimafia e commissione Covid sono diventati due incubi di Conte & Company, non si fanno udire, un po' scappano, un po' frignano. Interventi positivi, Fratelli d'Italia rivendica tasse più basse per famiglie e lavoratori, conti pubblici in ordine nonostante il super bonus, sia le regole dell'Unione Europea sui rimpatri, Meloni successo storico, semaforo verde dell'Europarlamento, Trump mette tutti d'accordo e al G7 fa pace con la Meloni. Libero l'overdose di farmaci della mamma di Sempio, ricoverata sono gli effetti del tritacarne mediatico. Psicodramma rosso a Bruxelles, Italia vince sui migranti, l'Europa remigra la sinistra, espulsioni veloci e freno ai ricorsi. Ecco come saranno le nuove norme, Meloni finalmente ci danno ragione, Salis e compagni fascisti. La barca dell'onorevole PD Ranucci, l'antifascista con lo yacht di Hitler. L'appello di Avvenire, scherzi da vescovi, tifano patrimoniali e non pagano l'IMU. Andiamo allora ai giornali, anzi al giornale economico, il Sole 24 Ore. Iperammortamento in 5 giorni, prenotati investimenti per 900 milioni. Unicredit tenta la conquista del 10% di Delphi in generali, Fed tassi fermi per ora e stime riviste. Ancora fisco e finanza, leve di politica industriale per la crescita, Orsini Confindustria, la prossima manovra punti al futuro del paese, priorità energia e nodo risorse, il sostegno allo sviluppo fa rotta su casse e nuovi PIR. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, il re sempre Leo, Messi vuole il bis, riuscito solo a Pelé, così può superare anche Maradona, siamo un gruppo meraviglioso, Cristiano non va, Kane sì, ne fa due. Doppio no, diavolo che beffa, Cruyff e Hardung non arrivano più, Valdano regna da 20 anni sul trionfo omaggio a Diego. Fair play, UEFA, Inter e Milan ok, Roma multata, Sinner controlli anche in campo con un sensore misura la glicemia. Corriere dello Sport, Messi spaziale, Ronaldo stecca mondiale, Leo si presenta con una tripletta, buio CR7 pareggia contro l'R di Congo 1-1, Kane bestiale che doppietta, Croazia KO 4-2. L'asso argentino stende l'Algeria 3-0, eguagliato il record di Klose con 16 gol, Portogallo flop, non basta Joao Neves, emozioni e brividi per Diogo Jota. Diavolo in alto mare, 12 luglio c'è il raduno senza DT e DS, mercato fermo, se questo è il Milan, saltano Cruyff e Hardung, Magnan e Leao allo strappo. Amorim ha firmato per 3 anni, ma manca la struttura dirigenziale per tracciare una programmazione, sfuma l'arrivo dei due manager dell'Eintracht, Modric non rinnova, Mike e Rafa vogliono andare via. Gravina esclusivo, presento il conto, tra 4 giorni lascia la presidenza federale, ci ha consegnato una sorta di testamento, il veleno non manca. Andiamo allora a chiudere con tutto sport, Di Bucolo e Sorlot aspettano la Juve, Cannavali li ha avvisati, Spalletti vi vuole, state pronti. Messia, triplette lacrime per riscrivere la storia, quasi 39 anni Messi batte da solo l'Algeria e c'entra 7 record. Toro, Ravaglia se la gioca con Falcone, Chivu firma 3 regali dall'Inter, Cardinale un pasticcio tira l'altro, Milan niente duo tedesco, Portogallo e Ronaldo la delusione è doppia, Super Kane, Bellingham e Rashford come on England, come on, on England, scusate, e Sinner monitora il tasso glicemico, Musetti rinuncia, entra Berrettini. Ed è tutto anche per quanto riguarda ovviamente il nostro appuntamento consueto con i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Andiamo a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web, li ritroveremo domani alle 7.09, il morning show continua con Michael Bublé e Moon Dance.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: E come in un battibaleno siamo arrivati alla metà della settimana, amici, eccoci di nuovo insieme, benvenuti con Radio Web, io sono Maurizio Rossi, siamo pronti per partire naturalmente con il nostro magazine dove si parla di tecnologie e abbiamo anche tanta bella musica quest'oggi ad accompagnarci.

0: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
1: Entriamo nel vivo della trasmissione, c'è questo argomento come sempre fresco, degno anche di dibattito e riguarda sicuramente il rapporto fra minori e rete. Beh, nell'Unione Europea si stanno prendendo dei provvedimenti, anche il Regno Unito non si fa attendere perché il primo ministro Starmer avrebbe annunciato l'introduzione del divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni. Ecco, la legge ispirata a quella australiana dovrebbe essere approvata dal Parlamento entro fine anno e verrà quindi applicata nel corso del 2027. Durante la conferenza stampa sono state illustrate anche le restrizioni per la piattaforme di gioco e i chatbot di intelligenza artificiale. Quindi il ban per gli under 16 era già stato anticipato all'inizio di questo mese quando il primo ministro aveva annunciato l'obbligo per Apple e Google di bloccare le immagini di nudo. E come scritto nel comunicato stampa, il governo britannico userà lo stesso modello dell'Australia. Tra i social media che sono interessati ovviamente c'è TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram, Facebook e X. Sono esclusi invece i servizi di messaggistica come WhatsApp e Signal. Le piattaforme saranno quindi obbligate ad implementare la verifica dell'età e il governo britannico promette anche l'introduzione di una soluzione più efficace che impedirà ai minori di aggirare il blocco. Ecco, basta in questo caso una VPN e quindi per rispettare il divieto di accesso ai contenuti per adulti previsto dall'Online Safety Act da fine luglio 2025 viene chiesta la verifica con un documento d'identità, carta di credito o addirittura il riconoscimento facciale. Ecco, il primo ministro ha comunicato anche altre restrizioni. I minori di 16 anni non potranno usare le funzionalità di live streaming e chat con conosciuti nelle piattaforme di gioco e entro il prossimo mese verranno poi comunicate ancora delle misure tra cui un coprifuoco notturno, cioè un uso limitato dei servizi e anche il divieto dello scrolling infinito che insomma è stato già appurato che per i minori crea dipendenza.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Sole e caldo africano sull'Italia, con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Tiguglio.
4: Ustape.
5: Andiamo ancora avanti, amici, nella nostra puntata qui con Radio Web, perché adesso volevo parlarvi di Open Clove. Insomma, i ricercatori avrebbero scoperto che gli agenti di intelligenza basati su Open Clove possono divulgare delle informazioni sensibili durante eventuali attacchi informatici. Questo rappresenta, lo sappiamo e come possiamo anche immaginarlo, un grave problema di sicurezza per le aziende che sfruttano questi agenti per eseguire delle azioni in automatico. Beh, quindi è necessario adottare anche delle precauzioni. Open

0: Radio Tiguglio.
1: E vogliamo parlare di novità, amici. Eccoci, lo facciamo subito perché l'abbiamo già preannunciata questa cosa all'inizio della trasmissione. Il nuovo smartphone a firma Honor, non sappiamo quale successo commerciale possa avere un prodotto tanto particolare, dicevo, come questo che si chiama Robot Phone. Beh, di certo gli va riconosciuto un merito, quello di aver introdotto il nuovo concept originale in ambito, diciamo, proprio degli smartphone, in cui oramai da parecchio tempo eravamo abituati a un design abbastanza standard e quindi di novità se ne vedevano ben poche. E oltre un anno dalla presentazione ufficiale si torna a parlare, dicevo, dopo la sua comparsa allo Shanghai International Film Festival. Beh, novità quindi ce ne sono, e come, anche perché, amici, io mi addentrerei un po' in questo, in questa cosa, perché dovete sapere che in un comunicato stampa che è stato diffuso, il brand racconta di avere partecipato alla manifestazione in qualità di partner

0: ufficiale per la fotografia e la videografia, supportando l'evento cinematografico di alto livello con tecnologie di imaging mobile all'avanguardia. Un risultato, diciamo, ecco, forse potremmo così definirlo un po', il primo video cinematografico realizzato con un dispositivo che supera i confini tra imaging mobile e cinematografia professionale, inaugurando quindi, diciamo, un nuovo paradigma per l'integrazione profonda tra tecnologia e arte cinematografica. Una dichiarazione di intenti che quindi conferma un po' le grandi ambizioni del progetto. Ecco, peccato che il risultato comunque sia stato caricato in un canale ufficiale YouTube con un video a 480p. E per quanto riguarda la data di uscita, ecco, il mese scorso Honor avrebbe confermato che questo robot phone arriverà nel terzo trimestre 2026, dunque tra luglio e settembre, ecco, forse ci siamo quasi. Il prezzo di vendita non è ancora stato comunicato, ma qualcosa comunque ci farà pensare che, ecco, non sarà proprio un gadget economico, e a livello di caratteristiche specifiche il punto di forza, potete capirlo anche voi, è senza dubbio rappresentato da questo modulo fotografico che ha un sistema gimbal, ecco, si chiama così, che è un po' simile a quello di Osmo Pocket, per intenderci, che promette quindi le riprese stabilizzate di livello professionale. Beh, quindi per girare un film si può dedurre che non servirà più una cinepresa di quelle tanto professionali, ma adesso con uno smartphone magari di questi si potranno fare veramente delle cose che fino a qualche mese fa veramente erano impensabili.
1: Ci vorrebbe un'altra vita per fermarci ad un secondo di distanza da un errore, un'altra vita per capire

0: Si continua in questa puntata di Radio Web. Sapete che spesso ci occupiamo di sicurezza, ma attenzione, perché questa è veramente molto molto importante. A volte magari capita di ricevere un messaggio anche da una PEC non certificata, ecco, e attenzione che queste PEC di solito non certificano la sicurezza del contenuto. A ricordarlo è l'Agenzia Digitale per l'Italia, che ha condiviso una statistica interessante ma allo stesso tempo preoccupante in merito quindi alle campagne di spam e di phishing che sono veicolate attraverso anche questo strumento, quello della PEC, sempre più utilizzata sia in ambito professionale che anche dai privati cittadini. Ecco, sono stati già individuati, pensate, oltre 650 eventi nella prima metà dell'anno, vale a dire comunicazioni indesiderate e potenzialmente malevoli. A spedirlo sono a volte delle caselle, comunque sì, legittime, però compromesse dai cybercriminali, in altre occasioni registrate proprio per finalità illecite. La truffa potrebbe presentarsi a volte sotto forma di una richiesta magari per la trasmissione dei dati o per promuovere un servizio. Ecco, attenzione, perché è un dato veramente scoraggiante quello che arriva, che è in progressiva crescita e proprio nel corso dei mesi evidenzia un interesse che è sempre più marcato da parte degli attori malevoli nei confronti di questo canale di comunicazione tradizionalmente percepito come affidabile e sicuro. Quindi attenzione, CERT, AGID e i Computer Emergency Response Team di Agenzia per l'Italia Digitale ha comunque un canale di comunicazione diretto con i gestori PEC italiani che gli permette di intervenire tempestivamente chiedendo il reset della casella, ecco, nel caso in cui si tratti comunque di un account legittimo compromesso, oppure la dismissione, ecco, se è stata registrata con delle finalità esclusivamente malevoli. Quindi attenzione, le raccomandazioni sono sempre le stesse più o meno: non aprite i link che sono presenti all'interno, non scaricate né aprite degli allegati di cui non conoscete le origini, segnalate eventuali abusi o sospette attività malevoli al gestore PEC di riferimento. Quindi mi raccomando, amici, sempre occhi bene aperti.
1: Welcome to the Carlisle.

0: Thanks very much.
1: Radio Tigullio. Siamo arrivati alla conclusione anche per questo giovedì con Radio Web, anche oggi bella musica, quella bella che abbiamo sempre in playlist, che non ci è mancata, devo dire. Noi ci fermiamo, io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda con la nostra trasmissione torneremo insieme nuovamente domani alla solita ora, vi aspetto sempre qua.

0: sigla ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8:31.
0: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

0: volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
1: Jazz e dintorni.
0: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
2: Tempo Zero è tempo, tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
3: No vabbè, non ho parole.
2: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero...
4: Tempo.
2: Le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
5: Nome
6: Alex.
5: Cognome
6: sì.
5: Che fai?
6: Provo a fare lo speaker.
5: E dove?
6: Qui su Radio Tiguglio.
5: E il programma?
6: Troppo forti.
5: E quando va in onda?
6: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
5: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
7: Troppo forti.
8: Ehi, hey, da brava.
9: Radio Mania, Day by Day.
5: Non va bene.
9: Con Luigi Guarneri.
10: Vi aspettiamo tutti i lunedì.

Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Storie, passioni, mestieri, in

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Radio Tiguglio presenta
3: Siamo l'onda che non si ferma mai.

0: you can never have too many tools. Shop DeWalt Deals at Lowe's. Get a free select DeWalt 20-volt max power tool when you buy a select 20-volt max 5-amp-hour battery kit. Plus, get a free additional DeWalt 20-volt max 8-amp-hour battery when you buy a DeWalt 10-inch 20-volt max dual bevel compounded miter saw. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 6/24 while supplies last. Selection varies by location.
1: Siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alternano una serie imperdibile di voci. Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

con condanne per un totale di...

lego.

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era snack, ne fatti, stanno e ho, stai fortlano.

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: onda su Radio Tiguglio.
1: Va ora in onda Incredibile. Racconti speciali con Luca Rossi.
2: Ciao, eccomi a voi con una nuova puntata di Incredibile. Per un'ora vi terrò compagnia con i miei racconti speciali e la musica che li accompagnano. Subito in Morciba, con The Sea.
1: Non sei fregato veramente finché hai da parte delle buone storie

0: paure del giorno. Amano rubare i sogni della notte.
1: Ettore Majorana è soprattutto uno scienziato, un grande fisico, insomma, un genio. Incredibile. Termina qui la puntata di Incredibile. Vi aspetto alla prossima, sempre con me, Luca Rossi, sempre sulla stessa emittente. Ciao, a presto. Ah, dimenticavo, occhio alla Ghost Track.

0: Radio TV Web state per ascoltare una nuova puntata di
1: Va ora in onda Incredibile, racconti speciali con Luca Rossi.
0: Ciao, eccomi a voi con una nuova puntata di Incredibile. Per un'ora vi terrò compagnia con i miei racconti speciali e la musica che li accompagnano. Subito in Morcima con The Sea.
1: Non sei fregato veramente finché hai da parte delle buone storie

0: La storia che sto per raccontare mette insieme un paio di elementi che di per sé basterebbero a renderla incredibile, proprio come il titolo di questa trasmissione. Il primo è che il protagonista è un genio della scienza e gli scienziati, soprattutto se molto giovani e molto geniali come questo, hanno sempre delle storie incredibili. Il secondo è che si tratta di un mistero e i misteri sono incredibili e strani per definizione. È la storia della scomparsa di Ettore Majorana. 25 marzo 1938, ore 23:30 circa. C'è un piroscafo della società Tirrenia fermo nel porto di Napoli, pronto a partire per la Sicilia, destinazione Palermo. È un piroscafo di linea che fa avanti e indietro tra la Sicilia e il continente. Parte di sera, arriva la mattina presto, riparte la sera e arriva la mattina presto. Su quel piroscafo c'è un uomo, un giovane professore di fisica, magro ed elegante, i capelli lisci, pettinati con cura da una parte, con la riga, nerissimi, come gli occhi. È un siciliano dalla carnagione scura, come un saraceno, dicono gli amici. Si chiama Ettore Majorana ed è un tipo distinto, anche se un po' strano. Sotto le sopracciglia marcate, i suoi occhi hanno un'espressione assente, come se pensasse sempre a qualcos'altro. È sempre così. Qualunque cosa faccia, sembra sempre essere distratto da qualcosa di più importante. Ma quella sera, probabilmente, lo è in modo particolare. Ha appena imbucato una lettera diretta a un professore, Antonio Carrelli, il direttore dell'Istituto di Fisica di Napoli, dove il giovane insegna. È una strana lettera, scritta a mano con la sua calligrafia minuta e precisa. Ma una lettera che fa paura. «Caro Carrelli», scrive il giovane Majorana, «ho preso una decisione che era ormai inevitabile. La decisione è quella di uccidersi. Quella sera stessa, alle 23, si getterà in mare, dal piroscafo». Il giovane chiede inoltre perdono per le noie che la mia improvvisa scomparsa potrà procurare a te e agli studenti. Poco prima, Ettore Majorana aveva lasciato un'altra lettera nella stanza dell'albergo Bologna, dove viveva quando insegnava all'Università di Napoli. È diretta ai genitori e sono poche righe, soprattutto di raccomandazioni. Ho un solo desiderio, che non vi vestiate di nero. Se volete inchinarvi all'uso, portate pure, ma per non più di 3 giorni, qualche segno di lutto. Dopo ricordatemi, se potete, nei vostri cuori e perdonatemi. Sono inequivocabilmente le lettere di un suicida. Riservato, corretto, gentile, anche timido, ma sicuramente uno che si vuole ammazzare e che ha deciso di farlo gettandosi dal piroscafo alle 23 del 25 marzo 1938.
1: La notte può essere il tesoro di chi sogna o il forziere vuoto di chi fa domande.
0: Adesso ci sono i Cure con Lament.

E invece, il giorno dopo, il 26, il professor Carrelli non ha ancora ricevuto la lettera che gli arriva un telegramma da Palermo. È del giovane aspirante suicida che ha cambiato idea. Il mare, dice, lo ha rifiutato. Tornerà a Napoli, all'albergo Bologna, e non si ucciderà più. L'unica cosa che farà sarà smettere di insegnare. Il giorno 26 marzo, alle 7 di sera, il piroscafo postale che collega la Sicilia al continente parte da Palermo e arriva a Napoli alle 5:45 del mattino dopo. E Majorana? È tornato all'hotel Bologna come ha scritto nel telegramma? No. Ettore Majorana non lo vedono né all'hotel Bologna né all'istituto di fisica, né i genitori a casa.

0: Planning for your family's future? Put it in the right hands with LegalZoom. It's too important to let it fall into the wrong hands. LegalZoom is the simple, affordable online solution for estate planning. If you need a will or trust, LegalZoom guides you through every step to ensure your loved ones and assets are protected. So if you need a legal hand, visit LegalZoom. LegalZoom provides access to independent attorneys and self-service tools. LegalZoom is not a law firm and does not provide legal advice.
1: Il risultato. Finisce le scuole in fretta e si iscrive all'università. Prima ingegneria, poi passa a fisica, quando lo fa anche un suo amico. Ed è la scelta giusta. In quegli anni, siamo all'inizio degli anni 30, la fisica italiana sta conoscendo un periodo particolarmente fortunato. Quelli, infatti, sono gli anni dei ragazzi di via Panisperna. Adesso ci sono i Depeche Mode con Ghost Gain.
2: Incredibile!

0: Li hanno chiamati così perché è lì che si trovava il Regio Istituto di Fisica dell'Università di Roma, frequentato allora da giovani e geniali ricercatori che lavorano insieme sotto il coordinamento di Enrico Fermi, giovanissimo premio Nobel per la fisica. È là, in via Panisperna, che vengono fatte alcune scoperte importanti e porteranno al primo reattore nucleare. Poi in Italia arrivano le leggi razziali che impediscono ai non ariani, quindi agli ebrei, di insegnare e anche di frequentare le università. La moglie di Fermi è ebrea, come lo sono alcuni dei suoi collaboratori più stretti, che non possono più lavorare ai suoi progetti, e lui stesso non è ben visto politicamente dal regime, per cui, assieme ad altri del suo gruppo, se ne va negli Stati Uniti a collaborare al progetto Manhattan, che produrrà la bomba atomica americana. Prima di questo, la fisica italiana è quella d'avanguardia di via Panisperna, ed Ettore Majorana è uno di quei ragazzi, uno dei più strani. Sembra che non gliene importi molto, anzi, sembra uno che non si impegna, sempre distratto, sempre a pensare a qualcos'altro. Ma non è che non si impegna, è che non ha bisogno di impegnarsi. Come dice Enrico Fermi, al mondo ci sono varie categorie di scienziati. Quelli che fanno del loro meglio ma non vanno lontano. Quelli che arrivano a grandi scoperte. E poi i geni, come Galileo e Newton. Ecco, dice Enrico Fermi, Ettore era uno di quelli. Ettore Majorana è un genio. E come tutti i geni è anche un tipo un po' strano. Timido, taciturno, molto schivo. È poco interessato alla carriera e ai riconoscimenti. Si mette a pensare a un problema, segue una teoria, cerca una dimostrazione. Trova la soluzione, gli viene in mente all'improvviso, la annota da qualche parte, a volte su un pacchetto di sigarette che si è trovato in tasca, poi la verifica, la discute con gli altri di via Panisperna, e appena capisce che è giusta, la butta via e se ne dimentica. Come se arrivare alla soluzione, capire che è in grado di arrivarci, forse già abbastanza. Un giorno si mette a pensare, fra le sue ricerche, e dimostra che il nucleo dell'atomo è fatto di neutroni e protoni. Ma non lo dice praticamente a nessuno, non pubblica nessun articolo. Quando il professor Heisenberg arriva alle stesse conclusioni e le pubblica, Majorana è contento, gli fa i complimenti e va in Germania, a Lipsia, a studiare da lui.
1: Incredibile.
0: Adesso il level 42 con Good Man in a Storm.

0: Incredibile!
1: È strano, Ettore Majoran. In Germania ci resta 6 mesi, si occupa di fisica, parla solo di quella, pubblica anche qualcosa, poi torna in Italia e sembra non volersene occupare più. All'Istituto di Fisica di Via Panisperna non si fa vedere, non frequenta i professori, si chiude in casa e con quei pochi amici che vanno a trovarlo parla ad altro. Lavora perché si usa che lavora, anche 12 ore al giorno. A cosa? Agli amici non lo dice, non lo dice a nessuno. Si occupa di fisica sicuramente, è la sua vita, ma in che modo non si sa. Scrive tutto il giorno, ma poi distrugge tutto quello che scrive, o almeno lo fa sparire. Di tutto quello che elabora, restano soltanto 2 brevi saggi. Sembra che lavori a qualcosa di molto misterioso, qualcosa che ha a che fare con l'antimateria. Una particella, neutrino Majorana l'hanno chiamata, poi. Ma è soltanto un'ipotesi. Continua così per 4 anni. Poi viene a sapere che c'è un concorso per insegnare fisica all'Università di Roma. I posti sono già assegnati, come spesso succede all'università, e allora lui decide di concorrere così, per il gusto di rovinare tutto. Sapendo che vincerà sicuramente, l'università lo blocca, gli assegna un altro posto a Napoli, per chiara fama, senza neanche un concorso. Ed ecco che Ettore si ritrova a insegnare fisica teoretica all'Istituto di Fisica di Napoli, direttore Antonio Carrelli, alloggiando all'Hotel Bologna. Pochi mesi, fino al 26 marzo 1938, quando Ettore Majorana scompare. A cercarlo è la questura di Napoli, assieme a quella di Palermo e di Roma, e anche alla direzione della polizia politica. L'ipotesi più seguita è anche la più semplice. Quando uno strano come questo strano professore di fisica scrive che si vuole ammazzare, monta su un piroscafo e poi sparisce. La cosa più semplice è che si sia ammazzato davvero, si sia buttato in mare.

0: e lì sia sparito.
1: Con i suoi sortilegi, la notte è anche un cammino verso l'illuminazione.
0: Lucio Dalla, come profondo il mare.

perché si sarebbe ucciso? Perché era strano, appunto. Matto lo era sempre stato e da quando era tornato dalla Germania sembrava soffrire di una grave depressione. Sempre chiuso in casa, senza radersi o tagliarsi i capelli, a fare discorsi strani con gli amici. Forse era depresso appunto perché era un po' matto, o forse perché erano stati i suoi studi di fisica a spaventarlo. Majorana è bravo, è un genio, si occupa di fisica nucleare e sicuramente lo sa dove andranno a finire le ricerche, come lo scoprirà presto anche Enrico Fermi. L'energia atomica, la bomba atomica, Hiroshima e Nagasaki, l'olocausto nucleare e chissà anche la fine del mondo. Chi lo frequentava allora dice che sembrava spaventato. Ripeteva: siamo sulla strada sbagliata. Gli scienziati sono sulla strada sbagliata. La questura non arriva fino alla bomba atomica, che ancora non c'è, e la fantasia della polizia non arriverebbe comunque a tanto. La polizia si ferma alla depressione e alla follia e si convince che Majorana si sia suicidato gettandosi dal piroscafo. Non all'andata verso Palermo, perché la Tirrenia ha staccato un biglietto di ritorno a Napoli e c'è un passeggero che dice di aver diviso fino all'alba la cabina con un uomo corrispondente alla descrizione di Majorana. Forse il passeggero si sbaglia o forse Majorana si è gettato in mare subito dopo. Comunque si è suicidato. Qualcuno però la pensa diversamente. Lo stesso capo della polizia di allora, Arturo Bocchini, sulla cartellina siglata da Mussolini, "Voglio che si trovi", aveva scritto: "I morti si trovano, sono i vivi che possono scomparire". Perché in quei giorni, oltre a scrivere quelle due lettere che parlano di suicidio, Ettore Majorana fa anche un paio di cose strane, che sembrano in contraddizione con quello che scrive. Ritira tutti i suoi soldi dalla banca e si fa pagare gli stipendi arretrati dall'università. E si mette in tasca il passaporto.

0: Mettiamo che Majorana non si sia suicidato allora. Che gli è successo? Dov'è finito? Ci sono varie ipotesi. Una è che si sia ritirato in convento. Forse è pazzo, forse è depresso, forse è spaventato dai risultati terribili che la scienza e soprattutto la fisica possono raggiungere. Ci sono due modi per chiamarsi fuori da tutto questo: uccidersi oppure sparire. Forse all'inizio si voleva ammazzare davvero e poi ha cambiato idea, oppure ha fatto finta perché non lo cercassero e poi è andato a rinchiudersi in un convento. A pensarlo, sulla base di alcune segnalazioni e della testimonianza del superiore di un convento, per cui un uomo che rispondeva alla descrizione di Majorana gli aveva chiesto asilo, sono soprattutto i familiari di Ettore, alcuni suoi amici e lo scrittore Leonardo Sciascia. Se è andato in convento per scomparire, ci è riuscito, perché nessuno ne ha mai trovato traccia, in nessun convento o certosa d'Italia o all'estero. Un'altra ipotesi è quella che durante il suo soggiorno in Germania, Ettore Majorana si sia lasciato affascinare da Hitler e dal nazismo. Il suo timore, quindi, non sarebbe stata la scoperta della bomba atomica, ma che a scoprirla fossero stati gli americani e non i tedeschi. Majorana avrebbe quindi lavorato in segreto per i tedeschi fino alla fine della guerra e poi sarebbe morto o scappato per nascondersi di nuovo. Ma c'è chi ha analizzato le sue lettere e i suoi discorsi con gli amici e non li ha trovati così favorevoli al nazismo, non così tanto almeno. Un'altra ipotesi ancora lo vuole in Argentina, dove qualcuno lo avrebbe visto intorno agli anni 60, come afferma per esempio un immigrato italiano intervistato dal programma Chi l'ha visto. È là che è fuggito, invece di andare in convento? O dopo che la Germania nazista era stata sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale? Oppure è lui quel barbone che girava a Mazara del Vallo all'inizio degli anni 60, che assomigliava a Majorana e parlava proprio come un genio della fisica? Oppure. Le ipotesi sulla scomparsa di Ettore Majorana sono tante e sono tutte così affascinanti da risultare allo stesso modo credibili o incredibili. E poi è lo stesso. Nel 2014, a 76 anni dalla sua scomparsa, la Procura di Roma ha riaperto le indagini sulla fine di Ettore Majorana. Un ispettore di polizia argentino ha rilasciato un'intervista alla televisione e dice di averlo visto a Buenos Aires verso la fine della guerra. Così i carabinieri sono andati in Argentina a verificare l'informazione e il mistero è tornato di attualità. Anche se, come dicono i parenti di Majorana, e hanno ragione, Ettore Majorana non è soltanto un mistero legato alla sua scomparsa.
1: Sarebbe bello odorare quanto i racconti che abbiamo ascoltato e che raccontiamo, ma loro dureranno più di noi.
0: Seal con Crazy.

0: paure del giorno, amano rubare i sogni della notte.
1: Ettore Majorana è soprattutto uno scienziato, un grande fisico, insomma, un genio.
2: Incredibile. Termina qui la puntata di Incredibile, vi aspetto alla prossima, sempre con me, Luca Rossi, sempre sulla stessa emittente. Ciao, a presto. Ah, dimenticavo, occhio alla Ghost Track.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, pronto. Noi si apre quindi adesso.
1: Ma lei chi è?
2: Supermarket.
1: Hai sbagliato il numero.
2: No, la comunicazione dell'apertura, poi uno se vuole venire viene, se no pazienza.
1: Mi scusi?
2: No, dico, se uno vuol venire a fare la spesa viene, se no no, ecco, però noi comunichiamo che stiamo per aprire.
1: Ah, ok, va bene, la ringrazio.
2: Prego, buona giornata.
1: Arrivederci.

porte ogni qualvolta telefoniamo a qualcuno per avvisarlo della nostra imminente apertura, ci restano sempre così un po' sorpresi, ma tutto sommato è sempre un riscontro positivo. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata in apertura di Supermarket Show. Proprio in questo momento le porte si stanno spalancando, vi vedo entrare, mi raccomando, con calma perché ce n'è per tutti.

Oggi ricordiamo San Saverio con il flauto, che era un pastore di origine umbre, famoso per suonare il flauto meglio di chiunque altro. Si dice che gli uccelli smettessero di cantare per ascoltarlo e che persino le pecore si disponessero in cerchio, come in un concerto naturale. Un giorno, durante una siccità terribile, il giovane Saverio salì su una collina e cominciò a suonare una melodia malinconica. Dopo pochi minuti, dicono, le nuvole si misero a danzare al ritmo della musica e cominciò a piovere. Quando morì, il suo flauto fu appeso nella chiesa del paese e ancora oggi, durante i temporali, qualcuno giura di sentire un suono dolce che accompagna la pioggia.

0: Sì, pronto, pronto, signora, scusi, ma questo flauto...
1: Chi parla?
0: Parlavamo del flauto di San Saverio.
1: Ma guarda, ha sbagliato il numero.
0: Ma dov'è?
1: Ah, non lo so.
0: Chi, non l'ha usato lei?
1: Io non conosco nessuno.
0: No, perché hanno detto che era stato appeso poi in chiesa, sul muro.
1: No, ho sbagliato il numero.
0: Lei non ce l'ha, quindi?
1: No, tranquillo.
0: E dove lo possiamo trovare?
1: Non lo so.

0: E non aprite quella pagina nel Regno Unito, link sul libro per bambini che però porta ad un sito pornografico. Se fosse un film probabilmente il titolo sarebbe questo, ma purtroppo si tratta di una vicenda tutt'altro che immaginaria. La casa editrice di libri per bambini Puffin ha dovuto inviare in fretta un messaggio alle scuole e alle autorità locali del Regno Unito dopo aver scoperto che l'indirizzo di un sito web incluso in una popolare serie di albi per bambini è stato dirottato su un sito pornografico. A lanciare l'allarme sono stati alcuni genitori che si sono accorti di come il collegamento stampato su alcuni nomi, della serie Spy Dog, Spy Poops e Spy Cat di Andrew Cope, veniva reindirizzato su una piattaforma con materiale per adulti senza restrizioni. Sul retro dei libri, infatti, era stampato il messaggio "Scopri di più su Lara, Spud e Star".
1: Non ho capito perché sono un po' sorda.
0: No, dicevo, nei libri per bambini, appunto, hanno trovato questo link, questo indirizzo.
1: Il libro dei bambini.
0: Esatto, che dicono che sarebbe meglio evitare di premere.
1: Io non ne ho dei bambini qui, sono vecchi.
0: Ce li ha dei libri per bambini, cioè cose un po'...
1: Ha dei libri per bambini,
0: sì.
1: Lei mi chiede.
0: Ecco, lei ce li ha, sì.
1: Sì, sì, ce li ho, però bisogna che chieda mio figlio, perché io non lo so se li vuole tenere lui.
0: Ah, ok, però le volevo chiedere, dentro il libro ha visto se c'è per caso un link, un indirizzo?
1: No, io ho dei libri di 50 anni fa, quando avevo i bambini piccoli.
0: Tipo, non so, no. la Famiglia Cuore, Tom Sawyer, quei libri lì, ecco, Piccole Donne.
1: No, io ho i 15, che so io che li ho presi.
0: Ah, l'enciclopedia, i 15?
1: Sì.
0: Esatto,
1: sì.
0: Esatto. Io leggevo da piccolo le meravigliose avventure del piccolo traversone, che era quello del bambino che andava sempre in bagno.
1: Ah, no,
0: va bene. Grazie, buona serata.
1: Anche lei.

Frequentatori e frequentatrici di Suoni Senza Età, il viaggio che unisce le generazioni musicali condotte da Dedo. La canzone Xanadu è legata soprattutto ad Olivia Newton-John ed Electric Light Orchestra, uscita nel 1980 come title track di Xanadu, che era un film musicale, un mix tra disco pop e rock orchestrale con un'atmosfera da paradiso da cartolina che richiama proprio il mito del paradiso terrestre divenuto in seguito appunto di Xanadu. La canzone è stata scritta e prodotta da Jeff Lane, il leader di Electric Light Orchestra, ed è rimasta uno degli incontri più iconici tra pop, disco e rock sinfonico degli anni 80. E nonostante il film fosse un flop, la colonna sonora ha avuto un successo enorme. Magic è stato il numero uno tra gli USA, mentre Xanadu ha raggiunto il primo posto in vari paesi europei, incluso il Regno Unito ed Italia.

Gli possiamo imputare qualsiasi cosa a questa artista? Sicuramente non possiamo dire che non è brava, anzi è bravissima. Un'altra poliedrica interpretazione della nostra eroina italiana Elisa, fra parentesi, Life Goes On, una poesia anche per te. Diametralmente diversi nel genere, nell'epoca, il brano che ci accompagna nel prosieguo di Suoni Senza Età ed è interpretata da quel che è il filone musicale che ha pervaso gli anni Ottanta, denominato Italo Disco, ed è interpretato dagli Scotch, in particolar modo la canzone Disco Band, il secondo singolo dall'album Evolution del 1985. Questa canzone è riconoscibilissima, è apprezzata perché è il singolo del disco della tosse, il colpo di tosse che si sente nel pezzo nacque da uno scherzo mentre stavano provando un nuovo campionatore, ma piacque così talmente tanto che decisero di lasciarlo nella versione finale. Il video è ambientato in una stanza d'ospedale con pazienti che si muovono a tempo, perfetto stile ironico, diciamocelo tranquillamente, un po' surreale, tipico di quella Italia disco di quell'epoca. Gli Scioccher erano un progetto italo disco nato all'inizio degli anni Ottanta in Bergamo, creato dai produttori David Zambelli e Walter Verdi, e la formazione classica del periodo di questa disco band vede anche Vince Lancini alla voce e Fabio Margutti alle tastiere e composizione.

parentesi, Remise ci ha proposto, ci ha presentato una Arisa molto più matura dal punto di vista compositivo e di componimento, e noi abbiamo inserito piacevolmente all'interno del contenitore di Suoni Senza Età la nuova fatica denominata Magica Favola. Adesso è il momento di ritornare negli anni Ottanta con Carrie Young, una signora che nel 1978 legò il classico Hot Shot con un altro prodotto denominato Dieter. Sul lato B, quindi, c'era anche Don't Say Goodbye. Il pezzo è accreditato e scritto da Alice Cohen, cantautrice molto attiva nella scena alternativa disco New Wave.

Secondo momento di Suoni senza età, come ben ricordate, questo è il viaggio che unisce le generazioni ed il primo brano che inaugura il nostro appuntamento è un prodotto del 1980, anzi a dire vero 1979 il componimento, poi uscì naturalmente nel 1980. Stiamo parlando di Ray Parker Jr. insieme a iRadio ed un estratto dall'album Rock On che porta il titolo di More Than One Way to Love a Woman, scritto e prodotto da Ray Parker, chitarrista, cantante e producer, che diventerà poi famosissimo per la colonna sonora del film Ghostbusters. Il pezzo uscì su Arista Record e entrò in classifica in Billboard. Nel singolo il lato B fu la canzone Hot Stuff, e i brani entrambi naturalmente facevano parte nel già menzionato album Rock On. Questo stile è funk, R&B degli anni 70, il testo è una sorta di consiglio sentimentale, il narratore dice che non c'è solo un modo per amare una donna, invita a non amare la propria partner sempre allo stesso modo, variare, sorprendere, tenere viva le relazioni con attenzioni nuove e fantasia.

il grande musicista Gianluca Grignani, possiamo definirlo come un componente di quella che è l'Hall of Fame personale italiana dei capisaldo e di quelle persone che hanno creato veramente dei capolavori e delle pagine importanti che resteranno impresse nel tempo. Vi sono delle cose di Gianluca Grignani che vanno veramente ascoltate bene, perché sprigionano molto di più che sentimento, emozioni. Bravo anche in questa versione di Falco a metà, Gianluca Grignani, all'interno di Suoni senza età. Adesso Sweet 16 di Billy Idol, una ballad folk del 1986. L'album è Whiplash Smile. Il brano è ispirato alla storia reale di Edward Leeds Skelkin, un uomo che costruì da solo il famoso Coral Castle in Florida dopo essere stato lasciato dalla fidanzata sedicenne da lui chiamata appunto Sweet 16. Nella canzone Idol diciamo che interpreta l'idea e riprende l'idea dell'uomo che farebbe qualsiasi cosa per l'amore per tutto, collegandosi simbolicamente anche a quel gesto folle e romantico di costruire un castello appunto per lei.

Se io vi dicessi Evan Roger di Minneapolis, molto probabilmente qualcuno storcerebbe la bocca o andrebbe subito a fare una carrellata nei motori di ricerca o nelle pagine di AI per vedere a cosa mi sto riferendo. In realtà ho detto semplicemente Prince, a Revolution di Minneapolis, ma in realtà si chiamava Evan Roger, in una performance direi molto R&B denominata Diamonds and Pearls. Adesso Private Eyes gioca con l'idea del detective privato, ma in realtà parla di una relazione in cui ti legge dentro e vede quando lei mente o gioca con i sentimenti. Il ritornello di Private Eyes con Daryl Hall e John Oates rende l'idea di uno che conosce così bene la partner da accorgersi di ogni sfumatura anche quando prova a mettere una facciata. La canzone è accreditata a Daryl Hall e Warren Pesce e alle sorelle Sarah e Jana Helen, e quindi, come spesso accadeva per Hall, un affare di famiglia con le Helen. L'idea musicale di base, in particolar modo la melodia e la struttura, deriva da una mano che Warren Pesce aveva dato all'inizio, poi fu rielaborato da Jana Helen ed infine sistemato Dan Hall con nuovi accordi e testi scritti da Hall e Sarah Allen. Purtroppo in questa accezione vi è anche John Oates, che sembra non essere citato nel componimento di questo brano, però questo non toglie la bellezza di riascoltarlo.

Voglio ascoltare dalla prima all'ultima nota, per meglio dire dal primo all'ultimo solco, perché effettivamente è stata una bella icona degli anni Ottanta, questa di Daryl Hall e Joan Oates, nominata Private Eyes. Siamo arrivati al termine del nostro contenitore musicale e, come ben sapete, vi lascio con il disco dimenticato, quel disco che scuote la coscienza e va a rimuovere in profondità i ricordi non ricordati. Oggi è Too Much Heaven, una ballata pop del 1979 scritta da fratelli Gibb come contributo al fondo UNICEF di Music for UNICEF Concert. Fu il primo singolo di Spirit Having Flown, un album che raggiunse i vertici in tutto il mondo, spiazzando anche la famosa Le Freak degli Chic. Barry Gibb compose questo brano, il tema dell'amore raro e prezioso, in modo cinico lamenta la scarsità di felicità e amore autentico. Grazie per essere stati con noi. Questo era Suoni Senza Età.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio
1: il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Sole e caldo africano sull'Italia con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
4: Radio Mania.
5: Classici.
6: Anime Salve di Fabrizio De André quest'anno spegne 30 candeline. Questo è il 13° album di Fabrizio De André, realizzato in stretta collaborazione con Ivano Fossati. Il disco è considerato dall'umanità il testamento artistico e spirituale del cantautore genovese. Il titolo deriva dall'etimologia delle due parole e significa letteralmente spiriti solitari. L'intero album è un profondo ed emozionante elogio della solitudine e della libertà. Nelle parole dello stesso autore, la solitudine è cantata nell'album non è isolamento egoistico, ma una condizione privilegiata per entrare in contatto profondo con il circostante e con l'universo. L'opera si focalizza sugli emigrati, sulle minoranze e su chi vive ai margini, celebrando il loro diritto di essere se stessi.

mille ancora. Che bell'inganno sei, anima mia, e che bello il mio tempo.

furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi.

L'album si compone di 9 tracce iconiche, ognuna dedicata ad una specifica declinazione della solitudine e della diversità. Anime Salve è la title track, cantata insieme a Ivano Fossati, manifesto dell'intero disco e inno agli spiriti liberi. Ho visto Nina volare, una ballata nostalgica sui ricordi d'infanzia, sospesa tra sogno, solitudine e primi desideri.

mastica e sputa, da una parte il miele. Mastica e sputa, dall'altra la cera. Mastica e sputa, prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende e ti

non la prenderò come fa il vento alla schiena. E se lo sa mio padre, dovrò cambiare paese. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera. Mastica e sputa, prima

La notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera,

mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena. Un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena. Luce, luce lontana che si accende e si spegne.

0: mastica e sputa prima che venga neve.
1: Dolce Nera, incentrata sull'alluvione di Genova del 1970, descrive la solitudine di un uomo perso in un amore ossessivo mentre la città viene sommersa. Nera.

oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

spoglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale, così

0: anime sei.
1: Radio Mania.
2: Classici.
3: Se non sai cosa fare,
1: gustati la musica con Radio Tiguglio.
4: Radio Mania. Day by day.
5: La batteria, il contrabbasso, eccetera, è il decimo album di Lucio Battisti, pubblicato nel febbraio del 1976 per l'etichetta discografica numero 1. L'album, nato dopo un viaggio negli Stati Uniti intrapreso da Battisti e Mogol, rappresenta un momento di svolta influenzato dalle sonorità internazionali della disco music e del funk. Da questo album fu estratto il brano di enorme successo, Ancora tu, che divenne il singolo a 45 giri più venduto in Italia durante il 1976.
6: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

L'album è caratterizzato da una straordinaria squadra di musicisti che ha permesso a Battisti di dare vita a sonorità funk e dance innovative per la musica italiana dell'epoca. Alla realizzazione dell'album ha partecipato il grande Ivan Graziani, chitarra e mandolino, che prima di affermarsi come cantautore solista ha collaborato strettamente come chitarrista ritmico di Battisti. Nell'album hanno collaborato anche alle percussioni Tony Esposito e alle chitarre Massimo Salerno, nel brano Ancora Tu, entrambi non accreditati ufficialmente nelle note di copertina.

L'album è composto da 8 tracce. Contiene alcune delle canzoni più famose e celebrate dell'intera musica leggera italiana. Ancora tu, il brano d'apertura e singolo di traino, rimase in cima alle classifiche per moltissime settimane, diventando un vero e proprio inno internazionale. La compagnia, una forte reinterpretazione di un brano originalmente scritto da Mogol e Carlo Donira, è interpretato da Marisa Sannia nel 1969. Io ti venderei, brano dal ritmo serrato e funky, reinterpretato lo stesso anno anche da Patti Pravo.

0: piattaforme.
1: Amiche e amici della Viral Shaz Chart, eccoci insieme freschi e dinamici, pronti ad assaporare la nostra super selezione di brani di ieri e di oggi, che stanno suscitando particolare interesse sui social o su Shazam. Alcuni ci faranno scatenare, altri ci porteranno a sognare, ma tutti ci fanno emozionare. E dopo questa bella rima passiamo oltre e iniziamo come di consueto il nostro appuntamento della Viral Shaz Chart con il ripassino del vecchio podio uscente. Alla numero 3 c'era Tori Amos con Cornflake Girl, un pezzo di puro rock alternativo.

per iniziare, alziamo il volume per gli Aerosmith. Steven Tyler canta di una ragazza dallo stile trasandato e ribelle, una bambola di pezza, una ragdoll, che cattura tutti gli sguardi. Piccola chicca, il titolo doveva essere Ragtime, ma un autore esterno li convinse a cambiarlo appunto in ragdoll perché suonava molto più rock and roll. Aerosmith, Ragdoll.

0: scopriamo chi vola alto a livello globale.
1: Song of the Week.
0: Facciamo un salto negli anni 90 con le sorelle Wilson. All I Wanna Do Is Make Love to You, della rock band statunitense Hurt, racconta di un incontro fugace sotto la pioggia, un segreto fra due sconosciuti. Pensate che la cantante, Ann Wilson, non l'ha mai amata troppo per via del testo, fra virgolette, scandaloso, ma il pubblico l'ha resa un successo globale immortale. All I Wanna Do Is Make Love to You, Hurt.

0: number 9.
1: E qui andiamo dritti in pista con I Love to Love di Tina Charles, remixata da Bon Entendeur. L'originale del 1976 è un vero e proprio manifesto della disco. Il significato è semplicissimo: lei vorrebbe l'amore, ma lui, beh, lui vuole solo ballare. Un paradosso perfetto per un brano che ancora oggi ci fa scatenare. I Love to Love.

0: Number 8.
1: Qui entriamo nel territorio del mito. Superstition di Stevie Wonder ci trascina in un funk serratissimo per dirci una cosa importante: non lasciatevi fregare dalle superstizioni. Scale, specchi rotti, gatti neri, se ci credi ti rovini la vita. Una curiosità, quel riff pazzesco non è una chitarra ma un sintetizzatore clavinet suonato da Stevie Wonder in persona. Superstition.

0: Angolo Discovery.
1: Un momento di pura new wave con The Promise You Made dei Cock Robin. Un dialogo serrato fra due amanti che si chiedono che fine hanno fatto le promesse che ci eravamo dati all'inizio. È un brano malinconico ma potentissimo. Nonostante il gruppo sia americano, la canzone ha avuto un successo assoluto soprattutto in Europa, catturando perfettamente l'estetica degli anni 80. The Promise You Made, Cock Robin.

0: Radio Tiguli Activity, con te sempre.
1: Lo seguiamo con un artista dalla voce graffiante che sembra uscita da un vecchio vinile soul. Number 7. James Morrison ci regala una dedica onesta con You Give Me Something. Non è la classica canzone d'amore zuccherosa. Qui si parla della paura di legarsi davvero, di quel momento in cui capisci che l'altra persona ti sta dando qualcosa di importante, anche se tu non sei ancora pronto e sei un po' un disastro. You Give Me Something, James Morrison.

prendi un successo dance di David Guetta come Titanium e spoglialo di tutto. In questa cover acustica del 2020, Madeline Bailey mette a nudo il significato profondo del pezzo, la resilienza. È un urlo di forza interiore. Puoi spararmi addosso quanto vuoi, ma io non cado, sono di titanio. Da ballo in discoteca a poesia per l'anima. Madeline Bailey, Titanium.

0: Soundtrack,
1: angolo delle colonne sonore. Chiudiamo gli occhi e immaginiamo spiagge californiane e corse al rallentatore. Eh sì, è Baywatch e con la sua sigla I'm Always Here. Jim Jamison, che è la voce dei Survivor, ci canta una promessa di protezione costante ed è una di quelle canzoni che tutti conosciamo ma di cui pochi sanno il titolo esatto, un vero pilastro della cultura pop televisiva. I'm Always Here, Jim Jamison.

0: 5.
1: Shout, dei Tears for Fears. Quello che si dice un inno generazionale, molti pensano parli di politica, ma in realtà si ispira alla terapia dell'urlo primordiale. Il messaggio: non tenerti tutto dentro, tira fuori il dolore, grida la tua verità. È del 1985, fu registrata con mezzi già allora all'avanguardia, diventando uno dei singoli più venduti di tutto il decennio. Shout, Tears for Fears. Shout.

0: Angolino del brano vintage.
1: Angolo vintage.
0: Torniamo alle radici con l'ex Beatle George Harrison, che cercava una connessione spirituale e ha scritto una splendida preghiera rock, My Sweet Lord. È famosa non solo per la sua bellezza, ma anche per una causa legale infinita. Fu accusato di aver copiato, ma inconsciamente, una melodia da un pezzo delle Chiffons. Plagio oppure no, resta un capolavoro di pace. My Sweet Lord, George Harrison.

0: Ehi, da brava.
1: Radiomania, Day by Day.
0: Non va bene.
1: Con Luigi Guarneri.
2: Vi aspettiamo tutti.

0: la tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21.30.
1: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tigullio diventa magica.
2: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
3: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
2: Radio Tigullio, una radio per amici.
3: H24.

0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate.
1: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tigullio ogni venerdì alle 22.
2: Amici di Radio Tigullio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
3: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
2: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
3: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
2: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
3: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
2: Shadow Slide con i Senza Radio.
4: Radio Tigullio.

Posizione numero 4. Number 4. Ivana Spagna conquista le classifiche mondiali con un pezzo italo disco che è un invito solare a farsi sentire. E sapete dove lo scrisse? In una camera d'albergo in Francia. Arrivò al numero 2 in Inghilterra, un traguardo che pochissimi artisti italiani hanno mai sfiorato. Call me, Ivana Spagna.

a scoprire le tre posizioni che occupano il podio della settimana. Number 3. È un brano geniale, un pezzo che ti costringe a ballare, ma che nel testo dice che non hai voglia di ballare. È ironico, glamour e un po' brillantinato. E se il pianoforte ricorda qualcuno, beh, avete buon orecchio, perché a suonarlo in studio è stato niente po' di meno che Sir Elton John, grande fan della band. Ascoltiamoci Sistersisters con I Don't Feel Like Dancing.

0: 2.
1: Atmosfere quasi ipnotiche per Nelly Furtado e Say It Right, singolo del 2006. Si parla di comunicazione, di dirsi le cose nel modo giusto quando tutto sembra confuso. Il tocco magico è del produttore Timbaland, che ha creato un tappeto sonoro ispirato ai suoni cupi e sofisticati degli Eurythmics, tipici degli anni 80. Say It Right, Nelly Furtado.

E adesso, prima di scoprire chi sta sulla vita della settimana, un veloce riepilogo dei brani che ci hanno accompagnato fino qua. Aerosmith, Ragdoll, Hurt, All I Wanna Do Is Make Love To You, Tina Charles e Bon Entendeur, I Love To Love, Stevie Wonder, Superstition, Cock Robin, The Promise You Made, James Morrison, You Give Me Something, Madeline Bailey Guetta, Titanium, Jim Jamison, I'm Always Here, Tears For Fears, Shout, George Harrison, Sweet Lord, Spagna, Call Me, She's Her Sister, I Don't Feel Like Dancing, Nelly Furtado, Say It Right. E ora rullo di tamburi, e prometto che prima o poi chiedo alla regia di farceli ascoltare davvero. Siamo arrivati a scoprire chi domina la Viral Shot Chart questa settimana. Posizione numero 1. Chiudiamo in bellezza con un'esplosione di energia. We Found Love. E sono Calvin Harris e Rihanna che ci parlano di luce che nasce dal buio, anche se il video poi ha fatto discutere perché ricordava fin troppo bene i momenti difficili della vita privata di Rihanna. Ed è lei la traccia che ha definito il suono del primo decennio del nuovo millennio. Oggi va così, faccio le rime. We Found Love, Calvin Harris e Rihanna.

Amiche e amici, anche questa puntata volge al termine. Ci ha regalato una bella occasione di riascoltare o di riscoprire tanti bei pezzi. Vi aspetto la prossima settimana sempre qui con me, Silvia Dini, per goderci insieme una dinamica antologia musicale. E nel frattempo, ma che ve lo dico a fare? Shazammate, gente! Shazammate.

0: va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: From 7 va FM barra diagonal alter radio algo de
2: From 7 va FM alter radio all go day.
1: From 7 va punto FM barra alter radio all go day.
3: From 7 va punto FM alter radio all go day.
4: From 7va.fm/alter radio all go day.
5: Benvenuti in All Go Day, io sono Consuelo, grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e le altre 80 altre radio collegate. Oggi facciamo un viaggio in un posto che frequentate almeno 3 volte al giorno ma che nasconde più segreti di un archivio di Stato, la vostra cucina, la nostra cucina, la cucina di tutti, la cucina di ogni casa. Parleremo di ingredienti segreti, scoperchieremo i piatti rivelando le verità più folli sul cibo. Attenzione, attenzione, parliamo subito di inganno. Avete presente il rosso acceso delle caramelle gommose o di certi yogurt alla fragola che sembrano brillare? Ecco, se pensate che quel colore venga solo dalla frutta maturata al sole, siete fuori strada. Siamo tutti fuori strada in realtà. Molte delle prelibatezze rosse che amiamo devono il colore, udite, udite, alla cocciniglia, un piccolo insetto che vive sui cactus. Quindi si tratta di polvere di insetto che rende tutto più invitante. Ma in etichetta si nasconde sotto nomi d'arte come E120 o acido carminico. Pensate che per fare un solo chilo di questo colorante servono circa 100.000 insetti. Persino il celebre Campari per decenni è stato rosso grazie a loro. Quindi la prossima volta che scartiamo una caramella, ricordiamoci che stiamo mangiando un pizzico di storia naturale e un briciolo di cric-croc entomologico. E a questo punto avreste il coraggio di controllare l'etichetta del vostro snack proprio ora, dopo che vi ho dato questa bellissima notizia?

vi gustano le carote? Beh, se vi dicessi che le carote non sono nate arancioni, perché originariamente erano viola, gialle o bianche. L'arancione che conosciamo oggi è nato per un'operazione di branding politico nel XVII secolo. I coltivatori olandesi selezionarono i semi proprio per omaggiare la casata reale degli Orange. Ma la vera chicca è la bufala che ci portiamo dietro da ben 80 anni. La storia che mangiare carote fa vedere meglio al buio. Bene, è pura propaganda di guerra, perché direte voi? Durante la Seconda Guerra Mondiale i piloti inglesi abbattevano gli aerei nemici di notte grazie a un nuovo radar segreto. Per non far capire ai tedeschi la tecnologia, il Ministero dell'Informazione sparse la voce che i piloti avessero una vista sovrumana perché mangiavano tonnellate di carote. Inventarono persino il personaggio Dr. Carrot per convincere i cittadini a coltivarli. Qual era la genialità? Basarono la bugia su una mezza verità biologica, perché il beta-carotene fa bene alla vista, ma non vi darà mai i visori notturni naturali. Insomma, ci hanno venduto un radar spacciandolo per un ortaggio, e noi dopo quasi un secolo continuiamo a crederci.

Che gusto c'è? Vi racconto un mistero che arriva direttamente dalla Valle dei Re. Se andate in dispensa e trovate qualcosa di scaduto da un mese, probabilmente lo buttate via senza pensarci. Ma attenzione, perché c'è un alimento che non scade mai. Gli archeologi hanno trovato dei barattoli di miele nelle tombe dei faraoni egizi e dopo ben 3000 anni era ancora commestibile. Com'è possibile? Ci chiediamo un po' tutti. Il miele è chimicamente perfetto, è igroscopico.

0: All My Life, Robbie Williams. Noi ci avviamo verso la conclusione con quel sapore eterno del miele dei faraoni ancora in bocca. Oggi abbiamo scoperto che il rosso che amiamo ha un'anima entomologica, che le carote arancioni sono una scelta di stile olandese, che la nostra vista notturna deve più ai radar inglesi che agli ortaggi. La verità è che il cibo non è solo nutrimento, è politica, è ingegno, è storia che mastichiamo ogni singolo giorno senza accorgercene. Quindi la prossima volta che ci sediamo a tavola, guardiamo il nostro piatto con occhi diversi. Potremmo trovarci un segreto vecchio di secoli o un trucco da spie internazionali. Io sono Consuelo, questa era la nostra incursione nelle bugie più appetitose della storia. Grazie per aver corso insieme a me questa puntata di All Good Day. Ora andate a controllare le vostre dispense, ma fate attenzione: se trovate qualcosa di viola, forse è solo una carota che non ha ancora incontrato un re olandese. Noi ci sentiamo alla prossima fermata di All Good Day. La linea torna alla redazione di 7va.fm e alle alte radio collegate. Ciao!
1: From 7va.fm/LT Radio. All go day. All go day. All go day. All go day.
2: Radio Tigullio presenta
3: All Time Favorite.
4: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: anche oggi ora musica, anche oggi la vetrina della musica indipendente. Ben trovati, io sono Riccardo Pellegrini per accompagnarvi come tutti i giorni a quest'ora, facendovi ascoltare novità discografiche indipendenti di ogni genere musicale. Allora, tra poco come sempre si parte con gli ascolti, ma ad aprire una musica c'è sempre un classico.
1: Ora musica story
0: 1972.

Siamo ritornati indietro della bellezza di 54 anni oggi con il classico di Ora Musica, uno dei brani più noti dal repertorio di Elton John, Crocodile Rock, dal 1972. Prima della nostra novità al primo ascolto, che si intitola 20 d'estate ed è il singolo firmato Lime Loop.

0: Ora musica, spazio, interviste. Oggi torniamo in Calabria e andiamo in provincia di Cosenza, dove vive Mattia Gallo, in arte Matisse. Ciao Mattia, come stai?
1: Ciao a tutti, grazie dell'invito. Tutto bene, grazie, a voi?
0: Allora, noi molto bene, siamo contenti di parlare con te per presentare È Domenica, che è il tuo nuovo singolo. Ma raccontiamo un po' come nasce questo brano.
1: Sì, allora, il brano nasce una domenica mattina primaverile. Uh-huh. Infatti la domenica è il giorno in cui viviamo il quieto vivere, quindi smettiamo di correre come facciamo durante la settimana, quindi apprezziamo le piccole cose. E poi una domenica primaverile perché proprio è la primavera che regala quelle emozioni di rinascita. Queste due sensazioni mi hanno spinto verso il pianoforte, lo strumento che suono da quando sono bambino, e praticamente
0: abbiamo dato l'ispirazione.
1: Sì, perché poi la canzone nasce da sé, ovvero con queste forti sensazioni dentro di me, le note sono nate da sole e poi le parole di conseguenza, ecco, tutto in una mattinata.
0: Come passi tu normalmente le domeniche?
1: Le domeniche io preferisco passarle a casa con la mia famiglia o comunque con i parenti, in quanto ritengo che sia la cosa più bella che possiamo avere, perché riceviamo e diamo tanto affetto e tanto amore. Infatti nel brano si parla proprio di un amore di questa coppia che continuerà a crescere, questo amore sarà in continua crescita e non smetterà mai di esistere, ecco.
0: E la tua estate invece come sarà? Sarà in giro a promuovere il brano, ai live, qualcosa del genere?
1: Sì, stiamo già organizzando, vedendo qualcosa per quanto riguarda, diciamo, quest'estate. L'anno scorso già è andata bene con i primi due singoli che ho pubblicato in precedenza, e ora si spera semplicemente di ripetere e di poter fare sempre di più per far arrivare la mia musica a più gente possibile.
0: Ecco, i due singoli che hai citato, Fenici e Bugie, giusto?
1: Sì, giusto.
0: Ecco, adesso c'è È Domenica, andiamo ad ascoltarla noi naturalmente. Prima però diamo a chi ci ascolta le coordinate per raggiungere Matisse attraverso i social.
1: Sì, certo. Allora, su Instagram mi potete cercare come matisseofficial_basso, mentre su tutti i diciamo principali distributori streaming, anche YouTube, come Matisse ovviamente, e poi il brano È Domenica, quindi ovunque, ecco.
0: È Domenica, Matisse, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.

Gioanna Pezzone con Marco Lisa. Gioanna Pezzone è una cantante vocal coach che arriva da Napoli, mentre Marco Lisa, Marco Ciampica, l'anagrafe, è un rapper che arriva da Roma. Insieme hanno realizzato Nell'aria, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Federica Abate invece è tornata con

Federica Abbate con Superman. Lei è considerata una delle penne più interessanti, eh? Questo è il singolo che lancia il nuovo progetto tra le novità di Ora Musica. Fabio Martorana ad alta rotazione.

0: Fabio Martorana, ora musica con il suo singolo per l'estate, You Can Fly.
1: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: Welcome a radio show.
1: Amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tigullio.
1: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale. Tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio. Vi aspetto!

Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!

0: il mare, protagonista di tante canzoni che stiamo promuovendo in questi giorni qui a Ora Musica. Del resto siamo nella programmazione estiva e questa era Clae con il suo singolo ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: 1991, Ligabue cantava Libera Nossa Malos, oggi a Ora Musica.

Ligabue oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica con Libera Nossa Malos. Torniamo subito alle nostre promozioni. Stress è il titolo del singolo firmato Dua Vox Music Producer.

0: Duovox, music producer, questa era Stress tra le nostre novità.
1: Radio Tigullio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.

0: Ora musica Stefano Sani, novità della scorsa settimana, oggi in rotazione con Radici, questo è il titolo del suo singolo. Da qualche settimana in rotazione invece c'è la nuova canzone di David Ilea, che rappresenta il suo progetto con San Luca Sound, è Giorno per Giorno.
1: Inizia sui colli di Bologna, la storia di chi scrive notte e giorno. Molto tempo ho vissuto con vergogna, era lei la mia compagna notte e giorno. Ho imparato a reprimere la noia, tra sostanze che vedevo ogni giorno.

faccio fatica la notte per dormire. In testa quattro cose, soldi, soldi, madre ambire. Il mondo gira strano se sei fatto di tre cose. La notte sei nel letto che ripensa certe cose. Lì, anestesia totale, ti gira tutto intorno che non

0: scioglie giorno per giorno la tua carriera.
1: Si scioglie giorno per giorno la tua carriera, canta Davide Lea in questa canzone, che è stata l'anticipazione del suo progetto realizzato con l'etichetta San Luca Sound di Bologna. Lui è di Reggio Emilia ed è stato anche nostro ospite, abbiamo fatto una piacevole chiacchierata. Spazio adesso a Chiara Nikita.
2: Ma tu ci pensi mai che saremo gli ultimi a guardare le lucciole? E forse questo pensiero non ci basterà a viverci questo momento. In questo mondo di plastica, di treni che aspetto, senza biglietto, di cabine e telefoni che restano vuoti, non ha

0: Persone ho, ma forse tu no.
1: Forse tu no. Dalla Toscana, Chiara Nikita con questo suo nuovo singolo tra le novità di Ora Musica.

Regina di cuori, Litfiba, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Domani alla stessa ora, altro classicone.

Da Reggio Emilia La Tempesta Gentile, si chiama Fantasma il loro singolo, novità al primo ascolto a Ora Musica. Teniamo alto il ritmo, c'è il rock firmato Nova Blue.

0: Rock 2025, tornano i Nova Blu con il loro nuovo singolo Muoio di fame, è il titolo di questo brano. Prima La Tempesta Gentile, adesso i Nova Blu, due gruppi novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Andiamo a chiudere la puntata con Carezza, il singolo di Lavinia Pizzo.
1: Se siamo insieme dici cose che non vorrei sentire, le mie parole vanno e non so se le riesco a fermare, poi scappi via.

0: di io, parte di te. E tu sei parte di me, ed io, parte di te.
1: Tu sei parte di me e io parte di te. Si chiama Carezza, il singolo di Lavinia Pizzo, oggi a chiudere Ora Musica. Noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
4: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore.

0: guitars. A thousand guitars, a thousand guitars.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio
2: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
3: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
2: DDL Cieli Blu.
3: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: I Roxy Music con More Than This. Era l'anno 1982. In quell'anno l'Italia divenne campione del mondo in quel di Spagna. Che bei tempi quando vedevamo le partite di calcio dei mondiali con la nostra nazionale lì in campo. Ora invece dobbiamo vedere i mondiali con altre nazioni, che a volte dico: ma quella esiste? Quella nazione esiste? Perché ho visto certe nazioni che neanche sapevo esistessero. No, scherzi a parte, veramente. Ci rifaremo. Ben ritrovati a tutti voi. Io sono Alex De Sì, in console per la parte tecnica c'è Stefano Calisto, e ora si parte con la sigla.
1: Troppo forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti con Alex De Sì.

0: Dopo il salto indietro nel tempo siamo partiti subito con una novità discografica, Angelina Mango con Marco Mengoni per questa calda estate 2026 che eccola, sta arrivando, eh. E a proposito di estate, anche quest'anno all'interno della nostra programmazione tornano
1: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
0: 50 special del Luna Pop fu pubblicata nel maggio del 1999, ma questo brano va oltre al tormentone estivo. È rimasta in classifica per tanto tempo, è arrivata alla vetta per rimanerci per ben 5 settimane consecutive fino al novembre del 1999. Poi il singolo alla fine riesce a vendere oltre 100.000 copie.

0: Abbiamo inaugurato il nostro appuntamento delle canzoni d'estate, quelle mai dimenticate, con il Luna Pop, il disco di platino nel 1999, con 50 special ben sintonizzati. Qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età, questo è il nostro slogan. E c'è anche l'appuntamento del soundcheck.
1: Troppo forti!
2: Soundcheck, prove di successo.
0: In questo appuntamento del soundcheck sale sul nostro palco virtuale Gloria e ci propone il suo brano d'esordio, Una come me, brano coinvolgente e tutto da cantare.
3: Soundcheck, prove di successo.

0: mio solito sogno.
1: Gloria ci ha proposto il singolo d'esordio, Una come me.
2: Soundcheck, prove di successo.
3: Stai ascoltando
4: Troppo Forti. Troppo Forti.
5: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming. Lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
6: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
7: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it. oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Teresa De Sio con Puro Desiderio, brano del 2019 che faceva parte dell'omonimo album. Oh, Teresa De Sio torna dal vivo, al via al suo viaggio musicale per celebrare 50 anni di carriera. Beh, veramente tanti auguri e complimenti alla grande Teresa De Sio, che dalla fine di questo mese sarà protagonista di ospitate speciali, eventi culturali, festival e manifestazioni live con una formula esclusiva in versione mini live, e che è solo un'anticipazione del grande spettacolo teatrale e musicale previsto da ottobre.
1: Troppo forti con Alex De Sio.

0: anche l'appuntamento con le quattro chiacchiere qui all'interno di Troppo Forti, ma ora ci fermiamo per quanto riguarda la musica, perché arriva la nostra Daria con i consigli.
1: I consigli di Daria.
2: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Profumare il bagno. Spruzzate un po' di profumo su una lampadina del bagno. Quando accenderete la luce, il calore farà evaporare la fragranza, profumando la stanza. Così le cozze si aprono più facilmente. Dopo averle ben pulite, lavate le cozze sotto l'acqua fredda e mettetele in freezer per un'ora, avvolte in un sacchetto di plastica. Quando le farete cuocere in pentola, si apriranno più facilmente. Questo trucchetto funziona anche per gli altri frutti di mare. Per far sgonfiare le palpebre. Se vi svegliate con le palpebre gonfie, potete fare degli impacchi utilizzando due fettine di patata cruda. Tenetele sulla parte per una decina di minuti, restando coricati con gli occhi chiusi. Ripetete l'operazione quante volte volete, rinnovando le fettine. Un'altra valida soluzione è fare degli impacchi di camomilla o di acqua di rose tiepida. Per pulire il parabrezza utilizzate le retine del supermercato. Per pulire bene il parabrezza di auto in modo da incrostazioni, moscerini o altri insetti, potete utilizzare le retine in cui si tengono agrumi, patate e cipolle acquistati al supermercato. Riempitene una con delle retine e dopo aver inumidito per bene il panno, passatelo con delicatezza sul parabrezza.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: però boh, meglio di no.
1: Troppo forti!
2: Sa roba, sound check. Prove di successo.
3: Sul nostro palco virtuale sale Elena Delia, finalista dell'ultima edizione di Amici, e ci propone il nuovo singolo, Non è mica fantasia.
4: Sound check, prove di successo.
5: Ho visto un

0: La protagonista di questo appuntamento del soundcheck è stata Elena Delia, che ci ha proposto il nuovo singolo Non è mica fantasia.
1: Sassa roba, sassa roba, sassa soundcheck. Soundcheck, prove di successo.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Sono le 16 e 32 minuti.
4: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.
5: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
6: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
5: DDL Cieli Blu.
6: Nasce il DDL Cieli Blu. La proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
5: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
7: Troppo forti con Alex De Sì.

0: La musica per tutti i gusti, per tutte le età, qui all'interno di Troppo Forte. Siamo pronti anche a far quattro chiacchiere. Voi ci siete, ma c'è anche il nostro ospite. Allora andiamo in sigla.
1: Troppo Forti,
2: le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana,
1: con Alex De Sì.
0: Io sì, sono presente, ed è presente anche Luca Flame. Ciao Luca, come va?
3: Ciao, grazie, bene, voi?
0: Tutto bene. Ma sei da solo? Non c'è anche la nostra Camille?
3: Esatto, sono da solo perché purtroppo la nostra amatissima Camille è un po' impegnata in questo momento, quindi mi ha detto vai tu stavolta, parla anche per me, salutameli.
0: Certo, noi siamo pronti. Allora, come è nata innanzitutto questa collaborazione?
3: Allora, questa collaborazione è nata perché io ho scritto un pezzo che parla di ansia, perché io ho sempre sofferto molto d'ansia e di conseguenza questo pezzo è diventato molto, come dire, molto soggettivo. E allora da lì ho detto è arrivato il momento di aggiungere un altro punto di vista, e allora ho contattato Camille, che è un artista che a me è sempre piaciuta tantissimo, e abbiamo chiacchierato, è piaciuto il progetto e tutto, e ci siamo messi insieme a far questa canzone, diciamo, questo singolo, e da lì è diventato un po' più oggettivo, diciamo.
0: Certo. Ascolta, ma voi farete anche qualche esibizione assieme live?
3: Può essere, sì, magari in qualche data mia o in qualche data di Camille, magari ci si può mettere d'accordo a sorpresa e cantarla insieme senza...
0: Certo.
3: Senza magari dirlo troppo, che può essere una sorpresa molto più che carina.
0: Certo. Ascolta, tu sarai live allora all'estate, ormai alle porte?
3: Esatto, sì, avremo un po' di spettacolini in giro. Non mi chiedere le date perché non me le ricordo. ho proprio una memoria pessima. Io.
0: ci sono i vostri siti, no? Possiamo andare a cercare.
3: Sì, certo,
0: sicuramente.
3: Basta che ci seguono su Instagram e vedono tutto quello che facciamo.
0: Certo. Ascolta, ma oltre a questo brano, cosa stai lavorando, a qualcos'altro?
3: Sì, sto lavorando ad altri brani, non si fanno troppi spoiler perché giustamente sennò poi mi sgridano. Però sì, lavoriamo sempre, cerchiamo sempre di portare le persone il più vicino possibile a noi e alla nostra musica, e di comunque trasmettere tutte le nostre sensazioni e tutti i nostri pensieri.
0: C'è un artista a cui tu ti senti legato? Dice sì, questo artista per me è stato colui che mi ha fatto iniziare a far musica.
3: Allora, un artista a cui io mi sento talmente legato da poter dire questa cosa. Io penso che, senza ombra di dubbio, siano le artiste italiane femmine, cioè donne, le donne italiane, perché hanno un carisma veramente, veramente potente, cioè sono veramente forti a livello di carisma. Uh-huh. Quindi mi ha sempre preso molto, tipo Arisa, Elisa, Giorgia. Sono molto, cioè a me toccano molto.
0: Certo. Beh, sono grandi artiste, dobbiamo dire, sono veramente molto bravi. Ora
3: esatto.
0: Ci fermiamo un attimo, ascoltiamo il brano e poi saremo nuovamente qui. Ansia, Luca Flame e Camille Cabalterra.

0: Luca Flame, Camille Cabaltera con Ansia, ci sei ancora?
1: Certo che ci sono, certo.
0: Ascolta Luca, devi sapere una cosa, sì. Che qui all'interno di Troppo Forti noi facciamo ascoltare tutto il brano, l'hai sentito? Tutto senza interruzioni.
1: Tutto, senza tagli.
0: Senza tagli, e questa è proprio una nostra caratteristica. L'altra caratteristica da rispettare qui all'interno di Troppo Forti, almeno solitamente lo rispettano tutti, che è il cantante, l'artista che è ospite, deve canticchiare live a cappella un pezzetto della canzone.
1: Un pezzettino?
0: Sì.
1: Va bene. Sento scorrere il tuo sangue sulla pelle come carezze.
0: Va benissimo. Va bene anche così, c'è l'applauso.
1: Grazie.
0: E non solo l'applauso, c'è anche il nostro timbro, senti un po'.
2: Troppo Forti.
0: E anche tu sei nel nostro libro bianco di Troppo Forti, dove tutti gli artisti che hanno canticchiato almeno un pezzetto della canzone stanno lì. Sei accanto a tanti nomi della musica italiana, anche noti, devo dire la verità.
1: Grazie.
0: Ascolta, allora abbiamo detto che per saperne di più possiamo andare su Instagram, e lì sappiamo anche le date,
1: esatto,
0: di tutto quello che combini.
1: Su Instagram,
0: sì?
1: Che io sono Luca Flame, Luca.flame con la K al posto della C.
0: Sì.
1: Mentre il è Camille Cabaltera Official.
0: Lì sappiamo tutto quello che combinate ognuno di voi. Ma volevo sapere un'altra cosa.
1: Sì.
0: Qual è il cantante che segui di più tu in questo periodo? Un artista di cui sei fan?
1: In questo periodo. Allora, in questo periodo mi sono un po' fissato sul rock anni 2000, non so perché. Mi sono fissato sul rock anni 2000, però se devo scegliere un artista in questo momento penso Olly.
0: Ah. Ti senti molto ispirato da lui?
1: Sì, mi sento molto ispirato, ma perché mi piace molto quello che dice nelle sue canzoni, lo trovo molto vero.
0: Ascolta, e tu quello cosa racconti nelle tue canzoni? Racconti storie vere o tante volte così storie anche sentite? Come funziona? Dimmi un po', sono un po' curioso.
1: Allora, io di solito scrivo cose vere, cioè quasi sempre, e a volte, perché giustamente nessuno dal mio punto di vista può avere una vita così tanto piena da avere 1700 argomenti per le canzoni,
0: certo.
1: A quel punto lì di solito io sfrutto i miei amici, gli faccio scrivere una loro storia e poi me la faccio raccontare, e io da lì ci scrivo poi una canzone reinterpretandola a modo mio, perché io penso che tutti abbiano tanto da raccontare, ma non tutti sappiano come farlo.
0: Certo.
1: E di conseguenza, dato che a me piace raccontare, spesso e volentieri lo faccio io.
0: Bello
1: cerco
0: questa
1: di farlo
0: cosa.
1: Io.
0: Bella questa cosa. Non ho mai sentito nessuno che abbia detto una cosa simile. No, veramente. Sono anni poi che faccio quattro chiacchiere con gli artisti. Un'altra cosa, l'ultima,
1: sono contento.
0: L'ultima cosa che ti chiedo e poi ti lascio.
1: Sì.
0: Invece, hai mai scritto canzoni per altri personaggi, e chi ti piacerebbe scrivere?
1: Allora, non ho mai scritto canzoni ad altri personaggi e io penso che, e penso, no tranquilla, e penso, scusatemi,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: penso che canzoni per altri non mi piacerebbe scriverle, ma mi piacerebbe scriverle a quattro mani.
0: Come hai fatto infatti con questo brano, no?
1: Esatto, perché, ma anche senza cantarlo io,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: io
0: sì.
1: Penso che comunque quando... nel mio caso, perché io comunque non sono né un autore né un cantante, io faccio tutte e due, io sono un cantautore giustamente,
0: certo,
1: quindi secondo me scrivere per un'altra persona renderebbe il tutto troppo mio personale, perché proprio scrivendo sempre di cose personali mie o dei miei amici mi viene tanto complicato poter scrivere qualcosa per una persona che io non conosco. Scrivendo a quattro mani invece tu una persona la conosci.
0: Certo.
1: Come è stato per me e Camille. Infatti adesso abbiamo un'amicizia bellissima, usciamo spesso insieme, cosa che un autore che fa una canzone e te la manda e poi tu devi solo cantarla.
0: Sì, non è personale,
1: non fa...
0: sì, è una cosa un
1: esatto.
0: po' non molto personale, è vero.
1: Esatto.
0: Però. Io ti ringrazio, esatto. Ti ringrazio veramente di cuore, ti auguro una felice estate di musica e divertimento.
1: Grazie mille a voi.
0: E ci sentiamo presto,
1: Va bene, grazie mille.
0: Ciao, alla prossima.
1: Ciao, ciao a tutti.
2: Troppo Forti.

ci sono delle nazioni che neanche sapevo che esistessero lì al mondiale 2026 che si sta disputando. Beh, c'è il Curaçao, che è un arcipelago di due isole, una piccolissima, nel Mar dei Caraibi, situato di fronte al Venezuela, con una superficie di 444 km quadrati e circa 186.000 abitanti, come la città di Taranto. È il più piccolo stato a essersi qualificato per la fase finale dei mondiali di calcio alla Coppa del Mondo FIFA 2026 che si sta disputando, ed è nel girone E con Germania, Ecuador e Costa d'Avorio. Troppo facile.

0: forti, troppo forti con Alex De Sì.
1: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL cieli blu.
2: Nasce il DDL cieli blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

ragazzi, anche per oggi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento Troppo Forti, ma rimanete con noi, sì, qui sulla nostra radio, perché sicuramente arriverà il programma e la musica giusta per voi. Ciao, alla prossima!

0: troppo forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Radio Tiguglio Web presenta
3: Pantarelli, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
4: Pantarelli, buona musica, informazione e gossip.
5: Amici carissimi, il caldo incalza, ma noi di Pantarei continuiamo a farvi compagnia. Ovviamente il gruppo è formato da Pio Negri, il regista audio di questa trasmissione, Michela Migliore, la redattrice capo, Jenny San Marco, il music designer, e ovviamente Corrado Di Martino ai microfoni. Allo stadio Dall'Ara di Bologna, grande sorpresa proprio sul palco durante il concerto di Tiziano Ferro. Elettra Lamborghini è arrivata così a sorpresa per un omaggio speciale a Raffaella Carrà. I due hanno cantato insomma insieme, diciamo. Lui più che altro ha cantato, lei insomma ha parlato, ha detto qualcosa. E continuando a parlare di tour musicali, la tappa milanese del tour Comuni Immortali ha segnato la definitiva consacrazione di Achille Lauro come stilista. Ha presentato Erotica, la prima linea di moda interamente al femminile da lui disegnata, e fra le modelle è apparsa addirittura Laila Hasanovic, compagna di Yannick Sinner, ma Yannick Sinner non c'era. Ha poi ricordato le vittime della tragedia di Crans-Montana. Infine è apparsa Laura Pausini. I due artisti, che avevano già condiviso la scena al Festival di Sanremo, hanno fatto tremare San Siro con un duetto sulle note della celebre 16 marzo, per poi regalare al pubblico una versione inedita de La Solitudine.

io per gli amici di Pantarei e continuiamo. Oh, e a questo punto, per voce di Beatrice Armera, vorremmo rilasciare un chiarimento. Ultimamente qualche giornale ha postato qualche immagine con la Beatrice con un pancino sospetto e tutti le chiedevano: ma lei è incinta, ma lei è incinta, sei incinta, non sei incinta? Finché davanti a scuola di sua figlia una signora le ha detto: auguri. E Beatrice allora ha detto: basta, adesso basta, potrei limitarmi a dire che non sono incinta, e in effetti non lo sono, ma a differenza degli ultimi mesi, questa volta non resterò in silenzio e risponderò e dirò: in pratica la pancia che si vede è quella di una persona normale, una persona che vive, mangia, respira, ride e si gode il mare. Insomma, fatevi le pance vostre.

Oh, e concludendo, adesso vi informo, vi passo un segreto che voi non conoscete e che ardite dal desiderio di conoscere. Il sex symbol Kanye Yaman ha spiegato come mai odia i suoi piedi. In pratica gli hanno chiesto quale parte del suo corpo non gli piace, quale parte del suo fisico vorrebbe cambiare, e lui ha detto che una cosa c'è, anzi due cose, e sono i piedi: il piede destro e il piede sinistro. Porta un 46, piedi davvero grossi, e per cui è molto difficile trovare delle scarpe adatte, e quindi deve accontentarsi e prendere dei modelli che magari non gli piacciono. Tutto questo perché ha le dita storte che gli sono venute perché lui era un campione di pallacanestro, e quindi salta oggi, salta domani con le scarpe da pallacanestro, insomma gli sono venute le dita storte, e insomma ha le dita, almeno qualcosa di irregolare ce l'ha questo Kanye Yaman. Ecco, io per esempio ho dei piedi drittissimi, ecco, alla faccia sua. Porco cane.

0: Allora adesso, amici dai piedi storti e dai piedi dritti, faccio un po' di intervallo e poi torno con voi. Mi raccomando, piedi storti e piedi dritti, tutti insieme.
1: Pantarei ti stuzzica il velo pendolo.
2: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con l'Ethne Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
3: Sei pronto a sintonizzarti con il meglio della musica? Gli eventi da non perdere e tutte le novità discografiche? Allora il tuo appuntamento è con Resina Zona Weekend, condotto da Alessandra Diodoro.
4: Un'ora di pura passione musicale, le nuovissime uscite, tutte le notizie fresche su concerti ed eventi unici in Italia e all'estero. E non è tutto. Scopriremo la Hit Italia della settimana, il brano che dominerà le classifiche.
3: Ti guideremo tra i festival imperdibili con le nostre rubriche dedicate e avremo anche uno sguardo sul grande schermo, con il nostro spazio dedicato al cinema.
4: 60 minuti di buona musica, notizie e divertimento, per chiudere la settimana alla grande. Resina Zona Weekend, ogni domenica alle 18 su Radio Tiguglio Web, con Alessandra Diodoro.

tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: d'estate non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
1: Jazz e dintorni.
0: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
2: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22.30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21.30.

0: dell'estate, tornano anche le canzoni e diciamo quelle costruite su misura per sbomballarci i timpani, gli Zebedei, per l'intera stagione. Un tempo c'era il bel canto, i cantautori, le grandi dive. Ora abbiamo una manica di urlatori per mancanza di arte che scimmiottano le canzoni latine o che formano alleanze al solo scopo di massimizzare il pubblico. Zero contenuti, zero ambizioni artistiche, solo canzonette create per diventare poi virali su TikTok.
1: Pantarei, buona musica, informazione e sport.
0: Eh sì, stagione dei tormentoni, e iniziamo proprio con il primo di questi, Annalisa. Quando

proprio Annalisa, che non nasconde nulla e intitola la sua canzone Canzone estiva. Ma a questo punto mi sovviene una domanda: ma all'estero c'è la stessa ossessione che c'è da noi per i tormentoni estivi? Da noi tutti ormai lo negano. Ma no, il tempo dei tormentoni è finito, adesso facciamo altro, ora facciamo un altro genere di musica, un'altra tipologia musicale, poi ascolti i brani con più stream e quella modalità fiora, prende corpo, si ingigantisce e diviene la controprova di quel che prima si diceva, ovvero che i tormentoni non esistono più. Così, dando un'occhiata alla classifica di stream, ci si accorge che lo stile Latin, che fa tanto estate ma per decenni è restate pure senza lo stile Latin, e registriamo grandi numeri per Fred De Palma con

Ritta ed Amy Schilla con La testa gira, per Serena Brancale con Delia e Levante con Al mio paese, e poi abbiamo ascoltato prima Annalisa e Samurai J ed altre ancora. E adesso vi lascio proprio con La testa gira, ma vota a capo, si direbbe a Napoli.

Ed era La testa gira, uno dei più sentiti tormentoni, ascoltati tormentoni di questa estate, o dell'estate che verrà. Tra l'altro è colpevole della sua diffusione anche Stefano De Martino, che lo usa spesso nella sua trasmissione. E continuando a parlare di tormentoni, avete visto per esempio Annalisa, l'abbiamo ascoltata prima, no? Sembra che abbia abbassato un po' la guardia, ma invece no, è una canzone estiva anche quella, ascoltatissima da settimane, e si scopre poi che non si tratta proprio di quello che apparentemente sembra. E poi ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, e lo spagnolismo nel titolo e c'è Francesco Gabbani con Summer Funk, Gaia con Bossa Nostra, perché i richiami brasiliani sono nel suo DNA e comunque fanno tanto estate, la stessa Angelina con Mengoni, come così Giovanotti, Alfa con Buon Vento, non vanno su terreni sconosciuti o su percorsi impervi. Insomma, questi sono i tormentoni estivi, e adesso ve ne ammollo un altro: Serena Brancale, Delia e Levante, Al mio paese.

0: fantastica Serena Brancale, ma adesso faccio un po' di intervallo, a fra poco.
1: Pantarè con Corrado Di Martino, Michela Migliore e Pio Negri.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Le 17 e 32 minuti.
4: Radio Tiguglio Activity, con te sempre.
5: E adesso ascolterei la trilogia di Pantarei.
0: Nella prima parte di Pantarei vi avevo già anticipato che in occasione del 10° anniversario dalla scomparsa di David Bowie avremmo fatto una trilogia proprio interamente dedicata a lui, e così è. David Bowie nasce nel 1947 a Londra, proprio l'8 di gennaio, e purtroppo scompare a New York il 10 gennaio del 2016, appunto 10 anni fa. All'anagrafe era David Robert Jones, grande cantautore, polistrumentista e attore britannico eclettico, fino a sfiorare e spesso superare la genialità. Agli inizi le sue esibizioni musicali erano come cantante e sassofonista, poi attraversa la scena rock e il glam rock mondiale, scrivendo pagine indimenticabili della storia della musica mondiale. Ha fatto l'attore con Martin Scorsese, David Lynch, Christopher Nolan, ed è stato sempre molto apprezzato. I suoi brani iconici sono stati Life on Mars, Vita su Marte, Space Oddity, Fame, Starman e Heroes, e ne ascolteremo qualcuno proprio durante questa trilogia. Le particolarità, quelle che stupivano un po' tutti i fan, era quella di avere gli occhi di diverso colore. Un occhio era castano marrone e un altro blu nero. Tutto questo a causa di un cazzotto preso proprio in un occhio per una questione nata con un altro giovane per cause affettive, cioè lui teneva una ragazza, anche quell'altro giovane teneva la ragazza, finì in rissa e lui ebbe la peggio con questo cazzotto sull'occhio che gli dilatò la pupilla fino a farla diventare di diverso colore. Si chiama anisocoria, credo, ma passiamo alla musica.

0: Mattarella, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: E abbiamo iniziato alla grande con la trilogia di David Bowie, dedicata a David Bowie con Starman. Grande DJ radiofonico, quindi insomma un mio collega, grande DJ radiofonico, grande attore. Lo ricordiamo anche nel film Il Mio West, nel 1998 con Leonardo Pieraccioni, Harvey Keitel, film diretto da Giovanni Veronesi. C'era addirittura anche Alessia Marcuzzi. Un film dalla trama interessante e piacevole. Ma ancora continuiamo con la musica di Pantarei, David Bowie, Space Oddity.

0: sai dove sei.
1: Ground Control to Major Tom, e questa era Space Oddity. E continuiamo ancora con David Bowie. Bowie prese questo cognome dal modello di un coltello che taglia da entrambi le parti.

0: Pantarei? Pantarei. In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Pantarei, buona musica, informazione e sport. Pantarei, buona musica, informazione e sport.
2: Ed eccomi di ritorno con voi, rifocillato e rinfrescato. Qui al bar fanno un'ottima granita, devo dire, un'ottima granita al limone. E riprendiamo un po' a parlare dei fatti degli altri. Meghan Markle pubblica la foto con un bambino dai capelli rossi e subito si scatena la macchina del gossip, la macchina del pettegolezzo. Però lei conosce fin troppo bene il funzionamento della macchina del gossip e quindi cosa fa? Fa vedere questa foto e poi mette sotto ad essa una didascalia. Lo sapete che io amo i capelli rossi. E in fondo aggiunge: no, is not his baby, non è il suo bambino. Infatti è il figlio di una sua amica, è figlio dell'amica Kelly McKee-Zeifen. E proprio per evitare che il web iniziasse a formulare le teorie più fantasiose su questo bambino dei capelli rossi, ha voluto smentire mettendo la didascalia sotto la foto, sapendo però che comunque questa foto avrebbe fatto il giro del web. È una furbacchiona, Meghan, è una furbacchiona. E poi tra l'altro è una grande seguace di Pantarei, ascolta sempre la nostra trasmissione in lingua originale, poi si fa tradurre tutte le facezie che dico in inglese. Grande Meghan, il prossimo brano è per te naturalmente.

Eh sì, insomma, Meghan e la sua amica Kelly McKee condividono un rapporto d'amicizia molto profondo da oltre 20 anni. Lo scorso marzo, durante un evento pubblico, Kelly aveva raccontato quanto la duchessa sia stata importante per lei nei momenti più difficili della sua vita, in particolare dopo la perdita del figlio. Ci siamo conosciute 20 anni fa, in un'altra vita praticamente, ed è meraviglioso esserci l'una per l'altra, anche quando le cose non vanno bene. Meghan è stata al mio fianco durante il dolore per la perdita di mio figlio e non mi ha mai lasciata sola. È un'amica bellissima e ne sono profondamente orgogliosa. Quindi grande amicizia fra le due, ed era chiaro che Meghan avesse in braccio così per caso il figlioletto dai capelli rossi di questa Kelly McKee. Oh, Meghan. Insomma, la duchessa di York ne inventa una ogni giorno per rimanere sempre presente sui tabloid, sui giornali di gossip internazionali, per essere sempre presente. Molto probabilmente ha crisi di notorietà, nonostante abbia sposato uno degli eredi al trono d'Inghilterra, Meghan. Insomma, cerca di essere un po' più modesta, un po' più calmina, ok? Bacioni, Meghan.

veniamo un po' ai fatti di casa nostra, alle stranezze di casa nostra, alle cose così inverosimili che accadono qui in Italia. Questi sprovveduti cosa hanno combinato? Cosa è proprio dai soliti ignoti? In pratica quella che doveva essere una fuga perfetta si è trasformata in una scena comica, tragicomica. Due giorni dopo aver rubato una Fiat 500X parcheggiata a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, si sono imbattuti nell'alt di una pattuglia dei carabinieri. Allora via, sono scappati via, hanno tentato la fuga, poi l'inseguimento si è concluso in una strada senza uscita e a questo punto i due malviventi, non sapendo cosa fare, hanno abbandonato l'auto e hanno scavalcato un muretto lanciandosi così in un cortile. Peccato che quello fosse il cortile della caserma dei carabinieri. Sono stati ovviamente arrestati e derisi, naturalmente, poveretti. E tuttavia, la sfortuna sembra essere una costante nelle fughe di questi due. Appena 8 giorni prima erano stati fermati per un episodio molto simile, ancora una Fiat 500 rubata, ancora i carabinieri alle calcaglie. In quell'occasione però la corsa era terminata contro un muro perché avevano dimenticato di rimuovere il bloccasterzo e quindi la macchina è andata dritta. Insomma, i precedenti non mancano, e uno dei due era stato denunciato a febbraio di quest'anno per possesso di chiavi alterate e per 2 furti d'auto. Entrambi erano inoltre già finiti in manette nel giugno del 2025 dopo un furto di una Lancia Y a Pollena Trocchia, mentre uno dei due era stato sorpreso già nel 2021 durante un tentativo di furto insieme al padre e a un complice. Insomma, dei ragazzi che non hanno né arte né parte, come si diceva una volta, cioè non sono capaci neanche di fare i delinquenti. Oh, povera Italia. E l'Italia però è comunque un paese molto selettivo. I delinquenti, quelli grandi, sono tutti da un'altra parte.

0: Pantarei, buona musica, informazione e gossip. E abbiamo concluso così questa puntata di Pantarei. L'appuntamento è per la prossima settimana insieme a Pio Negri, Michela Migliore, Jenny San Marco e Corrado Di Martino. Un bacio fresco fresco fresco per questa calda estate a voi tutti. Yahoo!
1: Io Pantarei la puterei.
0: E la prossima settimana non mancate, ci conto.
2: Su Radio Tiguglio è il momento del format.
3: Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
4: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Io sono Nicolo Savino, come ogni settimana siamo insieme per una mezz'ora e ascoltiamo sempre delle ottime canzoni, tipo questa.

originaria di Molfetta, Serena De Bari, a 25 anni, che ha costruito nel tempo un percorso artistico caratterizzato da versatilità, presenza scenica e una forte identità musicale. Serena De Bari, questo è il suo nuovo singolo Fortuna, e si continua qui al Newte Music con tante altre belle canzoni, il ritorno di Marco Sentieri. Ho perso la testa qui al Newte Music.

Marco Sentieri, nato a Napoli e cresciuto a Casal di Principe. Questo è il suo nuovo bellissimo brano, Ho perso la testa, per Marco Sentieri, qui alla New Time Music, artisti emergenti e big del momento. E noi continuiamo con tante altre belle canzoni e tanti altri tormentoni. Arcipelaghi in arrivo qui alla New Time Music.

Sorrentino, questo è il New Day Music, artisti emergenti e big del momento. Come ogni settimana noi siamo qui alla ricerca e alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuova playlist. C'è Sara Femme.

Radio Sara FM, bel tappeto musicale, il soprannome è Sara Trullo. Con quello che sento, questa è la New Day Music. E noi continuiamo il nostro viaggio musicale ascoltando un cantante, ma anche un attore, Gabriele Lopez.

un altro singolo estratto questo suo ultimo progetto discografico per Gabriel Lopez, un brano rispetto agli altri che abbiamo ascoltato diverso, un brano pop rock ritmato, quindi ci piace la nuova. E noi continuiamo il nostro viaggio musicale con Chiaroscuro di Pamela Petrarolo, New Time Music.

0: Chiaroscuro di Pamela Petrarol, il suo ultimo singolo. Torno tra poco con il nuovo brano di Mauro Di Maggio, New Day Music.
1: Se non sai cosa fare,
2: gustati la musica con Radio Tiguglio.
3: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.

0: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana lo Slot 4 vi propone la Soluzione 2.0, brano tratto da In ogni giorno vissuto, l'ultimo album di Edoardo De Felice, uscito il 17 aprile per Suono Libero Music. Il disco raccoglie oltre 20 anni di scrittura e di ricerca sonora e punta su un approccio autentico e analogico, con molte registrazioni in presa diretta per un suono caldo e anche molto vivo. Il singolo, che anticipa l'album appunto, racconta una ripartenza personale, dopo una fine sentimentale, con un groove continuo come metafora di trasformazione. L'album è stato presentato in anteprima a Napoli durante il Napoli Vinile 2026 e sarà promosso anche all'Eufonica di Bologna. Ve lo faccio ascoltare. La Soluzione 2.0 di Edoardo De Felice.
2: E me

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti di questa interessantissima puntata. Per me, io e Marco ci siamo divertiti un sacco a mandarla in onda di Classic Rock on Air e come al solito vi salutiamo, ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana. Ciao da Renato Marengo
1: e ciao da Marco Testoni, ma questa volta però Renato ti vado subito a dare la parola, perché noi siamo rimasti colpitissimi da un'esibizione che ha fatto Peppe Barra al Propaganda Live, con il gruppo di Propaganda Live e il suo chitarrista, un brano strepitoso che conosciamo tutti, Tamburiata Nera, dove lui si è anche esibito a livello attoriale con un recitato pazzesco sulla guerra. E quando si parla di Peppe Barra, a me la mente va al Nuova Compagnia di Canto Popolare, e tu che li hai prodotti i primi dischi di Nuova Compagnia di Canto Popolare.
0: Beh sì, diciamo che Peppe è l'emblema della Compagnia di Canto Popolare, così come, va bene, il grande cervello artistico era Roberto De Simone, da non dimenticare mai, Fausta Vetere, Eugenio Bennato, poi Patrizio Tampetti, Giovanni Maurillo, ma diciamo, non c'è Reni, ma Peppe è rimasto al di fuori della Compagnia di Canto Popolare, è cresciuto straordinariamente come attore. Diciamo che il Via Libera lui già ce l'aveva con le sue cantate dei Pastori, i Zezzi, la canzone di Zezza, ma soprattutto Roberto De Simone ne fece un protagonista nella Gatta Cenerentola. La Cenerentola era Fausta Vetere, ma la matrigna, questa gigantesca figura che dominava tutto il capolavoro di Roberto De

0: Simone è Peppe Barra. Peppe Barra applaudito in tutto il mondo per questo, è uno dei più grandi, chiamiamole opere contemporanee, chiamiamole musical, chiamiamole, insomma, la Gatta Cenerentola. Peppe Barra, partendo da queste esperienze, ha continuato a fare cose nel teatro, a alternare musica popolare a musica anche di cabaret, ma di altissimo livello. Ha interpretato film con grandi registi e oggi Peppe Barra, nel suo giganteggiare, fa anche una cosa coraggiosissima che pochi artisti, dobbiamo dirlo Marco, stanno facendo, che è cantare contro la guerra, ma cantare e dire cose vere, sensate, umane, forti, partecipi contro la guerra. E infatti Peppe in questo brano che vi faremo ascoltare, ma andatevelo pure a vedere su YouTube perché è strepitoso anche vederlo, in questo brano lui parte dalla guerra e arriva al canto di guerra, o comunque di conseguenze di una guerra, più importante e più famoso fra quelli che io ho prodotto, ma soprattutto fra quelli che ha composto il grande Amario, rielaborato poi da Compagnia di Canto Popolare, che è Tamburiata Nera. E Peppe Barra racconta alla sua maniera, ancora una volta, ancora più strepitosamente se si può dire, la storia di Tamburiata Nera. Ecco, io mi fermo perché sennò su Peppe continuo. Ho avuto anche la fortuna di produrre sua madre, la grande Concetta Barra, quindi insomma mi trovi molto molto partigiano. Ecco, ti lascio per le conclusioni perché c'è anche uno spettacolo in giro molto bello di Peppe con un'orchestra.
1: Allora sì, il 21 giugno Peppe Barra sarà alla Casa del Jazz di Roma, all'interno del cartellone Summertime, per proporre un racconto sinfonico moderno accompagnato dalla Medit Orchestra diretta da Angelo Valori, quindi è un concerto veramente di grandi proporzioni, uno spettacolo che unisce il sacro e il profano, quindi piace a Peppe Barra, quindi Villanello sì. 500, ma anche repertorio popolare, Tamburiata Nera, barocco pop, insomma c'è tanta roba, andatelo a ascoltare, 21 giugno Casa del Jazz a Roma.
0: E allora, sigla di chiusura per tutto il mese di giugno, Peppe Barra,
1: Tamburiata Nera.

0: Radio Tiguglio Web presenta.
1: Se on al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito. Attenzione al binario.

0: Bentornati, bentornati a bordo. Parte una nuova puntata del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale. Questa settimana pesco due dischi di grande e di nuova canzone d'autore. Prima di tutto sono due amici, prima di tutto sono penne nuove ma non nuovissime, perché sono belle, lunghe le carriere che si portano sulle spalle, tantissimi riconoscimenti, tantissimi traguardi, tantissimi concerti. Marco Iacampo, partiamo da qui, lo seguo da quando incideva le prime note, da quando si firmava con nome e cognome, ora usa solo Iacampo. La sua scrittura ha un fascino per me seducente, fortissimo, si intitola Preghiere Contemporanee e il suo nuovo disco, penso senza troppo esagerare, che sia il suo lavoro più grande, più bello, più maturo. Raro più di giugno, correte in edicola perché ospita la chiacchierata integrale che sta per seguire a Trans Europe Express. Non perdiamo altro tempo, con noi, con me, c'è Marco Iacampo. Ciao Marco.
2: Ciao Paolo.
0: Ciao, come stai innanzitutto? Ma vivi ancora dentro la fattoria? No.
2: No, non vivo più dentro la fattoria, ho preso casa in città. Non so quanto resisto, ma per adesso sono nella metropolitana Mestre.
0: Che bello. Sai perché mi sono fatto questo film? Perché questo disco, potentissimo, soprattutto per la sua sintesi, la sua semplicità, un po' come accade quando vivi a contatto con la terra e i suoni che fa.
2: Sì, è un po' il quid, nel senso che molte volte per trovarmi mi devo immergere in questo, in qualcosa che contiene l'umanità, no? Contiene il mondo a cui ci riferiamo.
0: Certo.
2: E che è la natura, che è questa creazione, no?
0: Certo.
2: E quindi bisogna un po' distrarsi da questo mondo per raggiungere quell'aspetto lì, e a contatto con la natura è molto più facile.
0: Un disco potente, c'è tantissima spiritualità al di là poi che veniamo introdotti al tema già dal titolo, però ci sono tracce di blues, di gospel, di spiritualità. Quanto assomigliamo a Dio, primo brano potente che vado sottolineando. E poi c'è un continuo gioco di assomigliare, di esistere nell'altro, o no?
2: Sì, c'è un aspetto sicuramente mistico,
0: sì.
2: Che mi appartiene, ma fin da quando ero quasi ragazzino, questo aspetto credo che qua e là emerga nelle mie canzoni. E in questo disco l'ho approfondito, forse no, particolarmente, trasformandolo in una sorta di concept album. Okay. Anche usando questi termini prettamente religiosi, che non sono gli unici col quale dialogare, no? con quello che non si vede.
0: Sì, che poi non è religione in senso stretto, tout court, non stiamo parlando di una didattica o di una letteratura religiosa, però un sacro veramente alto, generico, c'è sempre nel disco. Accade spesso che metti in relazione appunto l'io con l'io dell'altro, e l'uno che viene fuori, l'unità che viene fuori, ha questo sapore solenne, sacro. Io ho questa sensazione un po' per tutto il disco. Pensa ai miei occhi, i miei occhi, i tuoi occhi, no?
2: Certo.
0: Che ne pensi?
2: Certo. Ma guarda, è una cosa che dico sempre a mia figlia, no? Di non guardare troppo se stessi, non guardare troppo l'altro, ma tenere gli occhi sulla relazione. E quello è, secondo me, noi viviamo di relazione, e la relazione con quello che puoi chiamare divinità, con quello che puoi chiamare l'altro, puoi chiamare mondo anche, son vari spiriti con i quali siamo continuamente in relazione.
0: Certo.
2: E questa relazione, semplicemente l'osservazione di questa relazione da molto, e forse è quello che intendo per preghiera, no?
0: Certo.
2: Il mettersi in osservazione di questa relazione e capire come come siamo dentro, come siamo agenti, quanto come siamo mossi, okay. E di quanto questo confine è veramente labile.
0: Che poi tra l'altro i miei occhi, i tuoi occhi sfoggiano un gioco, soluzioni di archi, anche lì, bellissimo. Com'è che l'hai scritto? Curiosità tecnica.
2: Oddio, sai che non me lo ricordo, come la maggior parte di queste cose.
0: Ma quanto tempo fa hai scritto questi brani?
2: No, allora, questi brani ho cominciato a scriverli durante il Covid.
0: Ah, okay,
2: ok. Sì, sì, Mondo Parallelo, tra l'altro, forse esiste anche da prima, dal 2018, quindi sono è un tempo molto, molto lungo.
0: Ah, ok.
2: Lì ci sta che per alcuni di questi pezzi ne abbia proprio quasi perso le tracce. In effetti, I miei occhi, i tuoi occhi è uno dei pezzi di cui musicalmente sono più contento, di solito è quello con cui parto, apro i concerti e mi piace moltissimo farla dal vivo, anche perché è molto respirosa e permette di cantarci bene dentro.
0: Faro è una sigla, ma non solo Faro, perché poi c'è Gesù l'aveva detto, c'è un angolo, passami il termine, politico, ma in senso alto, sociale direi quasi, no?
2: Quanto sì, anche là.
0: Quanto certo. Sono dannose queste canzoni che consolano, bellissima questa frase. Ma ancora di più, un altro tema che torna, queste mamme terrorizzate dall'ignoto, che un po' lo ribadisci, no? Quando dici che la paura ci ha rubato il brivido, per te quanto è importante l'ignoto?
2: L'ignoto è qualcosa di fondamentale. Abbiamo sia nelle nostre città sia nella nostra vita personale, relazionale, l'idea di basare tutto sulla sicurezza, e in realtà è proprio la sicurezza che ruba quella potenzialità che abbiamo invece nella relazione con l'ignoto. E per cui vuoi la mamma in termini di cultura, educazione, no?
0: Sì.
2: E di questa paura appena entra questa parola come ignoto.
0: Sì.
2: Vuoi in altre cose, molte volte rinunciando all'ignoto rinunciamo anche a quel faro che in realtà può illuminare la strada.
0: Ecco. Certo. Io invece, per chiudere questa chiacchierata, ho scelto Come due cuori, che secondo me è il brano, per me è il mio brano di questa nuova era di Marco Iacampo, bellissima. Un tempo, proprio lo citavamo prima fuori onda, cantavi che per tanti no c'è un solo sì. Qui ci sono due cuori che si dibattono sul sì e sul no. Ma sarà che poi la vita ci insegna che una casa si costruisce con entrambi, con il sì e con il no?
2: Esatto, è proprio quello, dice anche Gesù, che i tuoi sì siano sì, che i tuoi no siano no.
0: Certo.
2: E questa cosa è innanzitutto anche qua un'osservazione di guardare cosa c'è dentro il cuore. E sono felice che ti piaccia questo pezzo, perché è un pezzo delicatissimo per me, perché vai un po' a mettere a nudo quell'aspetto che potrebbe anche metterti nella condizione di non essere amato, ma dall'altra parte di essere amato e di amare con quello che sei, e quindi di trovarlo questo amore. No,
0: bello.
2: In qualsiasi forma.
0: Ce l'andiamo ad ascoltare, Marco. Grazie, grazie di cuore per essere stato con me, con noi qui a Trans Europe Express. Grazie.
2: Grazie a te, Paolo.

0: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
1: La tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tiguglio Web ogni domenica alle 21.30.
2: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!

0: La Vista.
1: Tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
2: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22.30 su Radio Tiguglio Web di Genova. A presto!
3: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
4: E questa era Come due cuori, brano che troviamo dentro Preghiere contemporanee, il nuovo disco di Acampo. Torniamo a bordo del Trans Europa Express, andiamo a Napoli, andiamo da Roberto Colella, anche lui lo conosciamo da anni, da quando La Maschera ha seminato successi in lungo e in largo. Questo è il suo primo disco da solista, bellissimo, ancora una volta sfoggia la potentissima poesia del coraggio. Si intitola C'è sta sempre una via, spero di pronunciarlo bene. Anche questa chiacchierata e ancora per pochissimo la troviamo in edicola sul numero di maggio di Raro Più. E che dire, armiamoci di poesia e di verità. A Trans Europe Express ancora una volta il piacere di ritrovarmi con Roberto Colella. Ciao Roberto.
5: Il piacere è mio, ciao a te, come stai?
4: Stiamo bene, si combatte, siamo schiavi anche noi. Bella questa.
5: Siamo un po' lottatori.
4: Lottatori. E poi ci arriviamo a questa canzone, tra l'altro. Senti, ci sta sempre una via. Io mi avventuro a cacciare il napoletano, poi tu corri.
5: No, ma guarda che l'hai detto proprio. Ci hai messo pure quella carnalità.
4: Che ci vuole?
5: No, davvero, hai detto proprio c'è sta sempre una via, giustissimo.
4: Senti, io non so da dove partire perché questo disco, tra l'altro, mi ha dato tantissimi spunti di riflessione nel mio tempo privato personale. La casa sull'albero si inizia così, un po' mi stravolge perché io ero abituato alla Maschera, ero abituato a una certa sapore mediterraneo che poi ritroveremo nel disco. E questo brano sembra strizzare un attimo l'occhio a percorsi più tradizionali, moderni. Però poi lo vai a leggere, perché questo è un brano da leggere, e qua c'è la solitudine, c'è un nuovo inizio, c'è un padre per quanto mi riguarda, c'è il cielo in una stanza.
5: Sì, assolutamente sì.
4: Ci vuole il coraggio, sotto a chi tiene cuore, diceva La Maschera, ci vuole il coraggio per lasciare il porto.
5: Guarda, è una riflessione che parte proprio da questo concetto, cioè da io sono e rimarrò sempre legato ai grandi atti di coraggio, cioè è una componente che mi piace sia nella musica sia nella vita, in quelle che poi sono le scelte radicali da fare. Cioè noi siamo le scelte che facciamo, secondo me, e quindi certo. In questo caso la canzone risponde proprio a questo, a momenti di grande solitudine, alla possibilità di volare insieme rispettando l'uno la velocità dell'altro e quindi di stare in armonia. Però sono d'accordo sul fatto che la riflessione partiva proprio da lì, da un senso di solitudine che cerca di stare in compagnia, che cerca di stare nel flusso delle cose.
4: Sono temi che tornano, c'erano appunto, io ora adesso mi leggo un attimo all'ultimo disco di cui parlammo, Sotto a chi tiene cuore, c'è veramente sempre questo centro che è legato sia al tempo però appunto al coraggio. Ti farei questa domanda proprio cruda: tu sei pronto per cadere per poi rialzarti?
5: Guarda, è probabilmente la domanda che mi sono fatto quando l'ho scritta le canzoni, okay. Cioè, oppure quando ho preso queste scelte. Io ho capito una cosa, cioè nel senso che la vita ti offre tanti spunti di riflessione. Un paio d'anni fa ho perso quello che era il miglior amico di sempre, che all'improvviso è andato via, in maniera inspiegabile, veramente. Uh-huh. E questa cosa mi ha insegnato che è giusto essere pronti a cadere, cioè bisogna essere pronti a cadere o a rialzarsi, ma quella caduta è anch'essa una cosa meravigliosa, io ne sono fermamente convinto, eh. Cioè io penso che quando dico la frase che è stata difficile da sintetizzare nella casa sull'albero, che era la paura di sentirsi vivi nel viaggio,
4: sì,
5: veniva
4: sì,
5: in seguito sì. al fatto ad una considerazione che facevo sull'idea del volo, sull'idea del liberarsi sotto tanti aspetti, perché ovviamente qua è un punto di vista che però ne sottintende tanti altri,
4: certo.
5: E quindi dicevo ogni tanto c'è tutta paura i carri, e poi cercavo di analizzare quella paura, quando per analizzarla, almeno per sintetizzarla nell'unica frase che poi è la paura di sentirsi vivi nel viaggio, penso di averci messo almeno 2 settimane.
4: Pensa te.
5: Perché sì, quella frase là mi ha aperto poi la narrazione su tutto il resto, cioè nel senso che quando ho trovato quella è stato così facile scrivere tutto il resto, perché è come se avessi esorcizzato quella cosa dicendo ma fondamentalmente la caduta non è anche lei, capito, un modo per sentirsi vivi, e quindi che teniamo paura, probabilmente è una paura che è sbagliata, e poi è una suggestione, non è una vera paura, è il motivo per cui sì, assolutamente, cioè, accetto sia la caduta che la rinascita, sono tutte parte della stessa cosa, che poi in fin dei conti è la vita ed è il tempo che abbiamo a disposizione,
4: il tempo torna in questo disco, il tempo è
5: il tempo è molto centrale,
4: eh? E il canto dei soli per me è un pezzo, è un pezzo, tra l'altro è molto identificativo di quello che è il mio immaginario di Roberto Colella, per esempio esteticamente lo è meno la casa sull'albero,
5: certo.
4: Sono le tue mille facce, i tuoi mille colori, la tua mille teatralità. Il canto dei soli per me è un pezzo, cioè sì. la domanda non è, anche per questo è difficile da Kiemperz, no, come sì. si, non so se l'ho pronunciata giusta.
5: No, già benissimo. Così.
4: Perché poi in verità metti a nudo un concetto, almeno nella mia lettura, cioè non è tanto perché cioè che la vita da schiavi che facciamo, è perché in realtà continuiamo tutte le volte a farla. Forse non è mai tempo è perso.
5: No, è proprio questo il punto, cioè a volte ovviamente tutto ritorna lì, sono d'accordo, certo. Sul fatto della questione appunto sonora, e probabilmente Canto dei Soli o Tempo Perso rappresentano un pochino di più quella che è la natura acustica, no? Cioè, del mio modo di fare musica, e sicuramente nel tempo non dubito si perderà, però la questione del tempo e di queste macro tematiche chiaramente in Tempo Perso è evidente, perché nella maniera più semplice probabilmente, cioè noi siamo delle anime sì. soggette alle intemperie del tempo, e quindi vale la pena di essere, cioè, di fare determinate scelte, di vivere in un certo modo, ma non perché semplicemente si deve avere consapevolezza che il tempo è meraviglioso perché ha un inizio e ha una fine, cioè ogni cosa ha un valore grande proprio perché finisce.
4: Sì, forse ci avessamo a fermà.
5: Forse ci avessimo a fermà, e quello è il senso. Cioè, è dire, guarda, sì, ok, qua noi siamo abituati a questa sorta di fast food anche nella vita.
4: Certo,
5: cioè, non è,
4: certo.
5: È tutto talmente iperrapido, tutto velocissimo, tutto deve seguire uno schema, che probabilmente la cosa meravigliosa diventa quella là che è più semplice in realtà. Fermiamoci un attimo.
4: È vero.
5: Che poi sì, in Canto dei Soli chiaramente quella è più una io penso che la componente sociale non può mancare, io mi sento male se dovessi scrivere una canzone pensando unicamente a qualcosa di vano, eccetera, e nel caso di Canto dei Soli quella era una storia vera ed è venuta da no, ma tutte sono,
4: vabbè, certo,
5: hanno
4: tutte
5: quante un background reale,
4: certo, immagino.
5: Canto dei Soli è la storia di, in realtà è venuta da un venditore ambulante da spiaggia che si avvicinò in un giorno d'estate, lui poverino vendeva copri materassi sulla spiaggia,
4: okay,
5: la cosa più assurda da vendere a Festum, sì, improponibile, infatti non ne vendeva nessuno, si avvicina e mi dice guarda Piatil te lo regalo, e in cambio dammi un po' d'acqua. Cioè lui praticamente era disposto a dare tutto quello che aveva per vivere in cambio dell'acqua.
4: Pensa te.
5: Che dovrebbe essere un bene primario.
4: Pensa te.
5: ovviamente si siede vicino a me, mi racconta tutta la sua storia e io, sconvolto da questa cosa, poi ovviamente abbiamo fatto amicizia eccetera eccetera, ma la sera torno a casa e scrivo quella che per me era una canzone tipo le working song, no? Quelle là che gli schiavi usavano, sì, nei campi di cotone, sì, per darsi, sì, la carica e la forza. Il, sì, concetto di base è quello.
4: Sì. Senti, in chiusa, a parte che io mi vado ad ascoltare Canto dei Soli, ma in chiusa domanda ovviamente marzulliana, dopo tutto questo disco, hai emancipato, hai fatto pace o hai scoperto per te che significa essere soli a stu moon?
5: Mamma mia, che bella questa domanda, è complicata.
4: Se vuoi, sì, ci facciamo un'altra intervista un altro giorno.
5: Mamma mia, no, guarda, io penso che la rinascita debba passare necessariamente per un processo di solitudine, certo, che sia in senso mentale o in senso figurato o in senso fisico, ma semplicemente perché bisogna imparare a convivere con se stessi. È una cosa che a me piace sempre moltissimo, nel senso che mi diverto molto, poi l'aspetto goliardico è quello che prevale, ma sì, secondo me ci sta sempre una via per non essere soli a questo mondo, anche se sembra il contrario a volte. Il titolo è arrivato come una cosa luminosa nella mia vita, quindi lo accolgo così e penso che realmente esista una strada. Cioè, io quello che vorrei far arrivare è proprio che nei momenti un pochino di down, nei momenti un po' bui eccetera, non hai paura, cioè, c'è sempre una soluzione, una risposta arriva.
4: Bello. E quindi io scelgo Canto dei Soli perché secondo me al di là di tutto porta quell'energia, quella bellezza che mi fa sentire quanto è potente la vita, quella di tutti i giorni, non quella dalle televisioni. Ciao, grazie Roberto, grazie di cuore.
5: Sono contentissimo.
4: Grazie.

E questa era Canto dei Soli, brano che campeggia dentro il primo preziosissimo disco da solista di Roberto Colella. Grazie a lui, grazie a Iacampo per esserci stati. Transeuropa Express finisce qui, ma ovviamente torna puntuale settimana prossima, e lo faccio andando a scandagliare ancora una volta le belle label italiane, questa volta Bologna. Indago da vicino chi lavora quotidianamente attraverso la musica e i concerti per l'emancipazione, la libertà di genere e contro ogni sorta di violenza e di discriminazione. La musica viene fuori dalla label Elastico Records, e con noi ci saranno il duo Santa Viola e Calasina, e dall'altra parte la bella chiacchierata con le Faxia. Da Paolo Tocco è tutto, la settimana prossima, ciao.

0: su Radio Tiguglio
1: va ora in onda.
2: Da uno studio bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai. Sei, è arrivato l'arrotiro, è l'ombrellaio, eccolo qua, sì, ci siamo, basta, basta anche così. E allora questo è Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. E come ormai sapete, arriviamo puntuali settimana dopo settimana. Ci trovate nello stesso posto e alla stessa ora precisi lì che vi aspettiamo, perché siamo noi che aspettiamo voi per poter così mettere un argomento in luce, uno qualsiasi, un pretesto. Noi cerchiamo un pretesto qui a Shadows Light per poterlo mettere in luce e riderne poi insieme delle ombre. Oggi ce l'abbiamo un pretesto e ve lo diremo, ma intanto ci presentiamo, perché noi siamo i Senza Radio e ormai dico siamo perché la coppia è fissa, è quella formata da me, Angelo Franzone, e da Andrea Lombardo, che in questi tempi diciamo che è più una figura ologrammatica che una presenza viva e attiva, però ce l'abbiamo e noi ce lo teniamo ben stretto e tornerà qui a farci sentire la sua viva voce dai microfoni di Shadows Light, appunto. Intanto dicevamo dell'argomento del giorno, perché ogni giorno c'è un argomento per cui poter ridere, noi lo prendiamo, lo assurgiamo ad argomento della settimana e lo deridiamo, sì, facciamo in modo di ridere anche dell'argomento di oggi, che è un po' strano perché oggi si parla della parola grazie. Ecco, quanti di voi in tantissime circostanze della giornata diciamo tutti quanti insieme grazie per la qualsiasi cosa. Ora attenzione, perché sotto i riflettori finisce anche questa parola o questo modo di ringraziare, perché il modo in cui viene usata la parola grazie racconta molto più di quanto noi pensiamo. Attenzione, attenzione, perché il grazie mille, grazie ancora, grazie di tutto, grazie veramente, insomma lo usiamo praticamente ovunque, e la psicologia ci dice che non è solo buona educazione. Attenzione, perché ci può essere dietro qualcosa, e c'è sempre qualcosa dietro. Vabbè, allora noi prima mandiamo la nostra sigla e poi cerchiamo di capire di che cosa si tratta.
3: Vai. Sì.

Oh, ed eccoci dopo la nostra sigla. Inizia ufficialmente la puntata nuova, la puntata settimanale di Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai. Vi tiene compagnia per tutta l'estate. E senza radio, che in questo periodo sono un po' così, il senza radio potremmo dire, l'altro invece un po' vagante, e quindi tornerà comunque insieme tra noi. Salutiamo, abbracciamo Andrea Lombardo e cerchiamo di capire che cosa ci vuole dire la psicologia quando noi diciamo continuamente la parola grazie, perché ci può essere il segnale o di una gratitudine autentica come quella che per esempio abbiamo noi qui da questa parte del microfono nei vostri confronti, che state lì e ci ascoltate, ci supportate, ci sopportate e quindi vi diciamo grazie, oppure ci può essere un campanello d'allarme legato a bassa autostima e bisogno di approvazione. Quindi le persone che dicono in continuazione grazie potrebbero nascondere un qualcosa del genere, e chi lo sa, lo vedremo, lo scopriremo nel corso della puntata. Intanto peschiamo dai nostri archivi un brano che ci fa ballare. Oh yeah, e questo è il momento Tunes Tunes dei Senza Radio.

Yeah. Sono due pezzi, giusto il tempo, un angolino in cui vi concediamo qui a Shadow Slide di sfogare quelli che sono i vostri istinti ballerini. King of my castle. Oh yeah. Prima avete ascoltato Sexy Girl dei Brothers, era l'anno 2003, ancora le discoteche erano, come dire, erano frequentate, non erano mica abbandonate come oggi. E allora si chiude così il nostro angolino Tunz Tunz, avete ballato, vi siete sfogati, adesso rilassatevi perché cercheremo di parlare del senso di gratitudine, della parola grazia, una cosa molto molto importante, perché fin da piccolini ci è stato insegnato che il grazie diventa insomma il passaporto per essere considerati educati, carini, a posto, per insomma ogni qualvolta ci viene, come dire, data qualcosa, posta qualcosa, bisogna dire grazie, è giusto ringraziare, è giusto ed anche educato. Però a volte attenzione, perché quel grazie non significa davvero e soltanto riconoscenza, ma diventa un modo anche per dire non ti preoccupare che non sto chiedendo troppo, oppure scusa se esisto. Cioè diventa un modo per tenere a bada la nostra ansia piuttosto che riconoscere un gesto che ci è fatto dall'altro, ed allora lì cominciano a nascere i problemi. Pensate però che quando la gratitudine, insomma sulla gratitudine vera, quella che fa bene davvero, il Greater Good Science Center dell'Università della California ha studiato sopra e ha definito la gratitudine come un doppio riconoscimento, cioè vedere qualcosa di positivo e ammettere che non dipende soltanto da noi, ma anche dalle persone, dalle circostanze esterne. Quindi in questo senso ringraziare e attribuire anche un valore alla vita e alle relazioni. Allora questo è il modo, come dire, corretto, giusto di intendere, di capire il ringraziamento. Poi ci sono degli altri modi un po' particolari, li vedremo fra poco, perché adesso abbiamo da ascoltare un brano nuovo, quello di Mac, o così si chiama, o Mick, o Mac, o Mock, beh insomma, lei ci canta di Beautiful Freaks.

0: senza radio. Senza radio. Senza radio. Senza radio. Senza radio. Senza radio.
1: Shadows light. Shadows light.

0: sponsor ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 22:32.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Sei pronto a sintonizzarti con il meglio della musica, gli eventi da non perdere e tutte le novità discografiche? Allora il tuo appuntamento è con Resina Zona Weekend, condotto da Alessandra Diodoro.
2: Un'ora di pura passione musicale, le nuovissime uscite, tutte le notizie fresche su concerti ed eventi unici in Italia e all'estero. E non è tutto. Scopriremo la Hit Italia della settimana, il brano che dominerà le classifiche.
1: Ti guideremo tra i festival imperdibili con le nostre rubriche dedicate e avremo anche uno sguardo sul grande schermo, con il nostro spazio dedicato al cinema.
2: 60 minuti di buona musica, notizie e divertimento, per chiudere la settimana alla grande. Resina Zona Weekend, ogni domenica alle 18 su Radio Tiguglio Web, con Alessandra Diodoro.
3: Va ora in onda. Su Radio Tiguglio Web,

Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piri. Bridgeport è un luogo così vicino a New York dove nasce John Mayer nel 1977. La sua carriera parte con un variegato sfogo blues, multiforme direi, la partenza di un viaggio poi musicale che si è sviluppato in tutto il mondo. Alcuni suoi cambiamenti non hanno avuto il riscontro desiderato, ma rimane sempre un ottimo musicista. Aspettiamo che ritorni ai suoi vecchi amori. I Don't Need No Doctor è un vecchio brano scritto da Ashford Simpson per Ray Charles. Questa è la versione di Joe Mayer qui a Me and Blues.

Parliamo adesso di Johnny Lang, che nasce nel North Dakota, chitarrista prodigio statunitense. Johnny Lang sale alla ribalta nel 1997, il suo stile lascia senza parole personaggi del calibro di Eric Clapton, B.B. King. Molti lo indicarono come il successore di Stevie Ray Vaughan. Vaughan era scomparso da poco e non si vedeva all'orizzonte un suo erede, quindi l'attenzione cadde su Johnny Lang. Ma sono state solo aspettative. Dopo i primi successi i risultati non hanno prodotto esiti positivi, quindi le attenzioni su di lui si sono affievolite, anche se rimane sempre un ottimo chitarrista e un bravissimo cantante, qui in una versione di un vecchissimo brano di Tinsel Ellis. Johnny Lang, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il titolo Blue Again, ritorno al blues di Mick Fleetwood, un chiaro indizio. Tutto ciò avviene nel 2009 quando forma la Mick Fleetwood Blues Band, dal nome direi azzeccatissimo, con l'ex compagno di squadra Rick Vito alla chitarra e alla voce, Lenny Castellanos al basso e Mark Johnstone alle tastiere. Blue Again in immortale al loro concerto del febbraio 2008 a St. Louis, Missouri, dove il gruppo ha suonato diversi vecchi standard di Peter Green come Black Magic Woman, e conclude con una cover di Shake Your Money Maker di Elmore James. Qui per voi The Mick Fleetwood Blues Band.
2: I bet you, Mick, are you ready?

0: Quinn, Lenny Castellanos, Mark Johnson, Rick Vito. Thank you.
1: Good night. God bless. Be safe and be kind. Thank you.
2: Chiunque abbia nel sangue un po' di blues non può prescindere dal suono della slide guitar. I vari Robert Johnson Son House hanno indicato dritta la via, ma chi ha messo l'accento su quel suono è stato certamente Duane Allman. La sua incredibile tecnica unita a un suono tagliente preciso costituisce tuttora l'unità di misura del talento per innumerevoli chitarristi. Lo stesso Eric Clapton rimase folgorato, ma un campione senza una buona squadra è destinato a non andare troppo lontano. Duane Allman con Allman Brothers Band qui a Me and Blues.
3: Actually it's a T-Bone Walker song.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Viria.
1: È sempre Me and Blues, programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Viria. Negli anni 70 Marcia Baola si trasferì ad Austin. Qui ha iniziato a farsi un nome come artista di talento, suonando nei club e collaborando con altissimi musicisti. La sua voce potente e il suo virtuosismo al piano hanno rapidamente attirato l'attenzione del pubblico e anche quella degli addetti ai lavori. Il suo debutto discografico è avvenuto nel 1978, ma fu grazie al contratto con la prestigiosa etichetta Rounder Records che negli anni 80 la sua carriera cambiò totalmente. Per voi qui a Me and Blues, Marcia Baola.

sempre Mio Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Continuiamo la nostra selezione con le grandi voci blues femminili con Sharon Lewis Texas Fire. Si è trasferita a Chicago ed è diventata attiva nella scena blues nei primi anni 90, diventando una delle preferite della Queen City. Qui per voi Sharon Lewis Texas Fire, Mio Blues.

Un'altra grande cantante è Nora Jane Brooks Howe, una cantante blues di Chicago con profonde radici nel Delta. Come molti grandi del blues provenienti dal Delta del Mississippi, Nora Jane Brooks Howe è nata e cresciuta a Greenwood, una cittadina nel cuore di questa regione ricca di blues. Fin dalla nascita il padre e lo zio le hanno inculcato il blues nell'anima. Alla sua educazione musicale ha contribuito anche una nonna, Mary, che gestiva un joke house. Da bambina Nora si intrufolava a casa della nonna il venerdì e il sabato sera per ascoltare i suoi parenti cantare classici del blues. Fu in questi anni che Nora sviluppò un fortissimo amore per la musica blues. Nora Jane Brooks Howe, qui a Me and Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
3: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
4: Jazz Train.
5: Jazz Train.

Ben ritrovati sul suono jazz di Just Train, siete con Francesco Sciarretta in radio come sempre ogni settimana per circa 60 minuti. Iniziamo questo percorso in radio con la musica di qualità e un artista, si chiama Marco Albani, bravissimo chitarrista ed autore. Lo ascoltiamo con un brano di parecchi anni fa dal suo disco d'esordio Kronos. Il brano è Esmeralda, Marco Albani e la sua band.

In questo Cronos Marco Albani esplora le sonorità del Mediterraneo con tutte le sue influenze stilistiche e culturali. L'ascolto era questa Esmeralda da Cronos, disco uscito nel 2007 per Marco Albani e la sua band. Sempre in tema di musica mediterranea, adesso la Grecia con un trio di artisti molto conosciuti ed amati come Agathonas Iacovidis, Vavis Goles e Grigaria, che insieme eseguono questa Tasigliarica Summatia, I tuoi occhi gelosi.

Un trio formato da musicisti greci che hanno in comune come linguaggio musicale la musica popolare del rebetico, classico genere musicale della tradizione greca, nato al Pireo ai primi del Novecento, da molti considerato il blues greco, e dalle tre voci che sono Agathonas Iacovidis, Babis Goles e Grigoria abbiamo ascoltato Tasiliarica Sumatia, I tuoi occhi gelosi, per questo brano mediterraneo appartenente alla cultura musicale greca. Restiamo in ambito mediterraneo come tutta questa primissima parte di Just Train, con una formazione toscana, si chiamano Mediterranea Trio ed eseguono un tradizionale salentino dal titolo O Rondinella, Mediterranea Trio.

Un salto in radio sulla musica latinoamericana, uno standard classico praticamente di un compositore portoricano, si chiama Bobby Capó, siamo negli anni 50, questa era Pier Canela con la versione di due straordinari artisti come il bassista camerunense Richard Bonet, che ha incontrato un pianista cubano strepitoso come è Alfredo Rodriguez. La loro arte è confluita in questa versione preziosissima di questo classico della musica latinoamericana come Pier Canela, scritto da Bobby Capó negli anni 50.

un'antica ninna nanna svedese ripresa da un quintetto di artisti di notevole bravura, si chiamano Rilton Savannah e il brano era questo God Not Jordan, Buonanotte Terra per Rilton Savannah. E così è passato un terzo della trasmissione su Jazz Train. Ancora un saluto, un buon divertimento con noi da parte mia, Francesco Sciarretta, settimanalmente qui in radio con il programma musicale di qualità. E facciamo un salto in Brasile e incontriamo due artisti come Yamando Costa e Hamilton de Holanda che suonano questa samba pro Rafa. Yamando Costa, Hamilton de Holanda, due chitarristi davvero straordinari. Buon ascolto ancora.

0: due musicisti virtuosi della chitarra acustica sono i brasiliani Yamandu Costa e Hamilton d'Olanda. In questa versione live rendono omaggio a un violinista brasiliano molto noto da quelle parti come Rafael Raveio, e il brano non a caso era questa Samba Pro Rafa dal vivo. Fra circa mezz'ora su Just Train il consueto spazio dedicato all'artista della settimana. In arrivo però prima c'è James Senese con Napoli Centrale e un pensiero per Pino Daniele con questa versione di Chi tiene o mare. James Senese e Napoli Centrale.
1: Un omaggio al grande Pino. Chi tiene o mare.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: È mezzanotte e 30 minuti.
2: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
3: You're listening to Jazz Train Radio.

Lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi e non sei stato.

0: Artista jazz della settimana, un cantautore sensibilissimo, si chiama Max Serra. Questa era una sentita sempre altrove per Max Serra, al quale abbiamo dedicato lo spazio per questa settimana come artista della settimana in trasmissione. In Africa troviamo una formazione come Nairobi Horns Project, che rielaborano un classico del jazz moderno come questa Birdland, scritto negli anni 70 dal tastierista e compositore The Weather Report, storica formazione jazz fusion del tempo, Joe Zaminul, è portato al successo in un disco storico come 8:30. Questa è una versione appunto dei Nairobi Horns Project con Birdland dal vivo.
1: Moise anataka kuanza haraka. Juu amepiga tizi. He wants to show us that he ameiva. Ndio. We actually need the beat for it, right? What will be the count for it? 1, 2, right? So you have that and then Moise comes with something like this. Moise. Same thing, just simple things.

E questa era Birdland, un classico jazz standard ormai scritto da Joe Zawinul, il tastierista e fondatore dei Weather Report, in un disco presente questo brano, in un disco del 1980 come 8:30, dove primeggia anche l'arrangiamento e la collaborazione di un bassista storico come Jacopo Pastorius. Questa era appunto Birdland, ormai standard del jazz, riletto da una formazione africana come Nairobi Horse Project. Ancora un passo in Grecia, troviamo un ottimo gruppo di percussionisti, loro sono Crotala con Prokopis.

E questa era Wei Jua con la musica creativa di Maurizio Capone con la sua realtà Bung The Bang The, da un disco del 2024 come mozzarella Nigga, caratteristica del suo suono e l'iriciclo di materiali di scarto poi trasformati in veri e propri strumenti musicali. Wei Jua con Maurizio Capone. E così siamo giunti in chiusura anche per oggi con Just Rain. Chiudiamo e ultimo artista in scaletta, un cantautore indipendente secondo me molto bravo, si chiama Carlo Ciampi, si muove con abilità fra musica d'autore e folk con una sottile ironia. Lo ascoltiamo con L'asino e il moscone, tratto dal suo ultimo lavoro Out Out, amore o guerra. Con Carlo Ciampi ci salutiamo, l'appuntamento con me e Just Rain è sempre fra 7 giorni qui in radio. Carlo Ciampi, L'asino e il moscone.

0: La voce della notte. Al microfono Bruna Malaguti.
1: Inizia ora la voce della notte. Bentrovati a tutti quanti voi che pazientemente vi mettete a questo orario un po' strano all'ascolto della vostra emittente preferita, e naturalmente io sono qui ad aspettarvi. La voce della notte, come sempre, mezz'ora insieme, bella musica e anche un po' di interessanti aforismi che parlano tutti di un argomento. Eh sì, anche questa sera abbiamo un argomento pronto per essere condiviso. Allora, diciamo che spesso gli argomenti che trattiamo hanno una caratteristica: sono delle parole che hanno più di un significato. E anche stasera vi intratterrò proprio con uno di questi argomenti un po' sfaccettati. Protagonista della voce della notte di oggi è l'innocenza.

era Ben Harper con The Innocent Criminals. La canzone era Fool for a Lonesome Train. Abbiamo detto innocenza. Eh sì, anche l'innocenza può essere vista da vari punti di vista. Perdonate il bisticcio di parole dette due volte. Beh, ma comunque, in ogni caso, abbiamo pronti degli aforismi che trattano sia questo che quel tipo di innocenza. Allora, innanzitutto incominciamo con Marcello Marchesi, che disse: non esistono innocenti, tutti abbiamo passato un raffreddore a qualcuno. Questa ovviamente è una delle sue famose battute. Poi abbiamo Francesco Alberoni: è facile passare dall'applauso alla gogna, dalla gloria all'insulto. Anche per la persona più nobile e innocente basta uno schizzo di fango e subito c'è gente che incomincia a trovarle difetti, a scoprire errori, colpe che vengono ingigantite. La stessa gente che gridava evviva ora grida abbasso, chi gridava ti amo ora grida ti odio, chi gridava vita ora grida a morte. Si fa presto, a cadere dalle stelle alle stalle, come si usa dire. E ancora Hanif Qureshi dice: è un'innocenza particolare quella che hanno le persone quando non si aspettano di venir ferite. Chi potrebbe violare questa innocenza senza fare del male anche a se stesso?

siete sempre all'ascolto della voce della notte e abbiamo ascoltato The Doobie Brothers con Walk This Road. I bambini sono senza passato ed è questo tutto il mistero dell'innocenza magica del loro sorriso. Questa era la spiegazione che ci dà dell'innocenza Milan Kundera. Friedrich Nietzsche, questa sera andiamo veramente su personaggioni, eh? Il fanciullo è innocenza e dimenticanza, un ricominciare, un gioco, una ruota che gira su se stessa, un primo moto, un santo dire di sì. E anche un grande regista come Federico Fellini ha dato la sua visione di innocenza. Mantieni la tua innocenza infantile qualunque cosa succeda. È la cosa più importante.

Sicura che anche voi avete quell'aria innocente che vi fa sembrare sempre bambini e soprattutto che sa conquistare gli occhi di qualcuno che vi vuole bene, giusto? Può essere, può essere. Comunque abbiamo ascoltato Just Like Jesse James da parte della voce di inconfondibile di Cher, che Jesse James proprio qualcosa di innocente non aveva. Comunque non è quello che ci interessa in questo momento. Ci interessa per esempio un aforisma di Fabrizio Caramagna che dice: attenzione a quelli che sono capaci di farti sentire colpevole per la tua innocenza. Jean Didion invece afferma che l'innocenza finisce quando ti strappano di dosso l'illusione di piacerti. Albert Camus: l'uomo non è del tutto colpevole poiché non ha cominciato la storia, né del tutto innocente perché la continua. E ancora Sigmund Freud: i sogni apparentemente innocenti si rivelano maliziosi quando ci si sforza di interpretare.

Era Alan Jackson con Living on Love. Sì, come abbiamo detto all'inizio della Voce delle Notte di questa sera, l'innocenza è una di quelle cose, fra virgolette, così parlando di situazioni astratte, che può rappresentare diverse versioni dell'innocenza, giusto? Mi sono spiegata? No, eh? Beh, comunque, a parte gli scherzi, innocenza come l'innocenza che hanno appunto i bambini, e ne abbiamo parlato poco fa, l'innocenza, quella invece di fronte alla legge, sei innocente o colpevole di fronte a situazioni criminali oppure no? Ecco, e allora ecco qui altri aforismi che riguardano proprio questo ambiente dell'innocenza. Meglio lasciare impunito un colpevole che condannare un innocente. Questo era il pensiero di Voltaire. Lasciamolo a lui. Un colpevole punito è un esempio per la canaglia. Un innocente condannato è cosa che riguarda tutti gli uomini onesti, di Jean de la Bruyère. Questa era anche questa una frase riguardante quel tipo di innocenza. E infine Roberto Gervaso afferma che il giudice che condanna un innocente o è convinto della sua colpevolezza o è ancora più colpevole della vittima. Sorry.

Eccoci all'ultima tranche di affermazioni che riguardano l'innocenza, non senza prima aver citato il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato, una bellissima Vincent dalla voce di Don McLean. Dunque, la presunzione di innocenza è un inutile gargarismo, afferma Marco Travaglio. Poi Pier Camillo Davigo, qualcuno che ne sa qualcosa di giustizia, non esistono innocenti, ma solo colpevoli non ancora scoperti. E Giacomo Leopardi che disse? Disse: intendo per innocente non uno incapace di peccare, ma di peccare senza rimorso. Oscar Wilde, quasi sempre presente nelle nostre trasmissioni, niente assomiglia tanto all'innocenza quanto l'avventatezza. Jean-Jacques Rousseau, anche lui dice la sua, con chi arrossisce è già colpevole. La vera innocenza non ha vergogna di nulla. E terminiamo con lo stesso personaggio che abbiamo citato all'inizio della trasmissione, cioè Marcello Marchesi. L'innocente è sempre colpevole di avere, con il suo maldestro comportamento, indotto la giustizia in errore.

A questo punto arrivati, vi lascio al vostro meritato riposo. Se volete potete contare le stelle come questi One Republic, Counting Stars. Vi auguro a tutti buonanotte e vi do appuntamento al prossimo giro di Voce della Notte.

0: fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
2: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
3: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
4: Luna e 30 minuti.
5: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
6: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
7: Carissimi amici di Radio Tiguglio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro.

0: medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me. Insomma, sintonizzatevi e gioite. E come dice il presidente,
1: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
2: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
3: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì, non mancate.
4: Sorpresa! I più bei programmi andati in onda su Radio Tiguglio, selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora?
5: State per ascoltare un nuovo appuntamento con
6: You Are on WCO Radio, una trasmissione dedicata alla musica Texas Red Dirt, folk americana, alternative country. WCO Radio and Blue Bonnets Hill.

Amici, ma soprattutto amiche di WS Radio, Radio Tiguglio Web, Gianluca X vi dà il benvenuto a questa 95esima puntata di Blue Bonnet Seal. Puntata che abbiamo aperto con una nuova canzone del The King George Strait, Honky Tonk Machine. Manca sempre meno all'uscita del suo nuovo disco e questo è un altro singolo di quelli che lo anticipa. Intanto fatemi salutare tutti gli amici incontrati durante la diretta al DMB domenica, durante il concerto di Michael Peterson. Veramente un bellissimo pomeriggio, perché tutto è cominciato alle 5. Bellissimo pomeriggio, complimenti a tutti, complimenti a Michael Peterson, complimenti ai colleghi DJ Eros e Nike, complimenti al DMB.

Dopo questa allegra tejana Hangover Texans, andiamo avanti con un pezzo meraviglioso. Lui è il grande Kevin Fuller e questa è Before Somebody Gets Ours.

con la meraviglia di questo pezzo di Kevin Fowler. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di mettere mi piace alla pagina Facebook di Blue Bonnet Hill, a quella di WSN Radio, dove Blue Bonnet Hill va in onda tutti i martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 10, a quella di Blue Bonnet Hill Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E vi ricordo anche di mettere mi piace alla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Hill va in onda tutti i mercoledì dalle ore 17 e replica il lunedì alla stessa ora. E adesso andiamo avanti, nuovo album, si chiama Easy Way, la canzone che ci andiamo ad ascoltare è I Am The Road e loro sono The Cactus Blossom. Anyway.

E con i Cactus Blossom che ci lasciano in sottofondo continuiamo la nostra trasmissione, la 95esima puntata di Blue Bonnet Seal con Lance Curtis, che ha rilasciato un album nuovo che si chiama Sounds Like Country, e noi ci ascoltiamo Till the Music Plays No More.

lasciamo Lance Curtis e la sua Till the Music Plays No More e diamo con un nuovo giovane texano, anzi, cioè, nuovo, insomma, qualcosa che vi avevo già fatto sentire, ha fatto già uscire due album, l'ultimo del 2017, quindi aspettiamo adesso il terzo. Lui è Dalton Domino, la canzone che vi faccio sentire adesso arriva da Corners, che è il suo secondo album, ed è 16 Years.

Dopo Dalton Domino, uno che sicuramente è uno dei nostri artisti preferiti, il suo nome è Wade Bowen. Ancora abbiamo nelle orecchie il suo ultimo album rilasciato un annetto fa, era febbraio 2018, che si chiamava Solid Ground. E va bene, è da lì ci andiamo ad ascoltare Fell in Love on Whiskey.

Renata, Fell in Love on a Whiskey Made by Wade Bowen. Vi devo dire che siamo giunti al termine di questa prima parte di questa 95esima puntata di Blue Bonnet Hill. La prima parte la andiamo a chiudere con una splendida cantautrice. Il suo nome è Bonnie Bishop, ha fatto uscire qualche giorno fa un album che si chiama House Session Volume 1, in cui ci sono solamente tre cose essenziali: un pianoforte, una chitarra e la sua voce. E noi ci ascoltiamo Free.